0: Accendi la radio. Accendi il cuore. Accendi Emozione Notte.
1: Emozione Notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.
1: Emozione Notte. Emozione Notte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
2: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Ogni notte.
1: Dopo mezzanotte.

0: Love is love con emozione notte.
1: Love is love
0: con emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Love is love. Is love. Love is love. Ogni attimo romantico vivilo con noi. Ogni notte dopo la mezzanotte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.

0: se sei qui anche questa notte, è perché vuoi sognare con noi. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono, melodie che risuonano nell'anima. Per chi desidera sognare, amare e pensare, emozione notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte. Tutte le notti, dopo mezzanotte.

0: Lasciati avvolgere dall'emozione della notte, con tutta la musica per sognare. Solleva il tuo spirito e lasciati trasportare dall'incanto delle parole e delle note.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.

0: La notte ha un potere magico che ci avvolge tutte le sere, dopo la mezzanotte. La musica, con le sue note incantate, diventa il nostro compagno di viaggio in questa avventura notturna, toccando le corde più profonde del nostro cuore e donandoci emozioni che solo la notte sa accendere. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.
0: La mezzanotte.

0: Nella quiete della notte, quando il mondo si avvolge nel manto del silenzio, c'è una magia sottile che prende vita. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Un'atmosfera carica di mistero e promesse, dove persino l'aria sembra vibrare di segreti. E in mezzo a questa quiete c'è lei, la musica. La musica che incanta il cuore.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: E Ferragosto è passato e abbiamo le prime piogge. Abbiamo avuto ieri una bella pioggerellina a Milano dalle 9 in poi di sera, quindi si è rinfrescata un po' l'aria. Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi. Oggi 17 agosto 2026. Ah, anche questo Ferragosto è passato, ma quest'anno caldo sta passando, ma veramente è un anno caldissimo, il più caldo di sempre, più del 2003, più del 1900, insomma, è caldo, caldo, caldo, e noi siamo qui quando sono le 4. E 50 secondi. E anche oggi andremo a salutare le nostre radio come al solito, prima di avere tutto il nostro carnier durante la mattinata, tutte le nostre rubriche, iniziando da Marco e poi andando avanti con voi, con le altre cose che abbiamo durante le telefonate. E mi presento e poi la musica degli anni 60 verso le 6 e insomma poi avremo infine la poesia, insomma siamo pieni come al solito con il nostro ormai show che va in onda quasi da 10 anni, ma è il momento di salutare le nostre radio. Oltre a Radio Mare Italia arrivano le altre radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma. Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti. Radio Attiva Nonanto da Modena. Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera. RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com. Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco. Radio Serena Net, All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official. Radio Centrale Oristano. Radio Clock Mania. Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari. Radio DGS 93,4, 95,3, Praia. Radio Empire 94,9, 107. Radio R 89 e 100 Recanati. Radio Free Live. Globus Radio Station. Canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94 e 300 Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89 e 9 Costa Ionica. Radio 40 Web. Radio Studio 4 Web Radio. Radio Studio 5 104 e 7 Sciacca. Radio Studio Play. Radio Studio Sound. Radio RVD 87,7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101,800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance. Radio Albatro. Dantoradio.it. Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it. Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7:30, Radio Teramo, replica alle 7:30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7:30. Radio ZL, Radio Tirreno Centrale. e abbiamo così detto po' con la donna del mio amico.

0: È la donna del mio amico e andiamo a sentire Marco Roma.
1: Tanti auguri a Austin Butler, a Chopin, a Robert De Niro, tanti auguri al grande Mogò, tanti auguri da Marco Roma a voi. Buongiorno, mi ricordo di te, di quando fluttuavi sull'arcobaleno, mi ricordo di me, di quando mi baciavi sulle labbra e mi chiamavi amore. Da Marco Roma, buongiorno.
0: Erano questi i Marco Roma con gli auguri del giorno. E adesso andiamo ai saluti a TM Trenor Be Mice, le ricercatrici volontari della Croce Amica Caserta. Abbiamo anche il nostro Ernesto, il nostro Dennis e poi salutiamo anche il nostro amico Francesco che ci veglia dall'lassù. Era un vigile che per il proprio dovere purtroppo non c'è più. Salutiamo anche Simona. E dunque andiamo avanti con Marco.
2: Marco Roma saluto canot. Avvia videochiamata con Marco. Avvia chiamata vocale con Marco Roma saluto canot.
0: Vediamo dove si trova Marco quando sono le 4.
2: WhatsApp. Riduci finestra chiamata. Pulsante. Voce non attiva.
1: Buongiorno!
0: Buongiorno, siamo in viaggio,
1: Siamo in viaggio per Tor San Lorenzo.
0: Poi venerdì, come al solito, sei stato preso dal sonno.
1: Mi sono addormentato, me l'ha detto Damiano.
0: E invece lui, Damiano, ha concluso comunque la trasmissione. Alle 6.50 l'abbiamo avuto temerario ed era anche insieme a Leonora perché erano insieme, quindi abbiamo preso.
1: Sì, infatti non lavorava nemmeno lui. Sì.
0: Abbiamo preso due piccioni con una fava solamente, una telefonata. E quindi
1: sì,
0: bene.
1: Sì,
0: allora, dunque, noi eravamo curiosi di sapere chi c'è mercoledì prossimo a 20 di sera, perché ormai si sa che lo diciamo in anteprima. Abbiamo il personaggio di mercoledì.
1: Allora, il personaggio è un calciatore.
0: Ah.
1: Un calciatore, però vorrei lasciare ancora un punto interrogativo.
0: Ah.
1: Col nome e cognome.
0: Perché?
1: Perché ha fatto Ferragosto.
0: Sì.
1: E ha fatto un bisbocce.
0: Ah.
1: Il ragazzo. E allora mo sono praticamente 24 ore che mi è sparito.
0: Vabbè, starà.
1: Allora, per scaramanzia, non lo dico. Allora, no. Diciamo mercoledì.
0: Lo diciamo, dovrebbe essere un calciatore. Se non c'è la riserva, comunque, se non è.
1: Sì, c'è la riserva. Se non c'è il calciatore, beh, entro oggi lo so.
0: Vabbè, d'accordo, allora dunque, se non è il calciatore, sì, sarà qualcun altro. Allora, 20 di sera, sì, mercoledì sera alle 20 in punto per 20 minuti.
1: Diciamo che a settembre ci sarà molto sport.
0: Ah, bene, poi si riprende con lo sport, quindi insomma, dopo tutte queste medaglie...
1: Arriva lo sport.
0: Queste medaglie che abbiamo vinto in questi giorni.
1: Sì, infatti ho cercato tutti i medagliati dagli anni azzurri.
0: Ah, bene. Allora, dunque... Mattinata con noi e stamattina siamo tornati quindi a esporre. Ieri sera a Milano c'è stata una bella pioggerellina che ha rinfrescato appena appena l'aria, quindi stamattina siamo senza aria condizionata per il momento perché abbiamo risparmiato.
1: Perché?
0: Perché ha fatto fresco.
1: Giusto.
0: Non necessita, quindi. Allora...
1: Beh, diciamo che adesso qua oscilla tra 22 e 23 gradi adesso.
0: Anche a quella temperatura si può stare dopo che c'è stata la nottata un po' di pioggerina abbastanza pure forte. Allora,
1: comunque da Milano parte fino a Roma, perché pure qua i giorni che vengono porta qualcosa.
0: Però avete avuto venerdì, mi pare, qualcosa voi.
1: Sì, venerdì e no, pure ieri non ha mai piovuto, però ha tuonato parecchio, tutto nero. Poi alla fine non ha fatto niente.
0: Vabbè, ha fatto solo un po' di rumore. Allora, sì, questa mattina sì, che difficoltà abbiamo per cercare di vincere qualcosa da te? Ormai gli ultimi costumi, se qualcuno va andare in vacanza.
1: Sì, gli ultimi pezzi rimasti.
0: Allora, diciamo un po'.
1: Allora, ti lascio andare.
0: Mi lascio andare?
1: No, non credo che...
0: Non ci arrivo.
1: ti ho messo in difficoltà.
0: Ah.
1: Però comunque il cantante è molto giovane.
0: Sì.
1: È uscito da poco.
0: Achille Lauro?
1: No.
0: Ti lascio andare.
1: Dovrebbe essere questo, è un duetto, non canta da solo?
0: Sì.
1: È della scuderia di Maria De Filippi, amici.
0: E allora no, io non lo vedo mai, quindi.
1: Però molto, molto famoso.
0: Ah.
1: Molto famoso, cioè lui faceva parte di là, come esempio Emma Morrone.
0: Sì, Emma.
1: Stefano De Martino, però questi qua poi comunque poi hanno fatto successo.
0: Ah. È recente quindi il brano?
1: Sì, penso questo mese. Ah. Questo mese. Non lo canta da solo, lo canta con un cantante chiamato Sia. Sia, non so se è un rapper questo.
0: Sia.
1: Sì.
0: Ti lascio andare, Sia. Sia, vai. Ti lascio andare e Sia, vabbè.
1: il suo nome è di 4 lettere. Mi sono aiutato tantissimo.
0: Luca?
1: No.
0: 4 lettere.
1: Di lui non si dice nome e cognome, ma solo questo nome qua.
0: Si dice solo questo nome qua. Sia è questo nome qua di 4 lettere.
1: Vuoi sapere l'iniziale?
0: Dammi anche l'iniziale.
1: La I di Imola.
0: No, il rame è troppo lungo, sono 5 lettere.
1: No.
0: Pensavo di rame.
1: No, 5 lettere.
0: Quindi è 4 o 5 lettere?
1: No, 5.
0: Allora, Irama?
1: Bravo.
0: Allora mi sono detto la I. allora, come detto il titolo, Irama...
1: Ti lascio andare.
0: Allora, vediamo di cercarlo. Io ti lascio andare per il momento e poi ci sentiamo alle 5 e un quarto. Questa mattina è sicuro che non dormi perché sei stamattina.
1: Non dormo.
0: Abbiamo anche la consegna del caffè, mi pare che stamattina.
1: Anche il caffè stamattina, è tutto pronto.
0: Poi è tutto pronto. Allora, più tardi, allora.
1: A dopo.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: Beh, abbiamo fatto di tutto, ma non siamo riusciti a trovare questo Irama. Quindi mandiamo Bella e Rovinata di Irama, poi vedremo come l'ha trovata Marco. Io non l'ho trovata.
1: Mi ha chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada? Prima una chiacchierata e poi l'amore in autostrada. Nascosti da tutto e da noi. Domani di nuovo se vuoi. E pensaci mentre respiri, stai urlando.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: E buongiorno Nino, buongiorno Ramona, buongiorno. Stamattina abbiamo due persone in contemporanea, beh, e questa mattina invece abbiamo due persone, ma non sono neanche dall'Italia, sono dalla... Buongiorno!
2: Buongiorno Giuseppe.
3: Buongiorno Giuseppe.
1: Ma sembrate proprio a casa mia, qui negli studi, proprio. La Denise vi vede quasi più o meno. E allora, buongiorno a Nino e buongiorno a Romina. E... voi non siete qui in Italia, ma siete in un paese della Romania che si chiama?
2: Se vuoi Arad. Dire.
1: Arad, che è vicino a Bucarest, no?
2: No, è al nord della Romania, a circa 60 km da Timișoara, che è una delle città più grandi della Romania.
1: Certo.
2: E a circa 40 km dal confine con l'Ungheria.
1: Ah, quindi insomma è quasi... non è proprio vicino, è quasi al confine, quindi non è proprio centrale verso...
2: No, ecco, è proprio a nord. Bucarest è circa 450 km da qui.
3: Questa città fa parte della Transilvania.
1: Dove ci sono i vampiri, ok, dove c'era Dracula.
2: Esatto.
1: Allora, amici draculeschi, vogliamo raccontare... Noi in genere ci occupiamo verso quest'ora di disabilità e parliamo parliamo di libri e altre cose. Questa mattina abbiamo due disabilità in un colpo solo, praticamente. Parliamo della disabilità visiva di Nino, vero?
2: Sì.
1: Ecco, e poi parliamo di una disabilità un po' diversa, una malattia rara che è quella della nostra Ramona, che si chiama invece...
3: Si chiama angioedema ereditaria, deficit di C1 inhibitore esterasa.
1: Quindi angioedema ereditario. Diamo un attimo corso alla disabilità visiva, che è quella un po' più veloce, insomma, tanto ci vogliono poche cose a dire da Nino. Tu sei retinite pigmentosa, glaucoma o...
2: No, io sono affetto da glaucoma.
1: Glaucoma, come me, praticamente. Io ho avuto 6 mesi, vista persa addirittura 45 anni l'8 dicembre, proprio totalmente, quindi appena passato l'anniversario della mia perdita di vista, a 10 anni. La tua invece come si è manifestata?
2: La mia si è manifestata molto tardi, all'età di circa 36 anni.
1: Quindi con macchina, patente e tutto il resto.
2: Sì, con lavoro, macchina, patente.
1: Che lavoro facevi?
2: Normalissima.
1: Che lavoro facevi? Vediamo un po' se è un lavoro.
2: Io lavoravo in un magazzino in cui si vendevano prodotti siderurgici.
1: Quindi il ferro e altre.
2: Sì, il ferro, esatto. Materiale per realizzare cancelli, ringhiere.
1: Certo.
2: Quant'altro per le case.
1: E così all'improvviso eri a conoscenza di questa malattia che avevi, la stavi curando oppure non sapevi niente?
2: No, nel modo più assoluto. Io
1: ti faccio queste domande perché giustamente i nostri ascoltatori devono stare, cioè noi siamo un po' da monito, diciamo, non siamo uccelli del malaugurio, però diciamo statevi attenti, soprattutto agli occhi e anche alle altre malattie, perché spesso anche queste trasmissioni possono essere utili a prevenire qualcosa, almeno quello che vorremmo noi. Quindi tu non sapevi niente, all'improvviso un giorno che succede?
2: Un giorno è successo che io tornavo a casa dal lavoro e mentre guidavo non ho visto l'apparecchio semaforico, proprio non pensavo che non ci fosse.
1: Ecco.
2: Io percorrevo da ormai circa 10 anni questa strada.
1: Quindi la facevi cosiddetta a occhi chiusi praticamente.
2: Esatto. E in quel momento invece non ho visto l'apparecchio semaforico.
1: Sì.
2: E ho avuto un attimo, sono rimasto un attimino interdetto, ho fatto cosa succede. Istintivamente mi sono coperto un occhio, una mano con un occhio, e ho visto che la parte dell'occhio destro vedevo soltanto una metà, soltanto la parte esterna, non quella.
1: Cioè il campo si era ridotto improvvisamente, tutto il campo visivo.
2: Ho capito che c'era questo problema, mi sono subito messo in contatto con un oculista e lì mi ha diagnosticato che c'era un foro maculare, e di lì poi nel giro di qualche settimana, facendo delle ricerche, ho scoperto che avevo questa patologia che era piuttosto avanzata e che mi ha detto subito che mi avrebbe portato nella situazione in cui mi trovo oggi.
1: Quindi ti ho detto: guarda figlio mio, è degenerativa questo glaucoma, che oltretutto mi pare che effettivamente il glaucoma viene proprio dagli occhi azzurri, perché anch'io quando ero bambino avevo questi occhi azzurri belli, insomma, però che ha dato questo problema, vero?
2: Certo, sì. E io ho subito nell'arco di 14 anni ben 14 interventi per cercare di quantomeno di
1: arginare questa,
2: esatto, ma
1: però insomma è stata una malattia piuttosto degenerativa e quindi ti ha portato alla pressoché cecità. Oggi siamo con qualche luce oppure siamo proprio azzerati come me?
2: Io ho un nell'occhio sinistro proprio il non vedo niente, è completamente ecco. Buio. Nell'occhio destro invece ho un campo visivo ridotto al 2%, la parte inferiore destra, che mi permette di vedere dei cambi di luce, delle sagome.
1: Ecco, appena appena.
2: È un visus che è impercettibile ormai, non è più quantificabile.
1: E adesso continuiamo a parlare della vista del nostro Nino, perché abbiamo detto ha perso la vista e qual è stata la prima cosa che è successa con la perdita della vista? Sicuramente psicologicamente non sarai stato molto bene, avrai avuto un po' di crisi depressiva sicuramente, vero?
2: Sicuramente, sì, anche se ero stato preso nel momento in cui mi è stata diagnosticata questa problematica. Avevo sapevo che prima o poi sarebbe successo questo, in cuor mio credevo di farcela, invece quando si è manifestata in toto questa situazione sono crollato psicologicamente. Crollato.
1: E quindi il lavoro per esempio come è andato a finire subito? Il lavoro
2: è stata la prima cosa che ho perso, perché dopo un periodo di malattia. Non avendo più i requisiti psicofisico attitudinali sono stato licenziato in tronco dal mio datore di lavoro. Ho dovuto iniziare l'iter per ottenere la pensione.
1: Non hai pensato di oltre questo di cercare un nuovo lavoro come non vedente oppure no?
2: Ci ho pensato, però mi sono recato presso l'ufficio collocamento e anche ai patronati e mi hanno spiegato che, tenuto conto della mia età a 50 anni, era molto difficile essere reintegrato in posti di lavoro per quanto riguarda la mia disabilità, ecco. Tenuto conto che io lavoravo in un'azienda a conduzione familiare, pertanto era molto difficile essere reintegrato come in un'altra mansione, esatto, pertanto non avevo possibilità.
1: E adesso cambiamo disabilità, parliamo con Nino e Ramona questa volta di questa malattia strana che si chiama, Ramona?
3: Si chiama l'angioedema ereditario.
1: Angioedema ereditaria, ereditario. Allora vogliamo spiegare intanto, tu eri una bambina normale, tranquilla, insomma, fino a che età?
3: Prima vi volevo chiedere scusa perché sì. Come non sono italiana,
1: ecco, si sente,
3: parlo
1: come meglio puoi, se dove non arrivi tu cerchiamo l'aiuto di Nino, non c'è problema, vero Nino?
2: Certo, come non sono più a disposizione.
1: Perfetto, allora dunque se tu non riesci a capire le mie domande te le rifà Nino, perché anch'io tante volte nelle domande sono un po' strambo. Allora io dicevo, prima eri una bambina normale, a un certo punto ti sei accorta di qualcosa che non andava oppure ci è voluto qualche esame a scoprire il tuo problema, e qual è il tuo problema?
3: Sì, io da bambina stavo bene fino in 2005, quando sentivo sempre dolori di addominali,
1: quindi mal di pancia.
3: Male di pancia, e ho sentito che si gonfia un po' le mani, un po' le piedi.
1: E i piedi.
3: E poi ho fatto tanti esamini, analisi medicale, e nessuno non ho scoperto la mia vera patologia.
1: Ma gli esami risultavano normali? Non c'era niente di anormale negli esami?
2: C'era qualcosa nel sangue che rileva questa patologia?
3: No, ho fatto esamini di sangue, ho fatto TAC, ho fatto TAC. Endoscopia, ho fatto colonoscopia, tutti mi dicevo che sono malata con tumore digestivo, con ileità terminale, diagnostichi che non ero vero. E poi in 2016 ho scoperto che sono malata con questa patologia rara.
1: Quindi sono passati ben 9 anni da questa scoperta.
3: Sì.
1: E nel frattempo, insomma, comunque la tua vita era complicata, era comunque normale? Cioè, a livello anche di alimentazione, tu come avevi problemi, cercavi di limitare alcune cose perché ti diceva non mangiare il pane, non mangiare questo, non mangiare...
3: Sì. sì, io già ho iniziato a scrivere cosa mangiavo e ho scoperto che se mangiavo frutte mi faceva male, se bevevo tè mi faceva male. E già non riuscivo a mangiare qualcosa che non mi fa male. E poi la mia età, certo che non era una bella vita quando non potevo mangiare, non poteva mangiare anche frutta.
1: Certo. E le verdure, poi, anche le verdure erano cattive.
3: Sì, anche le verdure, melanzane, zucchine, pomodori. Sì.
1: Quindi anche queste erano... cioè l'alimentazione per te era un problema, non sapevi cosa dovessi mangiare il giorno. E, ma anche i cosiddetti cereali per te erano non buoni?
3: Sì, anche cereali. In questa patologia si dice che l'alimentazione ti può fare male o anche se non è legato di alimentazione.
2: Posso, Giuseppe, permetti? Allora, questo angioedema ereditario è una patologia in cui l'organismo non produce una proteina che si chiama, che è la C1.
1: C1, sì.
2: Sì, e pertanto nel metabolismo non si assimilano alcuni alimenti. E che succede? Succede che non avendo questa proteina, la C1, l'organismo produce una sostanza, un enzima che si chiama bradichinina, che serve per la permeabilità delle arterie. Quando viene si secerne questa enzima in sovrabbondanza, succede che fuoriesce dalle arterie ed invade le parti molli del corpo, che possono essere l'intestino, le pareti intestinali o i tessuti molli del corpo, lingua, faringe, glottide, oppure oppure nei genitali o nelle parti che possono essere le mani, le orecchie, il naso, i piedi, nelle parti, e ci sono questi versamenti di liquidi, in effetti ci sono dei liquidi che si depositano nei tessuti molli e possono essere scambiati per tumori a volte, oppure nell'apparato intestinale possono essere scambiate per coliche intestinali o appendicite.
1: Cioè quello che poi si diceva per la ramona, praticamente.
2: Esatto, proprio questa cosa qui. E a volte il medico nell'ospedale ha difficoltà a riconoscere questa problematica, questa malattia, e viene instaurata una terapia che è molto più, cioè causa più problemi rispetto a quello che si sta subendo in quel momento, perché viene somministrata a volte adrenalina o cortisonici che acuiscono questo problema.
1: Sì,
2: e a secondo del punto in cui viene colpita la persona affetta da questa patologia, potrebbe essere la glottide, per esempio la laringe, sì. Se non viene installata una terapia a base di C1, di un farmaco specifico, oppure fare nei casi più gravi o l'intubazione o la trachettomia,
1: addirittura
2: può portare al soffocamento e alla morte della
1: quindi
2: persona.
1: Diciamo, per assurdo, se non si riesce a intervenire velocemente in questa malattia, si può morire senza sapere di che cosa si è morti.
2: Esatto, ma il problema maggiore è questo qui, che a volte non viene riconosciuta. La cosa più semplice sarebbe fare un esame del sangue in cui si rileva un basso
1: contenuto, dosaggio,
2: diciamo così, nel sangue di questa C1, di questa proteina, ed è riconducibile alla malattia.
1: Ecco.
2: Però molti invece prendono un'altra strada, pensando che possa essere qualche altra malattia, e pertanto il tempo passa e a volte diventa letale per colui che ha questa malattia.
1: Ecco. E diciamo quindi che la nostra Ramona è qui, diciamo, per miracolo in questo momento, perché o quasi.
2: Lei fortunatamente non è colpita in modo così grave come altre persone. La sua patologia è circoscritta a volte nelle gonfiori del viso oppure al problemi di stomaco, non così acuti come hanno molte persone, fortunatamente.
1: Ringraziamo questa mattina ancora una volta Ramona, buona giornata.
3: E poi buona giornata.
1: E ringraziamo ancora il nostro Nino. Nino, grazie intanto per le notizie che ci stai dando. Buona giornatina.

trapiantata al nord. Musicalmente sono cresciuto ascoltando i grandi cantautori italiani e internazionali. Ho approfondito lo studio della composizione al conservatorio. Nella scrittura mi sento libero dalle tendenze del momento. Le mie produzioni sono curate da Massimo Satta, musicista appartenente alla scuola di Mogol. Ho pubblicato sinora 4 album che potete trovare nella maggior parte delle piattaforme digitali. Vi propongo l'ascolto del mio brano Barche alla deriva, estratto da uno dei tanti LP uscito ad agosto del 2024. Le barche siamo noi, a volte in balia delle onde della vita, ma le cui vele sono sospinte dal vento di un domani tutto da scoprire. Vi lascio l'ascolto di questo brano, augurandovi ogni bene.

0: E siamo tornati in diretta, caro Marco. Eccoci qua.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno. Siamo fermi, siamo...
1: Siamo arrivati, sono le 5:20, faccio 10 minuti di relax.
0: Ti addormenti?
1: No. No, no, sto con te.
0: Ah, bene. Allora, non siamo riusciti a trovare il brano di Rama...
1: Forse non si sentiva bene la mia chiamata. Comunque era Ti lascio andare.
0: Ti lascio andare. Beh,
1: curiosità. Due settimane, siamo a 270.000 visualizzazioni.
0: Quindi insomma è quello il problema. Perché... Sì. Invece mi pare che tu mi hai detto lasciami andare, qualcosa del genere.
1: Forse non si sentiva bene.
0: Sì, vabbè, c'è stato un qui, comunque Ti lascio andare. E il brano.
1: Vabbè, il bello della diretta, dai.
0: Sì, questo. Bene, allora, cosa pensi? Intanto scegliamo un brano, così vediamo se riusciamo a mettere in linea anche il capitano.
1: Scegliamo. Ci sarà?
0: Stamattina mi pare che ha dato che potrebbe esserci. Sì. Noi vediamo se ci risponde.
1: Ha detto che lo chiami?
0: Così mi ha mandato l'altro giorno, ha detto chiamami, ha detto che non doveva essere impegnato stamattina. Allora, vediamo un po' che brano scegliamo.
1: Intanto 25 milioni di visualizzazioni, ovunque tu sia.
0: Di chi è? L'altro giorno l'abbiamo fatto, di Zucchero?
1: Ultimo.
0: Allora, ovunque tu sia di Zucchero.
1: Ultimo.
0: Ultimo ovunque tu sia. Vabbè, eccolo qua. Arriva questa volta.

0: E torniamo in diretta insieme anche al capitano che si è svegliato ed è qui con noi, è già sveglio.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora,
2: che sorpresa.
0: Ecco qua.
1: La torpetta l'hai fatta tu, l'altra volta dormivi, non rispondevi.
0: Io ho detto sveglio alle 5 e un quarto sarò sveglio, tu guarda che
1: sarò.
0: Aveva fatto
2: perché io non ho lavorato e allora ho messo la sveglia solamente alle 4 per Giuseppe venerdì.
0: Però
2: poi quando mi doveva richiamare lui poi alle 5?
0: Sì, io ho richiamato però.
2: Sì, ma io ho appoggiato il telefono.
0: Quando hai appoggiato il telefono, ahimè.
2: Ma io non sapevo che c'era il capitano, sennò non mi addormentavo.
1: Io ho previsto tutto, perciò ero lì vigile per poter dirtelo.
0: E invece non ti ho potuto dire niente perché tu.
2: Ma sei sulla nave? Sei sulla nave?
1: Sto a Dublino.
2: Ti ricordi? Comunque io lì era a 15 gradi.
0: Lì era bello fresco. Hai passato.
1: Ma oggi noi siamo qui, siamo a 21.
0: Sì, ma oggi.
2: Mamma mia.
1: Ha piovuto!
0: Ieri sera c'è stato un po' di tuoni.
2: Però pure qua lo sai che da noi porta da domani qualcosa? Un po' sta settimana, però non so se è vero.
0: Vabbè, per te sarebbe meglio che non piove, visto che.
2: Sì, per me sì, io lavoro e faccio io. Dovrebbe piovere dalle 15 in poi, accetto. Tutto l'inverno.
0: Cioè, dalle 15 fino alla mezzanotte, l'una, le due, no?
2: Sì, sì, poi per me va bene, dopo tutti i giorni, non c'è problema.
0: Per noi va bene se piove di notte fino alla. Non, fino a prima dell'alba, il giorno no. È difficile muoversi. Allora, scegliamo un brano, capitano.
1: Il nuovo disco di Edoardo Bennato.
2: Ma pensa a te. L'avevo aperto questo.
0: Sì, è uscito un nuovo brano di Edoardo Bennato.
1: E la settimana, non so questo.
2: Vedi il capitano come è aggiornato.
0: È anche uscito un nuovo brano di Renato
2: Davvero
0: Zero.
2: Davvero napoletano.
0: È uscito anche un nuovo brano di
1: Renato. Ma Edoardo Bennato era tanti anni. Ha fatto questa canzone che poi fa uscire anche il suo, diciamo, come si chiama? Il 33 giri, no? Il long play, come si chiama?
0: Sì, ormai sarà.
1: Ma questa è la canzone che poi prende uscire il disco proprio come si dice 33 giri.
2: Vabbè, questo è il singolo.
1: Esatto.
0: Sì. Allora,
1: poi uscirà cioè,
2: quelle sue storiche di Bennato sono proprio storiche.
1: Bennato là, sono solo canzonette.
2: Bravo, sì. Da veri partenopei.
1: Quello sì. E quelli sono gli anni 80, mi sembra.
2: Eh sì, bello,
1: è proprio bello. L'età nostra.
2: Edoardo
1: Bennato, verificato. E quella.
0: Ma qual è ciò dall'ultimo?
1: Non c'è. Vabbè, mettilo.
2: No, te l'hai trovata?
0: No, è il titolo, trovare il titolo.
1: Vediamo. Settimana, la cosa è questa.
2: Lo trovo io.
1: Settimana, la cosa è questa.
0: Isola.
2: Ma quella è
1: questa settimana.
2: L'ultima?
0: L'ultima, sì.
1: Questa settimana.
2: Ah, no, è bene, che è qua? È questa.
0: Brano nuova uscita. Allora, dammelo però.
2: Ecco le cuffie.
0: Ah, ogni settimana, ultima uscita.
1: Ogni settimana?
0: Sì. Allora, un'estate, ultima uscita.
2: Ogni settimana, sì. Ma a luglio, credo.
0: Sì.
2: Ogni settimana.
0: È uscito il 3 luglio.
2: Sì, c'è. C'è da un mese fa, 3 minuti 05 la canzone.
0: Eccola
2: ogni settimana,
0: qui.
2: Sì.
0: Eccolo qua.

0: ci ha preso alla sprovvista questo brano, vabbè. Quando sono così corti certe volte ci finiscono così all'intrasatta. Allora vediamo il distributore di caffè cosa sta facendo.
1: Distributore di caffè.
0: Il distributore di caffè forse non è in questo momento è fuori.
1: E sta... Sì, mi sono praticamente mutato. Rismutato.
0: Sì.
1: Ho cominciato a distribuire il caffè. Guarda, adesso.
0: Ecco qua. Oggi è lunedì, quindi si distribuisce.
1: Buongiorno.
0: Il caffè in diretta.
1: Buongiorno. Ciao Leonora. Buongiorno.
0: Ah, un'altra.
1: Buongiorno.
2: Leonora.
1: No, ma veramente. No, non ci credo. Mi è passato un treno prima vicino a me. Mi ha riconosciuto. Solo dalle foto però l'ho visto io. Allora. Marco, ho visto sempre in foto.
3: Oh, scusa.
1: Vabbè, non ti preoccupare. Lo rifacciamo, te lo do.
0: Siamo in diretta e stiamo distribuendo il caffè a Tor San Lorenzo. In diretta.
1: Okay.
0: Come c'è allora, facciamo una, sì. Distributore di pane. Il distributore di caffè, caffè. Marco che
2: caffè Boghetti, caffè Boghetti.
1: Prima principali. Buongiorno.
4: Buongiorno, bella, buongiorno.
3: Tutto bene?
4: Sì, c'è oggi. Tutto fatto.
3: Grazie, grazie anche a voi.
0: Ecco qua.
1: C'è Rambo.
0: C'è Rambo.
4: Principale se ho
1: uno
4: principale.
1: L'ho visto per la prima volta, l'ho visto.
4: Quello è il mio figlio.
3: La settimana, io mi fatta
1: tutto. Ho visto sempre il foto.
0: Siamo in diretta con Tor San Lorenzo e qualcuno dice che era per
3: sì. Ma ci viene perché se no ti io lascio.
1: Sì.
0: Ecco. Su Disabili International Radio, Tor San Lorenzo, il caffè, il capitano Marco e poi...
2: La distribuzione sociale del caffè.
1: Tutto a posto?
4: Sì.
1: Tutto bene.
3: Grazie Marco.
1: Prego. Claudio, allora ti sono mancato.
4: Certo,
1: stamattina mi è passato un treno vicino a me, con le quattro frecce proprio suonava. Era Paola. Sicuramente.
3: Si è
1: no, da lontano vedevo una macchina in prima corsia, freccia, sinistra e ho fatto, ma chi è?
0: Come dice il capitano? Ma chi è? Capitano?
1: Ma chi è?
0: Ma chi è? Siamo noi. Siamo noi in diretta tra un po'.
2: Siamo noi, siamo noi.
1: Ah, infatti. Ma se sta... No, ma ricordato.
3: Io ho ricordato io.
1: No, perché stavo un tizio. No. Scusate. No, perché non stavo a parlare con Claudio.
3: Che sei emozionato.
1: Quando vedo Claudio, sì.
0: Ah, si emoziona quando vede Claudio. capito. Il nostro... Scopriamo delle cose con
2: noi. Stessi... qualche volta andiamo pure a quel mercato, andiamo a indagare.
1: No, perché praticamente è una grande persona, veramente una bravissima persona. Forza di tanto rispetto, educato. È l'unico, diciamo che io faccio il caffè per loro.
0: Sì.
1: Per loro, se no non lo farei il caffè, non lo porterei la mattina. Mi impegno tanto. Faccio due macchine di caffè apposta per loro.
0: Per tutti i merchandise.
1: Sì, della frutta.
0: Ecco.
1: Comunque vi saluta tutti e due Giovanna.
0: Grazie, buongiorno a Giovanna. Buongiorno a
1: tutti. Si mette l'auricolare.
2: Giovanna.
1: Eccola, è in diretta.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno, distributrice di caffè. Abbiamo...
3: Non l'assistente.
0: È l'assistente la distributrice di caffè e distributore. Come
1: allora,
0: tu...
1: se vuoi consulenza ospedaliera,
3: farmacia.
1: Giovanna è dottoressa, quindi puoi chiedere.
0: Vabbè. D'accordo, se avremo bisogno.
2: Andiamo a sapere il Kudrons.
1: Good
3: grazie.
0: Good ones. Bene ragazzi.
2: No. Esiste il Cuton. No, io avevo un problema, volevo sapere quante gocce erano 25 gocce di Cuton in pastiglie.
3: In pasticche, no, certo, a quest'ora i calcoli di prima mattina diciamo che non so dove l'hanno raccontata.
2: Ma io lo so, ve lo dico io a voi, 25 gocce sono una pastiglia, sarebbero però sono 20 gocce, 20 un gocce. Casino per capire.
3: Vedere, rilascio, ecco perché c'è la distinzione tra pasticche e gocce.
2: Ecco. No, ma la differenza era perché...
3: Prego.
2: Giuseppe, tu lo sapessi fa?
0: No, io perché... non ne uso mai gocce.
2: No, perché le gocce, diciamo, poi ci dipende da quelle. Il medicinale è uguale, però poi la concentrazione è uguale.
3: No, diciamo. Perché la goccia, essendo sublinguale, ha un rilascio immediato, la pasticca è una somministrazione comunque.
2: Sì, ma quello il problema è che la goccia dipende, in poche parole, dal contagocce, capito?
3: Sì.
0: Dipende dal contagocce. Ragazzi, abbiamo anche Dennis che ha fatto la sua richiesta.
2: Allora, Dennis!
0: Allora, andiamo a sentire la voce di Dennis. Intanto escludiamo la distribuzione del caffè, così possiamo sentire Dennis che...
5: 5.39.
2: Che ci richiede il brano di...
5: Fotocamera, pulsante, doccia. No, 5.39. Lunedì 17 agosto.
0: Lunedì 17 agosto.
5: Componi messaggio. Messaggio ieri. Messaggio vocale. Durata 1 minuto e 5 secondi.
6: Registrazione bloccata.
0: Eccolo qua.
7: Eccoci. Buongiorno a tutti. Qua sempre Dennis. Un salutone a te, Giuseppe, anche in questa mattinata. E saluto tutti i tuoi ascoltatori in ascolto. E saluto... chi avrai con te in questa mattinata, non so se magari il capitano della Marina, Marco Roma e chi sarà un po' insieme, insomma. Bene. Questa mattina ti vorrei richiedere un brano di Shakira. Sì, se mi fai ascoltare Waka Waka. Ecco, andiamo con Waka Waka questa mattina. Bene, ti ringrazio moltissimo e naturalmente vi saluto tutti e grazie e alla prossima.

0: Waka Waka, il brano che ha scelto il nostro amico Dennis. E siamo tornati alla distribuzione del caffè. È finita la distribuzione, sì? Ecco.
1: Manca solamente Abdul che arriva.
0: Manca solo Abdul per il caffè.
1: Ah. Abdul, sì, sì. Manca solo lui. Tra pochissimo arriva.
0: Ecco qua, gli altri. E adesso sì, tutti quanti sistemeranno.
1: Sì, sì, adesso tutti in fase di allestimento. Però beh, mancano tanti, devono arrivare.
0: Eh sì, poi.
1: C'è chi arriva un po' prima, chi un po' dopo. Diciamo oggi dovrebbe venire oggi tutti presto perché è mercato estivo.
0: Eh sì, ormai. Poi si
1: può stimare.
2: Ormai comincia il campionato questa settimana!
0: Ecco.
1: Inizia settimana?
0: Sì.
2: Sì, domenica! Sabato veramente inizia.
0: Inizia sabato, la Roma con chi gioca la squadra?
1: Allora, la Roma non lo so, non l'ho visto.
2: Vuoi capire con chi giocano le squadre?
0: Sì, vai. Ieri sera mi pare che la Lazio abbia ha perso, la Lazio è già esclusa.
1: Ha giocato pure la Roma? Ha giocato la Roma l'altro giorno, amichevole?
2: Sì, sì, no, è passato.
1: La Roma ha fatto un amichevole.
0: La Roma mi pare che ha pareggiato 2-2.
2: Allora, sabato giocherà Inter Monza,
0: sì.
2: Udinese Como,
0: sì.
2: Genova Napoli, Parma Cagliari.
0: Sì, questo sabato.
2: Sabato, domenica giocherà Frosinone Juventus,
0: ah.
2: Venezia Lecce, Atalanta Sassuolo, Torino Milan.
0: Ah, già inizia Torino Milan.
2: Torino Milan e lunedì giocherà Bologna Lazio e Roma Fiorentina.
0: Mazza, belle. Belle partite già la prima giornata.
2: La Fiorentina ha fatto una bella squadra.
0: Anche l'anno scorso ha fatto una bella squadra, però poi dopo.
2: Vabbè, però si è salvato.
0: Sì, quello sì.
1: Speriamo bene. Stanno.
0: Ha fatto la rincorsa. Mentre le medaglie, ieri sera ci sono state un bel po' di medaglie d'oro, anche la 4%. Sì. Maschile.
2: Siamo primi nel medagliere.

0: sport.
1: È una bella cosa.
2: Da quanto l'Italia non va più al mondiale, gli altri sport decollano.
1: Diciamo che questo, sì, è vero.
0: No. Sono tranquillo.
1: Gli altri sport vanno.
2: Gli altri sport hanno segnato il passo.
1: Invece gli altri decollano.
2: Vabbè, comunque sono tutti, diciamo, medaglie individuali, a maggior parte anche le squadre, vabbè, però cioè, l'atletica cioè, molto dipende dall'atleta proprio, dai.
1: Certo.
0: La Roma con chi gioca?
2: La Fiorentina.
1: La Fiorentina.
2: Ma gioca il lunedì, però.
1: Fiorentina. E allora adesso
0: mancava un po' tutti in calcio.
1: Mandiamo un brano di Laura Pausini che si chiama Vivimi. Insomma, a tutti quanti voi vi auguriamo di trascorrere un buon 17 agosto.
3: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi.

0: viviamo questo nuovo campionato, questa nuovo turno di Coppa Europa che ci sarà da settembre, vero capitano? Le qualificate?
1: Sì, ormai cominciano, il mercato finisce il 1 settembre.
0: Ecco.
2: Ah, sì?
1: Sì, sono ancora il mercato, ancora alcune squadre devono completare, ma grandi affari non se ne sono fatti.
0: Ma perché dice che no. non ci sono molti soldi quest'anno, ci sono pochi soldi.
1: Ma no, secondo me...
2: Le squadre sono in deficit.
0: Eh sì, la maggior parte... Però il...
2: costano i giocatori. Ma poi gli stipendi non erano... Cioè, come tanti anni fa, veramente prendono tanti soldi.
1: Il marketing è... Stiamo pagando la visione del marketing degli anni, gli stadi, chi le squadre ha lo stadio di proprietà, come vedi ha tutto un altro discorso anche a livello di acquisto di giocatori. Ormai se non c'hai la casa tua non vai lontano. Perché lo stadio non è visto più.
2: Lo stadio di proprietà c'hai più guadagno dei soldi.
1: No, fai un, in modo diverso, cioè anche nel vedere la partita, per esempio in Inghilterra, perché quelli guadagnano un sacco di soldi? Perché nello stadio di proprietà tu i posti a sedere, cioè fai tipo, puoi fare dei palchetti, lo puoi affittare per eventi, poi non è solamente lì, fai ristoranti, fai negozi, fai supermercati, parcheggi. Cioè è come i teatri, no? Una volta ti ricordi c'era il cinema, poi diventare teatro cinema, cioè il cinema se lo l'hai fatto solamente con una sola funzione si è perduto, poi infatti fanno le multisale, no?
0: Sì.
1: Cioè la struttura deve andare di pari passo con le necessità. E invece noi per fare uno stadio è un casino.
2: Multinazionale.
1: Sì, il guadagno deve venire da là. Prima, vecchia maniera, c'era il presidente che era il suo giocattolo e tu mettevi i soldi così, ma oggi mettere soldi non è che compri il giocattolo, qua ci vogliono milioni e milioni.
2: Ma non ci stanno manco più quei presidenti là che schivano.
1: No, assolutamente.
2: Sto pochi di un'altra. Come quello di Real Madrid, come gli Ayrton Senna, sì.
0: Ecco, di là
2: quelli erano innamorati della squadra,
0: si acquista di più,
2: sono tifosi.
0: Bene, diamo un segnale orario perché siamo in diretta. 5:55 e 21 secondi, siamo con l'ora tripla.
1: Mamma mia, 5:55, la meraviglia!
0: No, la musica è 55, no, a Napoli.
1: La meraviglia quando è?
0: 35, 34 secondi. La meraviglia non lo so quant'è, io so che è la musica 55.
1: La musica?
0: Sì, allora Marco è pronto per cantare la
2: realtà? Cantiamo?
0: Sì, cantiamo l'ora tripla.
2: È arrivata l'ora tripla e stamattina c'è Giuseppe Cittina, ci sono anch'io
0: e c'è il capitano.
2: Il capitano.
1: Oh capitano,
2: I love radio,
0: l'ora tripla del 17 agosto 2026.
1: E anche questa estate sta volgendo al termine.
0: Diciamo che l'estate sta finendo. Allora.
1: L'estate sta finendo, ragazzi.
0: L'estate sta finendo. Allora, con questo brano ce ne andiamo stamattina. Torneremo più tardi con Marco alle 6:50 se ci darà novità. Ciao capitano, buona giornata. Adesso andiamo con gli altri ragazzi. Ciao. Ciao.

Io sono Mario Mosca, scrivo canzoni originali da qualche anno, quindi sono un piccolo cantautore amatoriale perché non sono un vero professionista della musica e registro le mie canzoni in casa. Da qui il mio nome d'arte, la scelta del mio nome d'arte che è Dirty Sound from the Mountains, suoni sporchi dalle montagne, perché vivo in montagna e quindi ironicamente ho scritto sul mio canale YouTube che mentre registro potrebbe sentirsi in lontananza il latrato di un cane oppure un trattore che passa. Ovviamente non lo sentirete, però potrebbe sentirsi, ecco, mettiamola così, è stata una cosa un po' scherzosa per giustificare la scelta del mio nome d'arte. La canzone che voglio proporvi parla proprio delle montagne, di come le montagne, almeno nel mio caso che ci vivo, sono un mezzo per ripulire un po' il nostro corpo, la nostra mente da tutto lo stress quotidiano, gli impegni, l'ansia di non arrivare mai. La vita di oggi è diventata davvero impegnativa, non abbiamo più molto tempo, il poco tempo che abbiamo non riusciamo a organizzarlo e molte cose che una volta erano superflue oggi sono necessarie, o almeno crediamo che lo siano. Il testo della canzone parla un po' di questo. Adesso vi lascio all'ascolto del mio brano che si intitola appunto Following the Moon, seguendo la luna. Un saluto.

0: E diciamo che ha preso una bella batosta la Lazio, che è stata eliminata, e io direi di leggere l'articolo della Lazio che è stata eliminata dalla Coppa Italia. Sentiamo un po'.
1: A via lettura.
2: Giattuso.
1: Sono indietro. Pulsante.
2: Ora zitti e pedalare. È una batosta. Ora zitti e pedalare.
0: Sì,
2: così Gennaro Giattuso dopo Lazio-Mantova 0-2. Costata l'eliminazione ai 32esimi di finale di Coppa Italia. Ai microfoni di Mediaset, Giattuso ha poi aggiunto: ci metto la faccia perché è giusto così. Mi assumo la responsabilità di questa sconfitta. Sapevamo che c'è ancora tanto lavoro da fare. Si va avanti. Fa male. Bisogna chiedere scusa. 3 mesi fa è stata giocata una finale. Siamo usciti contro una squadra di Serie B. I ragazzi ce la stanno mettendo tutta. Non basta. Giattuso dopo Lazio Mantova, mercato? Niente alibi, Giattuso non cerca scuse o attenuanti.
0: Gattuso,
2: ci sono tanti aspetti da migliorare. Si va avanti. Mercato? Non dobbiamo andare alla ricerca degli alibi. Troppo facile parlare di mercato stasera. Non è il momento. Vedremo cosa riusciremo a fare in questi giorni. Lazio fuori dalla Coppa Italia, Giattuso. Vabbè. La sconfitta brucia, Giattuso ha poi aggiunto.
0: Gattuso,
2: partite facili non ne esistono.
0: Vabbè.
2: Questa sconfitta brucia, ma preferisco che i giocatori abbiano occasioni e sbaglino. Vuol dire che stiamo facendo le cose fatte bene. Possiamo venire fuori da questa situazione particolare solo con il lavoro, senso di appartenenza. Solo così ne possiamo uscire. Giattuso, i tifosi non sono contenti. Speriamo di cambiare questa dinamica. Infine, Giattuso ha spiegato: i ragazzi lavorano bene, la squadra ha voglia di lavorare. L'anno scorso c'era un maestro del 4-3-3, giocavano di reparto. Quest'anno vogliamo fare qualcosa di diverso. Stiamo lavorando da 40 giorni che non sono sufficienti per assimilare i concetti.
0: Bene, allora, Luce, questo qua è un brano che ascoltiamo adesso. Lucio ed è Donatello, un brano degli anni 60.

era Luce, e adesso abbiamo era Donatello, e adesso andiamo a Robertino con A Canzone. Robertino, la canzone per voi a Disabili International Radio. Arriva questa canzone? Doveva arrivare, però invece non è arrivata. No, non c'era sta canzone. C'era questa canzone. Ah, c'è qualcosa che abbiamo perso nel nostro PC, quindi. Ah no. La canzone di Robertino e non va in onda. Perché Robertino non va? Dovrebbe andare adesso, vediamo. E invece non parte, non parte. Ah.

E siamo sempre in diretta quando sono le... c'è l'orologio che si fa rumore. 6:18:49, adesso abbiamo un brano di Sergio Endrigo che dice adesso sì. Sergio Endrigo.

Sì, era Sergio Endrigo a Disabili International Radio. E adesso, quando sono le 6:20, 19 secondi, abbiamo un brano di Adriano Celentano. Arrivano gli uomini, versione remix.

0: Era Arrivano gli uomini remix. Adesso sono le 6:28 e quindi dopo le 6:28 è il momento del saluto delle radio con Radio Mare Italia e le altre radio le legge Angela, Ricciardi ed io. Poi infine
1: è il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7:30, Radio Teramo, replica alle 7:30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7:30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale,

0: Buongiorno Elisa, ormai per noi è un incontro mensile quello di stare insieme con lei, con te, ormai potremmo dire anche con te perché è diventata...
1: Assolutamente, assolutamente, più... buongiorno. Ormai è un appuntamento, tra amici.
0: Tra amici.
1: Un appuntamento in famiglia che va bene così, che ci sia perché ci dà modo di
0: dire
1: coltivare
0: agli altri,
1: i nostri rapporti.
0: Dire agli altri quello che c'è,
1: esatto.
0: A Montagnana.
1: Questo, a Montagnana. Continuiamo e chiudiamo il mese di agosto con forse una delle manifestazioni che ha più eco a livello nazionale ed internazionale, è l'Homme de Mer, il nostro triathlon goliardico con i baffi. È una manifestazione divertentissima in cui ci sono partecipanti e gli organizzatori quest'anno li hanno chiusi a 1350. Ma addirittura abbiamo partecipanti che arrivano dal nord Europa per farlo. Ed è un triathlon, come dicevo prima, goliardico, in cui di fatto abbiamo due regole.
0: Sì.
1: Due. Chi partecipa deve avere i baffi.
0: Ah, ecco.
1: Uomo o donna che sia.
0: Beh, insomma.
1: Per quanto disegnata.
0: Ah, anche finti allora.
1: Anche finti. E poi al termine di ogni frazione sportiva, se vuole mantenere il suo tempo, deve bere mezzo litro di birra, una lattina di mezzo litro di birra, che può essere birra normale, senza glutine, analcolica. Insomma, c'è di tutto. La cosa bella è che negli anni, era partito da circa una trentina di amici, così fatta per caso, negli anni appunto siamo arrivati a dover anche lasciar fuori, perché 1350 sono i partecipanti, altrettanti sono quelli che sono in lista d'attesa, quindi
0: insomma...
1: richiama davvero tanto. La cosa bella è che negli anni si è sviluppata anche la voglia di goliardia nel vero senso della parola, quindi di travestirsi nei modi più simpatici e divertenti che ci possano essere. Ricordo un anno uno dei miei costumi preferiti erano due ragazzi che si erano vestiti da cactus con tanto di vaso e mentre facevano la frazione di corsa ogni tanto si fermavano, si mettevano dentro il vaso e rimanevano fermi immobili. Erano veramente divertenti. Questo di bello ha che è una manifestazione gratuita, certo. Ci si può davvero divertire, tutti i punti sono accessibili a chiunque,
0: certo.
1: E davvero sono ore spensierate in cui si ride, ci si diverte, chi vuole può anche fare sport, per carità, anche se lo sport in questa manifestazione probabilmente è l'ultimo dei pensieri. La cosa che si vuol fare è dare un ultimo momento di grande libertà anche espressiva a tutti prima dell'inizio di nuovo dell'anno scolastico, della fine delle ferie, quindi di ricominciare il lavoro. È l'ultima grande festa, insomma, che si fa.
0: E questa quando è che si tiene?
1: E questa si comincia il 29 agosto,
0: sì,
1: con il Villaggio de Mer, in cui ci sono dei barbieri a disposizione che fanno anche i baffi, in cui avviene la consegna dei pettorali col kit di partecipazione della gara, c'è della musica e la gara stessa è il 30 di agosto mattina, poi più o meno intorno all'ora di pranzo finisce la parte di competizione, rimane solo la parte della bellezza dello stare insieme. 30 agosto che si conclude in serata anche con l'inizio delle manifestazioni di ciò che verrà a settembre, che è il Palio dei 10 Comuni. Il 30 di agosto c'è la solenne cerimonia del giuramento dei capitani.
0: Bene.
1: Quindi abbiamo insomma un mese da visitare, proprio,
0: un mese di fuoco,
1: da vivere, da visitare,
0: oltre
1: anche con le temperature.
0: Anche con le temperature. Io ti ringrazio Elisa e naturalmente questo lo manderemo in onda in questo mese e poi ci sentiremo per il mese prossimo. Grazie e buona giornata.
1: Aspetto con ansia questo momento.
0: Grazie,
1: arrivederci a presto.

0: E siamo qui verso ormai la fine della trasmissione di oggi, ma sapete che dulcis in fundo c'è Maria Grazia. Buongiorno Maria Grazia.
1: Buongiorno Giuseppe, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Buon lunedì e buon Ferragosto, ormai trascorso il Ferragosto, insomma dicono che le vacanze sono finite. Invece
1: per me è stato un giorno come un altro.
0: Anche per me, ho lavorato addirittura, quindi. Bene, allora...
1: Anche io in casa quello che c'era da fare l'ho fatto. L'importante è che ho mangiato, che stavo bene, e la salute è quello che conta,
0: quello
1: le feste
0: conta.
1: Vanno e vengono.
0: Sì, le feste si fanno ogni tanto. La poesia di oggi...
1: Senti?
0: Sì, sì, ti sento.
1: Pronto?
0: Sì, sì, pronto, ti sento bene.
1: Pronto, non ti sento.
0: Io sì, Maria Grazia, ti sento benissimo. Cosa c'è che...
1: Giuseppe, mi senti?
0: Sì, ti sento bene.
1: Meno male.
0: Allora, io ti sento bene, tranquilla, sei in diretta e ti ascoltano tutti.
1: Sì, allora, niente, io questa mattina voglio dedicare una poesia al mio papà, sotto forma di lettera addirittura. Ah. Io ero molto legata al mio papà, come lui era molto legato a me, e quando ho cominciato a scrivere poesie, il mio pensiero è stato per il mio papà. Poi ho scritto anche quello per la mamma, per papà. Però il mio papà era il mio papà.
0: Va bene, allora andiamo con la lettura.
1: Sei un cruscio, come mai?
0: Ma non lo so, no, niente, non dovrebbe esserci nessun rumore.
1: Pronto?
0: Sì, puoi iniziare con la lettura, pronto? Maria Grazia.
1: Pronto, mi senti?
0: Io benissimo.
1: Non allora so... posso leggere?
0: Sì, sì, sì, tranquilla, puoi leggere.
1: Allora, al mio papà. Caro papà, non potrò dimenticare mai di quando ero bambina e al piacere che provavo quando stavo a te vicina. Sono anziana ormai, ma se potessi per un attimo vorrei ritornare bambina per avere i tanti baci che sulle guance mi davi e così d'amore mi colmavi. Ricordo con piacere le coccole e le carezze che mi facevi per dimostrarmi l'amore smisurato che per me avevi. Ero la tua prima bambina e portavo il nome della tua adorata mammina. Affettuoso con me sei stato e di...
0: Bene, bene, bene, grazie, grazie per la poesia, si è sentita benissimo, tranquilla. Io ti auguro una buona giornata e ci sentiamo mercoledì allora, va bene? Ciao, Maria Grazia, purtroppo non sentiva bene verso la fine e noi stavamo cercando anche qualcosa sul papà e... guarda, c'è una playlist che ci dice di dire mi manchi papà, vediamo cosa ci propone di bello. No, proprio vediamo un po' se c'è qualcosa di... Mandiamo questo brano di Briga che si chiama Ciao Papà.

0: albero di mele, no, sotto un albero di limoni. Oh no, ragazzi.
1: I limoni.
2: Signora, i limoni.
0: Appunto, noi abbiamo l'albero dei limoni, non abbiamo l'albero. Questi riparano, questo Ciao Papà era il brano che abbiamo ascoltato poco fa, si riparano sotto un albero di mele. E allora buongiorno Marco.
3: Buongiorno.
0: Siamo tutti e tre, sono le 6:50, abbiamo 5 minuti quasi da trascorrere insieme. Raccontateci cosa avete fatto di bello a Ferragosto, la cocomerata, no?
1: Per me. Come fa attore là una beata minchia?
0: Niente di particolare allora. E la giornata è andata con arrosti.
3: Anche che classe, c'hanno tutte e due, veramente, che classe.
1: Fa pure quello che fa il film,
3: dico, c'è classe, tu Eleonora avete classe.
0: Avete la classe seconda B, seconda A o seconda C?
1: Ma io c'è la terza media e basta.
3: Lo sai, Giuseppe, non te l'ho detto, che hanno fatto a Ferragosto loro?
0: Che hanno fatto?
3: Si sono presi a Roma un aperitivo insieme a me.
0: Ah,
3: tu e lei.
0: Ecco qua. Quindi avete festeggiato?
3: L'hanno portato in un bar, guarda, veramente fine ed elegante.
0: Fine
3: ed elegante. Bellissimo, molto bello.
1: Che con persone poi moderate.
3: Di persone bellissime, guarda.
0: Ecco.
3: Il top bar di Roma.
0: È stato il bar dell'aperitivo.
3: Sì, sì.
0: Ecco. Allora, noi
1: siamo stati bene.
0: Certo, direi, quando si sta...
1: Guarda, tu non lo guarda così, Marco, ma se lo vedi da, diciamo, dal vivo, è peggio.
3: Grazie. Allora, complimento.
2: No, non è vero, se lo vedi di persona è una persona molto molto seria, Marco.
0: Dovete sapere che Gegia l'altra sera ha detto che Marco è bello.
3: Sentito?
0: Se lo diceva no. Marco dice
3: è vero,
0: ha detto, ha detto
3: anche se è bello, ma sei tu quello in foto?
0: Sei tu quello nella foto, ha detto Gegia.
1: Giovanna
3: No, Giovanna mi ha detto che tu, Giovanna ascolta tutte le dirette,
0: sì.
3: Ha detto, ma gliel'hai detto a Gegia che sei sposato?
0: Vabbè, Gegia ha detto che,
3: ma Gegia si scherza.
0: Sì, diciamo. Sì, è stata una trasmissione divertentissima quella di Gegia. Chissà cosa avremo mercoledì, non abbiamo ancora anticipato niente.
3: Poi sì, c'è questo punto interrogativo, speriamo bene.
1: Cioè... Beh, vengo io, dai, mentre vi sta da me.
3: Vabbè, alla peggio, Giuseppe, ci abbiamo sempre un fedelissimo nostro che è entrato in diretta. Il vichingone, lui viene sempre.
0: Lui solo con le barzellette che ci racconta, insomma, passa.
3: Lui è sempre un ospite doc, il vichingo.
0: Ecco, perfetto.
1: Mm-hmm. E... l'altro giorno è venuto a casa, dico, stavamo là, dico, Fera non si alzava più.
0: Ah.
1: È troppo forte, poi mi fa ammazzare dai risate.
0: Ah, ecco, è venuto direttamente.
1: È venuto su casa nostra. Vabbè, perché è un amico, un fratello, diciamo, delle
3: No, me l'hanno inquadrato in videochiamata. Io gli ho detto al vichingone, gli ho detto, guarda, una persona come te, famosa, com'è che sta frequentando questa gentaccia come Eleonora e Damiano?
0: Ma perché lui
3: vuole... mi ha risposto, vabbè, allora vado via.
0: Ha detto, voglio la protezione del Vaticano, sai, lui sta vicino al Papa, via.
3: Per quello, secondo me.
0: Dice, sta vicino... Come
3: sta vicino al Papa, capito?
1: E se vuole raccomandare.
0: Appunto, dice, almeno la benedizione, non dico raccomandazione peraltro, ma per la benedizione, sai, una benedizione.
1: Benedizione, sì, ma a me mi serve una benedizione. Per sopportare Marco.
3: Pronto?
0: Sì. Eccoci qua, ragazzi. E allora, ragazzi, anche
3: invitare.
1: Addio un po', Giuseppe, che l'altro giorno, venerdì, ho dovuto mandare io a sigla. Ah, no, se ne è ido il cazzo.
0: Sì,
3: okay. Non sentivo più, allora ho preferito uscire fuori e rientrare dentro.
0: Ecco.
1: Dico, venerdì stavo solo io, ho dovuto mandare io a sigla.
0: Vabbè, c'era anche Eleonora, però, eravate voi due.
1: Sì, vabbè, stava insieme a me, però.
0: Quindi vabbè, ormai state capendo un po' che quando manca uno l'altro sa come
1: ormai faccio parte del gruppo, ormai.
0: Ormai fai parte della famiglia, quindi insomma devi attendere, quando vedi che alle 7:47, 48 Marco si chiama ma non c'è, Direi infatti.
1: mi chiami a me. Fai bene.
3: Ma le ferie sono finite ormai.
0: Ma sono finite le ferie. Ragazzi, sono le 6:50. 6:53, 47 secondi. Allora, stiamo per andare tutti a lavorare. State anche io con
1: te. E io già sto qua da un'ora.
0: Eleonora più tardi va a Monte Mario a lavorare. Marco già è da lì da 3 ore.
3: Io sto a Tor San Lorenzo.
0: Ecco qua.
1: Finta Monte Mario.
0: Ecco. E sono qui a Milano.
2: Hai finto che adesso ci abiti pure tu alla finta Monte Mario.
0: Vabbè.
1: Quelli sono dettagli.
0: Sono dettagli che insomma.
3: Vabbè, ma ancora per poco dorme là.
2: Marco, va a far mutandare.
3: No, vabbè, ma mica perché si lascia con te, si viene trasferisce a casa mia, detto Damiano.
0: Ah, viene...
2: Sì, sì, aspetta.
1: Bene. Ne lavoro no, mia, no, solo...
0: Vuole venire a vendere. Ecco qua, buongiorno, ha fatto gli ossequi a qualche cardinale. Era il cardinale. Era il cardinale? Hai dato buongiorno al cardinale? Bene ragazzi, allora siamo quasi pronti per la sigla.
3: Pronti?
0: Io ci sono già, voi contate pure, date il via alla sigla. Partite allora ragazzi. 3, 2, 1, 2, 3.
4: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
5: Non è mai troppo presto.
4: Con Giuseppe Cesena.
0: E allora ragazzi, ce ne andiamo. Salutiamo Eleonora. Ciao Eleonora, buona giornata.
2: Ciao Giuseppe, anche a te.
0: Salutiamo il nostro Damiano dal Vaticano.
1: Ciao Giuseppe, buona giornata.
0: E infine salutiamo il nostro venditore, il nostro Marco.
3: Ciao ragazzi. Radio.
2: Venditore di mutande.
0: Venditore di tutto, vabbè, non sono mutande, dai. Ciao ragazzi, buona giornata. Salve, a domani, sempre alle 4:30.
3: Ciao,
0: ciao.
2: Ciao ragazzi. Ciao.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Lunedì 17 agosto 2026 la Chiesa ricorda Sant'Elia, San Mamante, San Giacinto e Santa Chiara da Montefalco. La luna è crescente e il proverbio del giorno è cinese e dice: ascolti e dimentichi, vedi e ricordi, fai e sai. Insomma, per saper fare qualcosa, più della teoria e dell'osservazione, è importante la pratica. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1740, dopo 254 fumate nere, il conclave eleggeva Prospero Lambertini a Papa della Chiesa Cattolica. Assumeva il nome di Benedetto XIV. Nel 1840, inaugurazione per la imperiale privilegiata strada ferrata da Milano a Monza, che, nata dopo la Napoli Portici, era la seconda ferrovia italiana. Nel 1913 si chiudeva con successo a Milano il collaudo del dirigibile F2 di Enrico Forlanini, sarebbe poi stato regalato al Regio Esercito Italiano. E nel 1942 l'Italia varava la nuova legge urbanistica con due livelli di pianificazione, quello regionale, basato sui piani territoriali, e quello comunale, gestito dal piano regolatore generale. Nel 1973 la 27enne Paola Pigni conquistava la medaglia d'oro nei 1500 metri alle Universiadi di Mosca. Nel 1982 la Philips produceva in Germania i primi due compact disc della storia, l'album The Visitors degli ABBA e Sinfonia delle Alpi di Strauss, con la Filarmonica di Berlino diretta da Herbert von Karajan. Nel 1987 la tedesca Steffi Graf conquistava il primo posto nella graduatoria ATP delle tenniste più quotate al mondo. Nel 2002 in California si inaugurava il museo dedicato all'autore dei Peanuts, Charles Schulz, per proporre e interpretare l'arte del creatore di Snoopy e Charlie Brown. E nel 2017 due attentati in Spagna con mezzi lanciati sui pedoni. A Barcellona un camioncino uccideva 15 persone, mentre a Cambrils un'Audi subito fermata dalla polizia causava un'altra vittima. Sono nati il 17 agosto, nel 1838 il poeta Tommaso Cannizzaro, nel 1917 l'attore Gianni Agus, 90 anni fa, nel 1936, il paroliere Mogol, nel 1943 l'attore Robert De Niro e nel 1952 il pilota automobilistico Nelson Piquet. Sono nati oggi anche il giornalista Gianluca Nicoletti nel 1954, il conduttore radiofonico Marco Galli nel 1959, l'attore Sean Penn nel 1960, la ministra dell'Università e Ricerca Anna Maria Bernini nel 1965, il calciatore campione mondiale Thierry Henry nel 1977 e la cantante Lene Marlin, nata in questo giorno nel 1980. Anche per il 17 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: Buongiorno dalla redazione. Improvvisa e violenta ondata di maltempo e una vittima nel tardo pomeriggio di ieri in provincia di Lecco. Un ventenne di origini africane si trovava sulla riva con altri connazionali a Malgrate, nel ramo lecchese del lago di Como. Il ragazzo è finito in acqua e non è più riemerso. Nuova intensa attività esplosiva presente dal cratere Voragine dell'Etna. Il tremore vulcanico in risalita e staziona su valori molto alti. L'avviso per l'aviazione da parte dell'INGV al momento rimane arancione. E intanto questa settimana sarà caratterizzata da un clima meno afoso, con rovesci anche intensi al nord e tempo soleggiato al sud. Bari oggi è l'unico bollino rosso per le ondate di calore. Gli esteri: scade oggi la tregua Stati Uniti-Iran dell'accordo di Islamabad ed è braccio di ferro su Hormuz. Gli Ayatollah mettono una taglia sui soldati americani. Intanto raid di Israele e Libano contro Hezbollah. Il bilancio è di 11 morti. L'Italia chiude in bellezza gli europei di Birmingham con altri due ori. Larissa Iapichino trionfa nella finale di salto in lungo, poi la 4x400 maschile fa l'impresa precedendo la Gran Bretagna. La 4x400 femminile è di bronzo. Altre due medaglie dalla maratona, con Reva argento in quella maschile e l'Italia argento a squadre nella femminile. Il nostro paese ha vinto il medagliere agli europei 2026 di atletica: 10 ori, 6 argenti, 6 bronzi e 22 allori complessivi. Ed è tutto, a più tardi.
1: Sta per iniziare Curiosando tra le note con Marina Costa.
2: E allora, come state, carissimi ascoltatori di questa nostra bella, magica radio amica? Io sono Marina Costa e sono qui anche oggi a tenervi compagnia per circa un'ora con Curiosando tra le note. Però, questa è l'ultima puntata per quello che concerne la stagione invernale. Io me ne vado un po' in vacanza e riprenderemo a settembre, a Dio piacendo. Quindi sarà una puntata di, come dire, di sospensione. Del resto arriva l'estate, la stagione più bella per tanti di noi, la stagione che invita ad uscire, ad andare in vacanza, a fare tardi la sera, a guardare la luna davanti a un mare bellissimo, e quindi invita anche, come dire, a suonare, a cantare e a ballare. Quindi oggi voglio farvi sentire dei grandi successi chiamati tormentoni estivi e vi dirò qualcosa di curiosità di tanto in tanto tra una canzone e l'altra. Iniziamo con questa bella frase: in una goccia di mare si incontrano i segreti di tutti gli oceani del mondo.

E quando si parla di estate non si può non parlare di mare. Il mare è il luogo di vacanza preferito dalla maggior parte di noi. Il mare, questo splendido elemento della natura, è vita. Ci ricordiamo magari di tanti anni fa quando si facevano i falò sulla spiaggia. Bastava che un amico avesse una chitarra e si cantava allegramente insieme, facendo un inno all'amicizia, alla musica, alla vita stessa. E poi si stava lì a tirare fino a sera sulla spiaggia, che piano piano diventava, da bollente diventava fresca sotto i piedi man mano che il sole scendeva. Bei ricordi, belle sensazioni, una cosa meravigliosa. E il mare, secondo me, per quello che mi riguarda, è l'elemento più bello che la vita, che la natura ci abbia regalato, perché è un regalo immenso. Quindi cerchiamo di tenerlo pulito, non sporchiamo le spiagge, cerchiamo di non rovinarlo, perché lui ci dà tutta la sua bellezza e tutta la sua magia.

0: Stai ascoltando Curiosando tra le note.
1: Non sapete di quale amore io amo. Io amo come il mare ama la riva, dolcemente e furiosamente.

Beh, c'è da dire che non tutti però amano il caldo, eh? Quindi quando viene l'estate soffrono, sono coloro che non sopportano il troppo caldo. Sentite questa. L'estate è quel momento in cui fa troppo caldo per fare quelle cose per cui faceva troppo freddo.

0: Tra poco torna Curiosando tra le note con Marina Costa. Curiosando tra le note con Marina Costa.
1: Si dice che l'estate è la stagione degli amori, quelli che durano giusto il tempo di un'estate, appunto, ma però sono molto importanti. Sono magari quegli amori che ci portiamo poi dietro per tutta la vita, nei nostri ricordi. E poi, per noi donne, l'estate è la stagione in cui vogliamo essere ancora più belle, ci teniamo di più al nostro trucco, al nostro abbigliamento, ai nostri capelli. Cerchiamo di essere sempre al massimo perché vogliamo piacere, piacere, piacere. E poi, cosa strana, pensate un po', l'estate è la stagione in cui siamo per tutta la giornata scalze e la sera stiamo su tacchi altissimi.

0: Ho detto prima che l'estate è la stagione degli amori, delle cotte, delle avventure. E quindi d'estate c'è chi cerca l'amore, chi cerca l'amicizia. E poi ci sono io, che cerco l'ombra.
1: Ma guardi, signor Rovazio, in mano qua la sua cartella e devo dirle che tra tutti i valori le è salito l'andare a comandare. Mi spiace.

0: Stai ascoltando Curiosando tra le note.
1: Quando stiamo in prossimità dell'estate, tutti i mass media, giornali e televisioni iniziano a darci il pilotto, come si dice, prova costume, dimagrire, mangiare tanta frutta e verdura. Insomma, io sapete che vi dico che per me, fin quando i telegiornali, i TG, non inizieranno a dire che in estate bisogna mangiare tanta frutta, bere tantissima acqua e non uscire nelle ore più calde della giornata e fanno vedere i vecchietti vicino alle fontane, beh, che dirvi, per me non è estate.

L'estate, questa stagione così agognata, desiderata, voluta, specialmente per quelle come me che non amano il freddo, non amano l'inverno, quelle giornate brutte, piovose, bigie, scure, nuvolose, e quindi si aspetta l'estate con tanta ansia. Certo è che poi quando arriva si rimane un po' deluse, perché magari ci si aspettava tante cose, tanti programmi, tanti progetti che poi non vengono poi realizzati. E anche perché c'è il sudore, si suda, ti alzi al mattino e sudi, ti fai la doccia, ti asciughi e risudi, e la notte sudi e dai giù a prendere e a mettere deodorante. Insomma, che dire, quando si superano i 30 gradi, per me non è estate, è cattiveria.

0: Tra poco torna Curiosando tra le note con Marina Costa. Curiosando tra le note con Marina Costa.
1: Come hai detto, tante persone non vedono l'ora che arrivi l'estate, no? Per andare in vacanza, per incontrare gli amici, per vedere nuovi posti. Però ahimè, bisogna pensare anche alle persone che non si muovono e quindi sono apparentemente tristi, o no, chi lo sa. Comunque le persone che non si muovono da casa a fine estate possono dire questo: io dell'estate ricordo le mie belle passeggiate romantiche dal divano al frigorifero.

Sentite cosa ha scritto Ennio Flaiano, famosissimo regista, scrittore e giornalista. Non vi è che una stagione, l'estate, talmente bella che le altre le girano intorno. L'autunno la ricorda, l'inverno la invoca e la primavera, un po' invidiosa, cerca puerilmente di guastarla.

E siamo così giunti alla fine di questa puntata di Curiosando tra le note. Abbiamo riascoltato i successi, i tormentoni estivi di qualche estate fa, che ci hanno rievocato vecchi ricordi, belli, brutti, questo non lo so, dipende da voi. Abbiamo parlato dell'estate, questa bella stagione che fa innamorare, che fa sognare. E vi lascio con qualche altra frase, ad esempio questa: l'abbronzatura va via, ma i ricordi resteranno per sempre nella nostra vita. E poi anche questa: una vita senza amore è come un anno senza estate. Io adesso vi saluto, vi lascio, vi auguro ovviamente di passare una splendida estate, di fare tutto quello che volete, di innamorarvi, di ballare, di cantare, di passeggiare, insomma di stare bene e soprattutto di incontrare tanti amici e, perché no, di incontrare anche l'amore, no? Sono famosi gli amori estivi, ma speriamo però che durino per sempre e che non se ne vanno con il primo temporale dell'autunno. Un'altra cosa, questo però adesso per farvi fare un piccolo sorriso. Per me l'estate finisce quando inizio ad asciugarmi i capelli con il phon. Detto questo, io Marina Costa vi abbraccio, vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento oramai a settembre, vi auguro ancora buona estate, vi auguro tutto il bene di questo mondo e ciao a tutti.

Buongiorno dalla redazione. Scade oggi la tregua USA-Iran dell'accordo di Islamabad e il braccio di ferro su Hormuz. Trump ha annunciato che lo dichiarerà territorio USA, ma Teheran replica che non basta un tweet. Raid di Israele e Libano contro Hezbollah, 11 vittime. Hamas chiede al Board of Peace di costringere Israele ad accettare un piano di pace per Gaza. Pioggia di droni ucraini su Mosca nella notte tra sabato e domenica, quasi 1500 quelli lanciati. E per il Ministero della Difesa russo l'attacco ucraino è stato il più massiccio registrato dall'inizio dell'anno. Gli attacchi sono proseguiti anche la scorsa notte quando le forze armate ucraine hanno lanciato missili contro il villaggio di Koloshkovo nella regione di Belgorod. Un nuovo terremoto di magnitudo 5.6 è stato registrato al largo delle coste dell'Indonesia. Non è stato emesso alcun allarme tsunami, ma la nuova scossa arriva due giorni dopo un potente terremoto di magnitudo 7.7 che ha colpito la regione provocando 53 vittime e 137 feriti, oltre 5.000 sfollati. Dopo il grande caldo, una perturbazione in transito sull'Europa centrale porta rovesci temporali anche intensi sull'Italia. Allerta gialla per 13 regioni. Precipitazioni previste su Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto ed Emilia-Romagna, in estensione a Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo. L'Italia chiude in bellezza gli europei di atletica a Birmingham con altri due ori. Larissa Iapichino trionfa nel salto in lungo, poi la 4x400 maschile fa l'impresa precedendo la Gran Bretagna. 5 medaglie arrivano invece dagli europei di nuoto, ma l'Italia chiude seconda nel medagliere. Per il calcio la Lazio saluta la Coppa Italia, battuta clamorosamente 2-0 dal Mantova all'Olimpico. È tutto, a più tardi.

0: Cari ascoltatori, siete su Cult News, programma condotto da Paolo Avanzi, dedicato a novità e divagazioni su arte, spettacoli, libri e musica.
1: Care amiche e cari amici, nella puntata di oggi parleremo di festival del libro, di novità in libreria, i prossimi festival del cinema, mostre di arte, festival artistici, teatrali, di performance e alla fine una divagazione, una riflessione su un tema attuale. Intanto ascoltiamoci Achille Lauro, una stupida storia. Le persone...

0: E adesso parliamo di novità in libreria. Di Andrea Molesini per Sellerio, La macina della risacca. Il nuovo romanzo di Andrea Molesini, vincitore del premio Campiello. Un romanzo di famiglia e di guerra. Il racconto di un figlio sui momenti cruciali della storia italiana che vengono ripercorsi intrecciandosi alla vita del padre dell'autore. Aurelio, nato nel 1907. Uomo malato, si lascia andare ai ricordi proprio nel momento in cui sente che sta per sopraggiungere la fine. La storia trasporta lettrici e lettori durante i 20 mesi dell'occupazione nazista, da settembre 1943 al maggio 1945. E Judith Herman, Indietro nel tempo, per Edizioni Lorma. È un lungo cammino nel passato del nonno dell'autrice, membro delle SS in Polonia e testimone degli errori del passato. Dalla provincia polacca a Berlino, passando per Napoli, la narrazione riflette sul potere della memoria, sul desiderio di scoprire ciò che è stato, ma anche sul voler dimenticare quel che è successo. Non manca poi il tema della colpa in questa storia definita profondamente evocativa. Di Gina Kajer, Nel cuore del gatto, per Iperborea. Un viaggio nel cuore dell'Iran attraverso tre generazioni di donne della stessa famiglia. Un romanzo politico e poetico che si interroga sul significato più profondo di identità, emancipazione e libertà. La protagonista di questa storia si chiama Gina, nome che condivide con Gina Mahsa Amini, assassinata dalla polizia morale nel 2022. Vicenda che fa scoppiare in Iran la prima rivoluzione al mondo guidata da donne. Di Veronica Ruggeri per Newton Compton, Ti prego non dirmi bugie. La protagonista della storia è Linda, regista affermata poco più che trentenne. Durante un party esclusivo conosce l'attore di successo Pablo Lunardi. Rimanendo incredula, lui le chiede di uscire. Tra i due nasce una relazione travolgente che ben presto si trasforma però in tossica. Di Michael McDowell, L'amuleto. Con questo volume, una storia di odio e vendetta che sfocia nel paranormale, lettrici e lettori si troveranno in Alabama negli anni 60, dove un misterioso amuleto darà inizio a disgrazie e orrori che metteranno a dura prova l'intera città di Pine Cone. Questo è l'amuleto per Neri Pozza. Di Avery Karan per Mercurio, Latte acido. Ambientata nel 1928 in un collegio femminile inglese, questa storia ruota attorno alla morte della studentessa modello Violet. Le ipotesi parlano di un tragico incidente e le sue compagne, tra gelosia e paura, decidono di evocare il suo spirito. Si ritrovano tuttavia davanti a un buio scuro che si infiltra nel cuore di Brierly School. Di Mariana Enriquez, Qualcuno cammina sulla tua tomba, per Marsilio. Questo libro si presenta come una cronaca di viaggio in giro per i cimiteri di tutto il mondo. E così tra tombe di personaggi famosi si alternano riferimenti letterari e avventure personali dell'autrice. Di Mercedes Ron, È colpa vostra, per Salani. Da poco diventati genitori, i due protagonisti di questo romanzo vedono riemergere le vecchie cicatrici del passato e Nick riceve una terribile accusa e tutto esplode in mille pezzi. I due tornano infatti a scontrarsi e autodistruggersi, dimenticando che la loro vera forza è sempre stata il noi.
1: E adesso ascoltiamoci Baustelle in L'arte di lasciare andare e poi Festival del libro.

E adesso spazio ai festival del libro nelle prossime settimane. Fino al 29 agosto, Pescasseroli legge in Abruzzo, manifestazione diretta da Dacia Marraini. Ospiti di questa 8ª edizione, Valentina Petrini, Vincenzo Paglia, Carlo Cottarelli, Tiziana Ferrario, Paolo Di Paolo, Concita De Gregorio e Aldo Cazzullo, che ci aiuteranno a comprendere meglio la complessità del presente attraverso storie e testimonianze capaci di parlare a tutti. Per maggiori informazioni consultare il sito facebook.com/pescasserolilegge. Altro festival interessante è quello che si tiene a Torricella Peligna, provincia di Chieti, dal 20 al 23 agosto, il John Fante Festival, giunto alla 21ª edizione. Saranno premiate 3 opere finaliste selezionate dalla giuria degli esperti del premio. La cerimonia di premiazione si terrà sabato 22 agosto, sempre a Torricella Peligna. Per maggiori informazioni il sito è johnfante.org. Dedicato all'infanzia, il festival Bimbi a Bordo, che si terrà dal 24 al 30 agosto, a Guspini, provincia di Medio Campidano, in Sardegna. Per questo festival, giunto alla 14ª edizione, il sito è festivalbab.it. Sempre a Sardegna, a Seneghe, provincia di Oristano, dal 28 agosto al 6 settembre, torna per la 22ª edizione il Festival Internazionale di Poesia, Cabudanne de Sos Poetas, Settembre dei Poeti. Per maggiori informazioni, il sito è settembredeipoeti.it. Poi vi ricordo a Como, la Fiera del Libro di Como, tra fine agosto e inizio settembre, giunto alla 74ª edizione. Fiera del Libro di Como ha il sito fieralibrocomo.it. Dal 4 al 6 settembre torna a Sarzane, Liguria, il Festival della Mente, rassegna dedicata alla creatività e alla nascita delle idee. Quest'anno il programma si compone di oltre 30 eventi con oltre 50 protagonisti, tra i nomi enunciati Alessandro Barbero, Mario Calabresi, Alessandra Carati, Gaia Manzini. Il programma è su festivaldellamente.it. Vi ricordo anche il più importante festival della letteratura a settembre, dal 9 al 13 settembre, il Festival Letteratura che si tiene a Mantova, giunto alla 30ª edizione. E poi a Verbania il Letteraltura, dal 3 al 6 settembre. Festival Lago Maggiore, appunto Letteraltura, giunto alla sua 20ª edizione. La manifestazione avrà come titolo Venti d'avventura, si terrà a Verbania, nei territori Lago Maggiore. Parleremo di Festival del Cinema dopo Spandau Ballet True.

E adesso spazio ai festival del cinema delle prossime settimane. A Conversano, provincia di Bari, dal 16 al 23 agosto si terrà Imaginaria. Imaginaria è una kermesse con respiro di livello internazionale che trasforma il centro storico di Conversano, il complesso medievale di San Benedetto, in un posto di assoluto pregio artistico. Imaginaria è il primo e unico festival internazionale di cinema di animazione in Puglia e riesce a creare un'atmosfera familiare tra il pubblico e gli addetti ai lavori che giungono nelle sale cinematografiche a cielo aperto di Conversano e di altre città pugliesi. Lo scopo è di diffondere la fruizione e la conoscenza del cinema di animazione non solo durante l'evento. Per maggiori informazioni consultare il sito imaginaria.eu. A Bosco Chiesa Nuova, provincia di Verona, del 21 al 30 agosto avremo il Festival della Lessinia, una rassegna cinematografica dedicata alle montagne venete e alle lingue e culture minoritarie delle Alpi. Il festival ha ampliato i suoi orizzonti alle montagne di tutto il mondo con una ricerca internazionale di film senza distinzione di genere e di durata su temi della vita in montagna e si tiene a Bosco Chiesa Nuova tra fine agosto e inizio settembre, presso i Monti Lessini. Il festival presenta ogni anno oltre 60 film. Per maggiori informazioni il sito è ffdl.it. Dal 22 al 29 agosto a Villa Mare, provincia di Salerno, ci sarà il Villa Mare Festival Film and Friends e si svolge appunto nel borgo marinaro di Villa Mare, provincia di Salerno. Nato come semplice gara tra cortometraggi, è diventato un appuntamento cinematografico di rilievo. Ha come scopo la divulgazione della cultura cinematografica, musicale, televisiva, editoriale e teatrale. Per maggiori informazioni il sito è villamarefilmfestival.it. E andiamo in provincia di Padova, sui Colli Euganei, dove si tiene l'Euganea Film Festival dal 28 agosto al 6 settembre. Euganea Film Festival è un evento unico nel suo genere e va ad animare i luoghi più affascinanti e suggestivi del Parco Regionale dei Colli Euganei, provincia di Padova. Ha lo scopo di promuovere il lavoro di autori italiani e stranieri e ridare vita a un territorio ancora poco conosciuto e valorizzato. Il concorso presenta un'ampia selezione di documentari, cortometraggi, film di fiction e di animazione. Per maggiori informazioni il sito è euganeafilmfestival.it. A Bracciano, nei pressi di Roma, dal 28 al 30 agosto, avremo la

annuale dei professionisti del cinema. Il concorso è dedicato a produzioni a sud-est d'Europa, nelle varie sezioni, è aperto a cortometraggi, documentari e lungometraggi. E adesso ascoltiamoci A risa la notte e poi spazio alle mostre di arte in corso.

E adesso spazio alle mostre di arte. A Torino, al Camera, Centro Italiano per la Fotografia, due mostre che inaugurano la direzione artistica di François Ebel. La prima grande mostra in Italia dedicata al maestro del colore, il belga Henri Gruyère, dal titolo Retrospettiva. È un'esposizione originale al Project Room dedicata al più grande grafico svizzero che lavora con la fotografia, Werner Jaeger. Questo appunto al Camera di Torino fino al 4 ottobre. A Rovereto, al MART, vi segnalo una mostra dedicata ad Anselmo Bucci, pitture, incisure, disegnature e scritture. Oltre 150 opere che ricostruiscono la carriera, la vita e i legami di un intellettuale a tutto tondo, offrendo al pubblico e alla critica una delle figure più complesse e coda di artisti vissuti tra Milano e Parigi. Questo al MART di Rovereto fino al 27 settembre. A Como, al Palazzo del Broletto e alla Pinacoteca.

0: Civica, una mostra dedicata a William Turner, che presenta acquerelli, dipinti del più importante pittore romantico inglese, dedicati al paesaggio italiano, in particolare su quello di Como e il suo territorio. Molte opere esposte provengono dalla collezione Tate del Tate Gallery, questo fino al 27 settembre a Como Pinacoteca Civica. Il MAEC, Museo dell'Accademia Etrusca della città di Cortona, dedica una grande mostra internazionale a Gino Severini, tra i principali protagonisti dell'arte del Novecento e uno dei protagonisti del futurismo, in occasione del 60° anniversario della sua scomparsa. Questa mostra racconta il ruolo di mediatore tra mondi differenti, tra Italia e Francia, tra tradizione e innovazione, fino al 1° novembre a Cortona, Piazza Signorelli. Ai Musei Nazionali di Matera, una mostra dedicata a Mimmo Iodice, una immersione nella visione del passato attraverso immagini, frutto di un'arte fotografica trasformativa. Questo appunto Mimmo Iodice Mediterraneo ai Musei Nazionali di Matera fino all'8 novembre. Alla Reggia di Venaria a Torino, Rubino, eredità visiva di tre generazioni. Un viaggio di immagini da tre generazioni di fotografi dedicato a una singolare genealogia familiare, i Rubino, che nel corso di tre quarti di secolo si sono dedicati e si dedicano all'universo delle immagini fatte a macchina. Questo fino al 30 agosto alla Reggia di Venaria. Presso la Fondazione Accorsi Ometto di Via Po a Torino, fino al 6 settembre, una mostra dedicata a Giovanni Antonio Bazzi, detto il Sodoma, alla conquista del Rinascimento. Un'importante rassegna dedicata a questo artista, vissuto a cavallo fra il 400 e il 500, in cui emerge una elaborazione frenetica delle diverse esperienze maturate che gli hanno permesso di sviluppare un linguaggio molto personale. Alla Fondazione Mas di Bologna, una mostra dedicata ad una coppia di artisti tedeschi, Bernd e Hilla Becker. Nelle gallerie del Mas di Bologna sono esposte oltre 350 fotografie originali in bianco e nero, affiancate da un ampio corpus di materiali di approfondimento. Questo fino al 27 settembre, Fondazione Mas, Via Speranza 42. Il Pellini Museum di Rimini ospita una mostra dedicata a Carlo Zauli, tra i maggiori protagonisti della ceramica italiana e della scultura del secondo Novecento. Carlo Zauli ha saputo trasformare un materiale legato alla tradizione in un linguaggio contemporaneo. Questo fino al 23 agosto. Carlo Zauli, Sensualità della Forma, Piazzetta San Martino, Fellini Museum di Rimini. Il Maxxi di Roma dedica una mostra ad Andrea Pazienza, nel 70° anniversario della nascita. Non sempre si muore, questo è il titolo della mostra, tratto da un'intervista rilasciata dall'autore a Clive Griffiths. Pazienza continua a vivere nei capolavori che non tramontano, nelle opere inedite che continuano a venire fuori. Questo è il Maxxi di Roma fino al 27 settembre. Di prossimi festival artistici e culturali parleremo dopo Simona Molinari, La Verità.
1: Wow.

E adesso parliamo di festival artistici e culturali nelle prossime settimane. Ecco, andiamo in provincia di Matera, a Pisticci, dove si terrà l'Inludo Festival, Festival dei Linguaggi e di Comunità. Questo fino al 20 agosto, con una proposta di eventi, presentazioni e talk. È un festival che si tiene nel rione Piro a Pisticci, provincia di Matera. Un festival interattivo che coinvolgerà lo spettatore. Andiamo a Cortona, dove è in corso Cortona on the Move, giunto alla 16ª edizione. È un festival internazionale di fotografia che si svolge fino al 1 novembre e porta a Cortona il meglio della fotografia contemporanea. L'edizione corrente presenta 33 mostre tra esposizioni personali e collettive, confronti generazionali, progetti inediti e committenze. Un atlante visivo aperto, un viaggio di viaggi in cui la fotografia diventa strumento di esplorazione critica e poetica. Andiamo a Sarzana, provincia di La Spezia, dove la fortezza Firmafede ospiterà la mostra internazionale dell'antiquariato Città di Sarzana dal 14 al 23 agosto, uno degli appuntamenti più prestigiosi del panorama antiquario nazionale. Gli spazi della fortezza accoglieranno antiquari provenienti da tutta Italia, con una proposta espositiva ampia e qualificata. A Brolo, provincia di Messina, invece avremo il Situ Festival, giunto alla 7ª edizione. Questo Situ Festival si svolge dal 17 al 27 agosto. È dedicato alla residenza d'artista per la realizzazione di opere site-specific. Poi, nei giorni successivi, dal 28 al 30 agosto, ci saranno altri artisti con programma di mostre collaterali, eventi e attività aperte al pubblico. Dal 19 al 22 agosto torna ad Aliano, provincia di Matera, La Luna e i Calanchi, Festival della Paesologia, che raccoglie il meglio delle tensioni civili e artistiche che si svolgono nel Mediterraneo interiore, con particolare attenzione a quello che accade in Lucania e nelle regioni vicine. A Valle Cascia, tra Macerata e Monte Cassiano, nota l'edizione di I Fumi della Fornace, la festa della poesia, arti e teatro, questa è dedicata al tema del lasciare la festa. Che cosa accade quando nessuno sembra più capace di lasciare la festa? Lasciare la festa si sviluppa a partire dal tentativo di immaginare il momento in cui si torna a prendere distanza, il momento in cui il corpo si sottrae al movimento generale e ricomincia a vedere. Dal 3 al 12 settembre torna a Rovereto Oriente Occidente Dance Festival, giunto alla sua 46esima edizione, con più di 45 eventi, 15 compagnie. Questo Oriente Occidente Dance Festival si svolge dal Teatro Zandonai al MART, centro città, all'Urban Center, coinvolgendo luoghi, simboli e contesti inattesi. Vi segnalo poi a Benevento la Bene Biennale 2026, giunta alla 7ª edizione, una biennale internazionale di arte contemporanea, che si tiene dal 25 al 30 agosto. Inserita nel programma della 47ª edizione del Festival Benevento Città Spettacolo, diretta da Renato Giordano. Il tema di quest'anno è La Biennale che non c'è, uno spazio per raccontare ciò che manca, ciò che tace, che non si vede. Nelle sale e negli spazi del centro storico di Benevento, insieme alle mostre e ai festival, si tiene questa manifestazione. Parteciperanno una serie di artisti, fra cui io stesso con una mia opera. E le opere degli artisti saranno esposte presso le sale museali della Rocca dei Rettori, appunto a Benevento, fino al 30 agosto. Per maggiori informazioni consultare il sito benebiennale.com. Parleremo di altri festival di teatro e di arti performative dopo Paolo Conte, Sparring Partner.

E adesso spazio ai festival di teatro e arti performative. Vi segnalo i Performazioni International Performing Arts Festival in Val Samoggia, Guiglia, vicino a Bologna. È un festival giunto alla 15ª edizione e si svolge in varie località del comune di Val Samoggia, provincia di Bologna, e nel comune di Guiglia, vicino a Modena, dal 9 al 13 settembre. Performance, installazioni, lavori site specific con compagnie italiane e internazionali per rigenerare territori giustamente considerati marginali. In Sicilia, fino al 5 settembre, Teatri di Pietra, dal Grecento a Trapani, da Palermo a Siracusa, passando per Enna, Teatri di Pietra Sicilia 2026 costruisce ancora una volta una geografia culturale che attraversa l'isola e mette in relazione luoghi, comunità e visioni artistiche differenti. Andiamo in provincia di Vicenza, a Bassano del Grappa, dove dal 21 al 30 agosto abbiamo B-Motion, nuove prospettive da cui osservare e interpretare il presente. Un festival dedicato a danza, teatro e musica, un focus riservato alla Svizzera e un altro alla Lituania. Un panorama artistico eterogeneo che mira a offrire un significativo scampolo della ricerca internazionale nel campo delle arti performative. Andiamo a Macerata, San Ginesio, dove dal 25 al 30 agosto avremo Ginesio Fest, giunto alla 5ª edizione. Il tema di quest'anno è Illusioni, con vari spettacoli teatrali, tra cui Bubaro dei Bubari della giovane Carolina Bulcani, Dottor Vice di Franco Scaldati e altri spettacoli di danza, questo appunto a San Ginesio, provincia di Macerata, dal 25 al 30 agosto. Ma Lecco e Monte Brianza, dal 28 agosto al 6 settembre, invece avremo il Festival

teatrale delle ville nei parchi più belli della Brianza, che si intitola L'ultima luna d'estate, un festival giunto alla 29esima edizione, e porta il teatro in vari comuni della Brianza, animando parchi, ville, piazze. Il titolo di quest'anno di questo festival teatrale delle ville della Brianza è Il potere rivela l'uomo, suggerendo così la volontà di esplorare il tema del potere attraverso i testi dei grandi autori. In cartelloni attori come Laura Curino, Massimo Polizio, Alessandra Faiella. Fino al 23 agosto il cimitero Futa Pass, vicino a Firenze, il più grande sacrario tedesco della Seconda Guerra Mondiale, ospita diversi spettacoli, tra cui il processo di Franz Kafka, proponendone un adattamento teatrale. E adesso un omaggio a Francesco Guccini, via Paolo Fabbri 43. E poi una divagazione, come al solito, su un argomento di carattere culturale.

Care amiche e cari amici, ecco, come al solito, al termine di questa rubrica, una divagazione su un tema di carattere così generale, culturale. E vorrei soffermarmi su un aspetto, su un tema che ormai è sulla bocca di tutti, anzi sulla pelle di tutti. Parliamo del caldo torrido, atroce, che, insomma, che accompagna le nostre serate, le nostre giornate. Questo caldo che è legato al surriscaldamento del pianeta. Insomma, è un termine, è un argomento abbastanza, come dire, banale, se vogliamo, però lo sentiamo sulla propria pelle. Soprattutto d'estate. Sulla scelta del tema clou, del tema più importante che caratterizza la nostra epoca, molti parlano dell'intelligenza artificiale. In realtà, secondo me, più che dell'intelligenza artificiale, il tema clou, secondo me, è questa degenerazione del nostro pianeta, il pianeta Terra, che sembra che vada sempre più a rotoli. Se ne parla solo d'estate, guarda caso, quando il caldo diventa atroce. Però in realtà, secondo me, è un tema che dovrebbe riguardare tutti noi. Noi tutti i giorni dell'anno, perché non è possibile parlare solo del caldo, del surriscaldamento del pianeta, solo d'estate, da luglio, o meglio, da giugno a luglio, se non a agosto. Questo tema è un tema così importante che secondo me dovrebbe far riflettere, ma il problema di fondo è che nonostante ci siano sforzi da parte di molti paesi nel ridurre l'inquinamento, nell'utilizzare fonti di energia rinnovabili, nell'aumentare il verde pubblico, nonostante ci siano sforzi anche considerevoli, sta di fatto che si va sempre peggio. E si va sempre peggio perché ci sono paesi, altri paesi che, ahimè, non sono così sensibili a questo tema. Ci sono guerre in corso, guerre che fra l'altro implicano la distruzione di raffinerie, distruzione di impianti elettrici, energetici, ma lo sforzo anche di molti individui, di molti di noi, per in qualche modo far sì che la natura riviva, viene in qualche modo vanificato da questi interventi anche in paesi, anche in posti molto lontani dal nostro. Parlo di guerre e distruzioni che mettono a repentaglio, che in qualche modo annullano l'effetto virtuoso nelle persone più, chiamiamole, sensibili, se non intelligenti. Se già le estati diventano roventi, ci si può immaginare tra 10, 20, 30 anni cosa succederà. Eppure ci sono dei negazionisti, persone che ancora pensano o si illudono che questo surriscaldamento non abbia a che fare con l'intervento umano, che sia legato ad aspetti ciclici della natura e via dicendo. Quindi il problema di fondo è che non si può tornare indietro per quanti sforzi noi facciamo per ridurre le emissioni nocive. Anzi, se molti stati continueranno ad aumentare le emissioni, carbone, combustibili fossili e via dicendo, purtroppo la situazione degenererà. Ma di questo ne parleremo meglio tra poco.

Sempre in tema di surriscaldamento, io volevo leggervi un mio saggio che ho scritto 7 anni fa, dalla raccolta Anche le cipolle piangono, storie di quotidiana assurdità, un saggio che trovate anche online su Mondadori, Feltrinelli, vi dicendo, ecco, un saggio che si intitola L'afa e l'ufo, ecco, ve lo leggo giusto, già 7 anni fa questo tema era già molto sentito, ecco, l'afa e l'ufo. Ormai è scientificamente dimostrato, ne sono convinti tutti, a parte qualche irriducibile menefreghista. Il pianeta Terra sta andando in malora. Inquinamento, deforestazione selvaggia, sovrapconsumo di risorse. Siamo alla frutta, anzi, se va avanti così, non ci sarà neppure quella. La temperatura aumenta di anno in anno. Altro che effetto serra, qui siamo all'effetto barbecue. Il bello, si fa per dire, è che nonostante le cause di tutto ciò siano arcinote, si continua a fare come si è sempre fatto. E siccome i vecchi, la generazione irresponsabile di questo stato, non si smuove, cominciano ad alzare la voce i giovani, cioè quelli che rischiano di non arrivarci integri alla vecchiaia. Convegno dopo convegno, corteo dopo corteo, è presumibile che questa folle corsa all'autodistruzione si fermerà sull'orlo del baratro. Quando la temperatura media arriverà a 50 gradi, si spegneranno per decreto caldaie e condizionatori, pure quelli che hanno surriscaldata. Quando la fauna si sarà del tutto estinta, ci si deciderà a diventare vegetariani. Quando il puzzo di gasolio e benzina sarà irrespirabile, si andrà per forza sulla piedi o in bicicletta. Insomma, quando il pianeta Terra sarà una landa di deserto e fiamme, si ritornerà all'età della pietra. Mangeremo radici, bacche e pochi ortaggi che ci fregheremo l'un l'altro. Ah, dimenticavo, ci sarebbero le energie cosiddette alternative. Peccato che quelle richiedano tecnologie sofisticate che solo pochi possono permettersi. E allora ecco ordini disperati al terzo mondo stringere d'assedio i soliti ricchi fortunati, rinchiusi in fortezze simili a prigioni, dove se esci fuori rischi di finire sulla brace o come uno spiedino. Sono troppo pessimista? Per fortuna o sfortuna, quando arriverà il momento non ci sarò, sono troppo vecchio per confermare o smentire quanto sopra. Ma in fondo non sembra così azzardato immaginarci prossimi al gran finale. E allora che si può fare? Adottare fin da subito comportamenti virtuosi? Magari. Ma considerando l'innata stupidità umana, penso a una soluzione estrema, o meglio esterna, una specie di magia. Confido nell'esistenza di qualche specie extraterrestre più intelligente della nostra, che accorgendosi dello sfacelo del nostro pianeta, arrivi con le proprie astronavi per imbarcarci e portarci via. Magari dove stanno loro si vive anche meglio. Ammesso che il puzzo e l'afa sulla Terra non siano insopportabili anche per loro, Yeti di turno. E in effetti è da un po' che non si fanno vedere in giro. Ma non sarà che avvertendo il peggio, questi extraterrestri preferiscono fin d'ora starsene alla larga? Ma forse è solo una mia impressione. Comunque sia, dato che l'uomo, temo, non si salverà da solo, speriamo in un qualche benevole UFO. Afa permettendo. Questo era l'afa e l'ufo dal mio saggio Anche le cipolle piangono. Con questo vi ringrazio per l'attenzione e ci diamo appuntamento alla prossima settimana.

0: Termina qui Cult News, programma settimanale di novità e intrattenimento su arte, spettacoli, libri e musica. Per vostri commenti o suggerimenti potete scrivermi sul mio profilo Instagram @avanzidicultura o via mail avanzidicultura@gmail.com. Paolo Avanzi vi ringrazia e vi dà appuntamento la settimana prossima.
1: Lunedì 17 agosto 2026 la Chiesa ricorda Sant'Elia, San Mamante, San Giacinto e Santa Chiara da Montefalco. La luna è crescente e il proverbio del giorno è cinese e dice: ascolti e dimentichi, vedi e ricordi, fai e sai. Insomma, per saper fare qualcosa, più della teoria e dell'osservazione, è importante la pratica. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1740, dopo 254 fumate nere, il conclave eleggeva Prospero Lambertini a Papa della Chiesa Cattolica, assumeva il nome di Benedetto XIV. Nel 1840, inaugurazione per la imperiale privilegiata strada ferrata da Milano a Monza, che, nata dopo la Napoli Portici, era la seconda ferrovia italiana. Nel 1913 si chiudeva con successo a Milano il collaudo del dirigibile F2 di Enrico Forlanini, sarebbe poi stato regalato al Regio Esercito Italiano. E nel 1942 l'Italia varava la nuova legge urbanistica con due livelli di pianificazione, quello regionale, basato sui piani territoriali, e quello comunale, gestito dal piano regolatore generale. Nel 1973 la 27enne Paola Pigni conquistava la medaglia d'oro nei 1500 metri alle Universiadi di Mosca. Nel 1982 la Philips produceva in Germania i primi due compact disc della storia, l'album The Visitors degli ABBA e Sinfonia delle Alpi di Strauss, con la Filarmonica di Berlino diretta da Herbert von Karajan. Nel 1987 la tedesca Steffi Graf conquistava il primo posto nella graduatoria ATP delle tenniste più quotate al mondo. Nel 2002 in California si inaugurava il museo dedicato all'autore dei Peanuts, Charles Schulz, per proporre e interpretare l'arte del creatore di Snoopy e Charlie Brown. E nel 2017 due attentati in Spagna con mezzi lanciati sui pedoni. A Barcellona un camioncino uccideva 15 persone, mentre a Cambrils un'Audi subito fermata dalla polizia causava un'altra vittima. Sono nati il 17 agosto, nel 1838 il poeta Tommaso Cannizzaro, nel 1917 l'attore Gianni Agus, 90 anni fa, nel 1936, il paroliere Mogol, nel 1943 l'attore Robert De Niro e nel 1952 il pilota automobilistico Nelson Piquet. Sono nati oggi anche il giornalista Gianluca Nicoletti nel 1954, il conduttore radiofonico Marco Galli nel 1959, l'attore Sean Penn nel 1960, la ministra dell'Università e Ricerca Anna Maria Bernini nel 1965, il calciatore campione mondiale Thierry Henry nel 1977 e la cantante Lene Marlin, nata in questo giorno nel 1980. Anche per il 17 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Buongiorno dalla redazione. Scade oggi la tregua USA-Iran dell'accordo di Islamabad del braccio di ferro su Hormuz. Trump annuncia che lo dichiarerà territorio americano. Raid di Israele e Libano contro Hezbollah, 11 morti. Hamas chiede al Board of Peace di costringere Israele ad accettare un piano di pace per Gaza. Pioggia di droni ucraini su Mosca nella notte tra sabato e domenica, quasi 1500 quelli lanciati. E per il Ministero della Difesa russo, l'attacco ucraino è stato il più massiccio registrato dall'inizio dell'anno. Gli attacchi sono proseguiti anche la scorsa notte, quando le forze armate ucraine hanno lanciato missili contro il villaggio di Koloskovo, nella regione di Belgorod. Torna a preoccupare l'Etna. Il livello di allerta per l'aviazione è risalito da arancione a rosso nella serata di ieri, dopo la nuova attività esplosiva al cratere Voragine. È stata segnalata una caduta di cenere verso sud-est, con la nube che si muove nella stessa direzione, quella dell'aeroporto di Catania. La Guardia di Finanza di Napoli ha arrestato un cittadino italiano sequestrando circa 2 kg di hashish, sequestrate inoltre 3 pistole e munizioni, nonché materiale usato per il confezionamento della droga. L'uomo è ora nel carcere di Napoli, Poggio Reale. L'Italia chiude in bellezza gli europei di atletica a Birmingham con altri 2 ori. Larissa Iapichino trionfa nel salto in lungo, poi la 4x400 maschile fa l'impresa precedendo la Gran Bretagna. 5 medaglie arrivano invece dagli europei di nuoto, ma l'Italia chiude seconda nel medagliere. È tutto, a più tardi.

Si pone in risalto una volta di più il binomio donne e motori, e come nel gentil sesso, le linee dolci sono sempre le parti preferite, tanto che Stirling Moss ha affermato: i rettilinei sono soltanto i tratti noiosi che collegano le curve. Si apre così un'altra settimana che la redazione di Satteva Motori, in collaborazione con manzittimotors.net, vuole dedicare alla sensibilizzazione di chi è al volante. La passione per il motorsport è infatti qualcosa che emoziona, ma sulla strada deve essere un'altra storia. Noi donne in fucsia di almanacca siamo anche tutte motorose di Miss Moto and Cars e quindi ambasciatrici di guida sicura e testimonial di educazione stradale. E vi ricordiamo il nostro motto, che vorremmo fosse anche il vostro: di corsa, solo in pista. E per rimanere in tema, luce verde per questo giro di almanacca. Ben trovati in antenna da Merita Racciatti. Le prime note in almanacca di tutta questa settimana arrivano dallo scaffale della musica di qualità by Satteva 2-5. E proprio perché è lunedì abbiamo appunto bisogno di energia.

Mange melodie in armonie dan forte lirismo e senso epico sono lontane dalla consueta progressione blues. La prosa è molto curata, ricca di figure retoriche e riferimenti alla fantascienza. Cosa aggiungere? Sicuramente un mega grazie per aver fornito la sigla d'almanacca.

Ariete, non scoraggiatevi, novità in arrivo. Toro, sarete in attesa di conferme. Gemelli, si prospetta un periodo di conquiste. Cancro, su e giù, ma ce la farete. Leone, è in arrivo un momento speciale. Vergine, amore a gonfie vene. Bilancia, otterrete tanto successo. Scorpione, sarete in cerca di emozioni. Sagittario, incontri fortunati vi aspettano. Capricorno, affari a gonfie vene, l'amore meno. Acquario, soddisfazioni in arrivo. Pesci, niente paura, recupero di energie in corso. In poche settimane, Snake e Rushen reclutarono il secondo chitarrista Scotty Hing da Mictic Town, mentre Rob Affuso arrivò da New York per una batteria. Occorsero ben 8 mesi per trovare un microfono adatto. Furono i genitori di John Bon Jovi a notare ad un matrimonio Sebastian Bach e segnalarono al loro figlio, che ne parlò al suo compagno di banco, Dave Snake Sabo, di Skid Row.

Alberto Moravia teme che i maschietti siano considerati bigiotteria. Per una donna i corteggiatori sono come le collane e i braccialetti, ornamenti di cui, se può, preferisce non disfarsi.

Roberto Gervaso al solito è un po' cattiverno. Le donne ricordano tutto. Quello che non ricordano lo inventano. Noi della redazione rosa di 7va.fm studiamo approfonditamente o quasi. Per tutto il resto c'è Chico Catenacci, con un direttore così. A proposito, ci tocca inventare la puntata di domani. Sono 23 ore e 30 e saremo ancora in almanacca. Non mancate, ancora un mattoncino sonoro ed un bacio. Bye Marjorie Maranca. Il numero di oggi conosce bene la strada. Il 53 è associato al vecchio. Il suo significato è cercare il consiglio di qualcuno saggio, con esperienza alle spalle.

0: Un giorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. L'Italia chiude in bellezza gli europei di atletica di Birmingham con altri due ori. Larissa Iapichino trionfa nella finale di salto lungo, poi la 4x400 maschile fa l'impresa nella gara che chiude gli europei precedendo la Gran Bretagna. La 4x400 femminile di bronzo, altre due medaglie dalla maratona, corriva argento in quella maschile e l'Italia argento a squadre nella femminile. Nel salto con l'asta l'oro va al solito Duplantis. Gli europei di nuoto di Parigi, l'Italia conquista invece 5 medaglie nell'ultima giornata, ma chiude seconda nel medagliere a causa di un oro in più vinto dalla Gran Bretagna. Simona Quadarella trionfa anche nei 400 stile e completa una tripletta da sogno dopo i successi nei 1500 e negli 800. Pilato e Cecon beffati per un centesimo nei 50 rana e nei 100 dorso. Medaglia d'argento anche per le due staffette 4x100 misti donne e uomini. Italia premiata col trofeo per le nazioni. Il calcio inizia come peggio non si poteva l'avventura di Nino Gattuso sulla panchina della Lazio, sia con l'eliminazione clamorosa dalla Coppa Italia per mano del Mantova che passa 2-0 all'Olimpico. Le parole a fine gara del tecnico dei biancocelesti.
1: Ci metto la faccia, mi assumo le responsabilità, che è troppo facile andare in cerca degli alibi. Mi ha fatto male, è una partita che dovevamo vincere. Se la squadra può migliorare, penso di sì, una squadra che può migliorare, è una squadra che ha i suoi pregi e i suoi difetti, ma oggi si parla della partita, bisogna metterci la faccia.
0: Nelle altre partite giocate ieri il Genoa batte l'Ascoli 4-1 e passa il turno, così come il Frosinone che con lo stesso risultato elimina la Juve Stabia. 2-2 tra Verona ed Entella al termine dei 90 minuti, ma gli scaligeri passano i calci di rigore. In mercato la Juventus ha sciolto il nodo portiere, sarà Guglielmo Vicario a difendere la porta dei bianconeri nella prossima stagione. Dopo il nuovo tentativo fatto per il Dibu Martinez, la dirigenza juventina ha deciso di virare sul portiere del Tottenham, col quale ha già trovato l'accordo. La trattativa con gli Spurs è in fase molto avanzata, operazione in prestito con obbligo di riscatto, con chiusura possibile già nelle prossime ore. Il tennis Francis Tiafoe non concede spazio a Lorenzo Sonego e stacca il passo per il terzo turno del Masters 1000 di Cincinnati. Sul cemento del Lindner Family, l'americano, testa di serie numero 17, sostenuto dal pubblico di casa, supera l'azzurro con un netto 6-3-6-4 in un'ora e 18 minuti di gioco, al termine di una partita gestita con grande solidità nei momenti chiave. Avanza invece Musetti che batte Altmaier in due set all'esordio nel torneo canadese. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi!
14: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Music Energy, un programma in collaborazione con Magilla Spettacoli. Lo spazio che vuole proporre tutte le anteprime della musica. Conduce in studio Nancy Fazzini, DJ Simone Di Sciorno, DJ Shock.

0: E benvenuti a questa nuova puntata di Music Energy in diretta dagli studi di Independent con il nostro DJ Shox in console. DJ Shox, oggi ti porto in Sicilia, una Sicilia che poi si è trasferita. Andiamo da un personaggio, da un musicista, da un cantautore che ha un nome, porta un nome molto molto importante, Giovanni Caruso. Ciao Giovanni!
1: Ciao a tutti amici di Music Energy, ciao a tutti!
0: Giovanni, tu porti un nome importantissimo.
1: Sì, me ne rendo conto, effettivamente è un cognome molto importante.
0: Assolutamente sì. Enzo Caruso, il grande tenore napoletano, che poi ecco ha fatto la storia con Lucio Dalla di quella che poi è la musica italiana.
1: Esattamente, proprio così. Infatti io sono molto orgoglioso di portare questo cognome, tantissimo.
0: Io so che tu cominci, i primi tuoi passi sono sul neomelodico, mi sbaglio?
1: Esattamente.
0: Raccontaci un po' tutto, vogliamo sapere ogni piccolo particolare che non hai raccontato a nessun'altra radio.
1: Sì, effettivamente questa particolarità non l'avevo comunque detta in nessun'altra intervista, perché allora io devo dire che la verità, i miei genitori ascoltavano tanta musica neomelodica, io sono cresciuto principalmente con le canzoni di Nino D'Angelo e quindi sono cresciuto appunto con la musica napoletana, diciamo, più che neomelodica napoletana. E quindi però poi crescendo, soprattutto dai 16-17 anni, ho sperimentato, diciamo, prima il genere pop italiano e poi mi sono, diciamo, diretto verso il pop internazionale.
0: Quindi sei passato da quanta strada hai fatto? A tutt'altro genere.
1: A tutt'altro genere, esattamente.
0: Ti sei tolto la giacca e la cravatta di Nino D'Angelo.
2: E ti sei messo l'alettone da Formula 1.
0: Ecco il nostro DJ Shox, hai appena sentito.
1: Sono passato ai Maroon 5, a Celine Dion e tanti altri, tanti artisti della musica più che spiccano, diciamo,
0: contemporanea.
1: Esattamente, sì.
2: Quindi proprio sei della pop culture.
1: Come?
0: Della cultura pop, dice il nostro DJ Shox.
1: Della cultura pop, esattamente.
0: A proposito di cultura pop, io direi che possiamo far entrare il nostro primo sole musicale con i tuoi primi raggi, sì? Che dici? L'ascoltiamo subito.
1: Guarda, tanto volentieri, guarda.
0: Giovanni Caruso, i primi raggi.
1: Okay.

0: Giovanni, questo pezzo davvero speciale, è stata una carezza.
1: Sì, devo dire che è un pezzo autobiografico, tra l'altro.
0: Mi spieghi gli orologi?
1: Come?
0: Mi spieghi un po' gli orologi, questo tempo che vedi...
1: Sì,
0: racconta
1: diciamo
0: un po' da dove trae ispirazione,
1: po'...
0: come nasce, ecco, questo pezzo.
1: Allora, il pezzo nasce sicuramente da un mio vissuto molto, diciamo, abbastanza sofferto. Sono gli orologi e l'orologio che appunto il tempo che passa inesorabilmente e che dobbiamo renderci conto che appunto non ci aspetta, dobbiamo assolutamente alzarci e andare avanti. Ecco che appunto i primi raggi del sole che sorgono sono comunque una speranza in più per reagire, per andare avanti, in qualche modo lasciarci, diciamo,
0: quindi un bellissimo messaggio assolutamente di speranza.
1: Un messaggio di speranza, esattamente.
0: Quindi cosa ti piace condividere? Tu sei molto autobiografico quando scrivi.
1: Sono molto autobiografico, sì, sono molto, mi piace molto condividere le mie esperienze, mi piace, poi sì, io comunque sono un personaggio che comunque sono anche molto presente nei social, quindi...
0: Bravo, volevo
1: molto...
0: proprio arrivare lì, mi hai anticipato.
1: sì, sono molto social, quindi lo sono anche nella musica.
0: Quindi rispondi a tutti i nostri fan.
1: Esattamente, se posso racconto me stesso, se posso, sì, perché penso comunque che ognuno di noi abbia una storia da raccontare, quindi è bello comunque condividere, perché penso che le persone poi si riconoscano.
0: Assolutamente, condividere vuol dire non far sentire né te stesso né gli altri soli. Quindi
1: esattamente,
0: è sicuramente un fantastico modo e una fantastica spinta, una spinta veramente importante.
1: Esattamente, la condivisione è molto importante, la condivisione è quello che è anche quello è il ruolo che ha la musica in sé, questo è molto, un ruolo molto importante che ha la musica, che è la condivisione.
0: Assolutamente sì, anche perché la musica arriva a tutti. Voglio dire, anche chi ha delle difficoltà, no? Magari al sistema uditivo, comunque riesce a sentire le vibrazioni e quindi comunque riesce a percepire quello che fa il suono al nostro corpo.
1: Esattamente.
0: Giovanni,
1: non ci sono... sì, dimmi
0: ma
1: pure.
0: Gioco di magia invece, di che cosa parla? Da dove nasce?
1: Allora, Gioco di magia in effetti è una storia, diciamo, d'amore, parla di una storia d'amore, in realtà è un amore finito, ma non ancora risolto.
0: Quelli che rimangono un po' appesi, quindi ci pensi ancora.
1: Esattamente, quindi diciamo che è un amore che comunque ancora vive dentro e che ancora stenta ad andare via e quindi appunto c'è un punto in cui dice gioco di, come per gioco di magia vorrei che tutto cambiasse, no? Vorrei che, comunque,
0: che tutto si modificasse,
1: che
0: certo.
1: Tutto si modificasse, esattamente. E quindi sì, bisogna comunque ascoltare la canzone per capire meglio.
0: Adesso ce la sentiamo assolutamente. Giovanni, grazie per essere stato con noi. Anzi, se vuoi,
1: grazie,
0: puoi lanciarla direttamente
1: voi.
0: Tu la tua canzone. Va, dici il titolo e ovviamente Giovanni Caruso.
1: Ecco a tutti voi, Gioco di magia, Giovanni Caruso.
0: Grazie Giovanni, in bocca
1: grazie
0: al lupo, ciao.
1: In bocca al lupo, grazie, ciao.

Vuoi promuovere il tuo brano? Invia un'email con il tuo contatto telefonico a magillaradioproduction@gmail.com. Il prossimo protagonista su Music Energy potresti essere tu.

Buongiorno dalla redazione. Nuove limitazioni all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Fino alle 14 di oggi sono limitate le attività di volo in arrivo pari a 5 aerei ogni ora. Nessuna restrizione invece per i voli in partenza. I primi allarmi erano scattati già nella serata di domenica, poche ore dalla riapertura dello scalo. Scade oggi la tregua USA-Iran dell'accordo di Islamabad del braccio di ferro su Hormuz, con Trump che annuncia che lo dichiarerà territorio americano. Intanto l'inviato statunitense Kushner incontrerà oggi il primo ministro israeliano Netanyahu, dopo aver avuto colloqui con i leader di Hamas in Egitto volti a rilanciare il piano di pace per Gaza. Notte tranquilla per Nicola Maggiotto, il 21enne trevigiano rimasto vittima di un'aggressione mercoledì scorso a Barcellona e ricoverato in terapia intensiva per le ferite riportate al capo. Nelle prossime ore potrebbe essere decisa una riduzione delle sostanze che mantengono il giovane in vita. Una 18enne in gravi condizioni dopo essere stata travolta da un barchino di migranti nelle acque di Tuerredda sulla costa sud-occidentale della Sardegna. La ragazza avrebbe riportato diverse fratture dopo essere stata colpita e un principio di annegamento. Lorenzo Musetti vince all'esordio al Masters 1000 di Cincinnati e batte il tedesco Altmaier in 2-7 in un'ora e 29 minuti di gioco. Fuori invece Lorenzo Sonego, battuto da Tiafoe in 2-7. È tutto, a più tardi.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: Radio Meano. Your music, your life.
1: Buongiorno.

Bentrovati dalla redazione. È morto all'ospedale Cannizzaro di Catania l'escursionista trentenne di origine americana che ieri sera era stato colpito da un fulmine sull'Etna. L'uomo sarebbe salito sul vulcano lungo una zona vietata quando si è scatenato un temporale. Intanto arrivano nuove limitazioni all'aeroporto di Catania. Fino alle 14 limitate le attività di volo in arrivo, pari a 5 aerei ogni ora. Un detenuto è stato ferito una gamba da un colpo di pistola esploso da un agente della polizia penitenziaria durante un tentativo di fuga dall'ospedale Santo Stefano di Prato. L'uomo marocchino era stato arrestato poco prima, quando era stato sorpreso mentre lanciava dall'esterno un plico contenente sostanza stupefacente all'interno del carcere della Dogaglia. L'Iran avrebbe trascorso i due mesi successivi alla firma del memorandum d'intesa con gli Stati Uniti per prepararsi a un'intensificazione dei combattimenti. Lo scrive il Wall Street Journal, affermando che i funzionari dell'intelligence araba hanno segnalato un cambiamento strategico tra i vertici iraniani. Dopo il grande caldo, una perturbazione in transito sull'Europa centrale porta rovesci e temporali anche intensi sull'Italia. Allerta gialla per 13 regioni. Precipitazioni previste su Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto ed Emilia Romagna e in estensione a Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo. Calcio Cagliari in ansia per le condizioni di Yael Trepi, ricoverato in terapia intensiva a Sassari dopo aver rischiato di annegare in una piscina privata. Ufficiale intanto l'arrivo di Lucumi alla Juventus, bianconeri stanno per abbracciare anche il portiere vicario che arriverà in prestito dal Tottenham. È tutto, a più tardi. Bentrovati, buon lunedì 17 agosto con il GR delle buone notizie. A Londra il Tamigi diventa balneabile, la nuova area è tra M e Kingston nel sud-ovest della città. Il progetto prevede anche il miglioramento delle acque del fiume che erano inquinate anche a causa degli scarichi fognari e residui chimici anche al deflusso agricolo. Adesso che l'acqua è pulita verrà monitorata settimanalmente. I dati verranno poi pubblicati online per la tranquillità dei bagnanti. Il sito balneabile è sicuramente in un'area di Londra molto verde, lontana dal centro turistico e si può raggiungere agevolmente con i mezzi pubblici. Torna il gelato al gusto Malaga. Si chiama Malaga perché è qui che è nato negli anni 70, anche se il gusto nasce in realtà nell'Andalusia. La ricetta arrivò poi in Italia e divenne una crema fatta con i tuorli d'uovo, latte e panna, arricchita da ovetta sultanina, imbevuta di vino o rum. In Giappone alcuni meloni sono stati battuti all'asta per la cifra record di 31.400 euro. Sono sicuramente dei meloni speciali, coltivati dai contadini in modo quasi maniacale. Battuti all'asta, l'acquirente è stata la Futami Seika, grossista di frutta e verdura di Kushiro. I meloni sono esposti in un supermercato Keio di Tokyo. Sui social impazza una strana corsa che si chiama Edo Running Style per uno stile riscoperto dal ricercatore giapponese Katsunori Oba. In questa corsa le braccia non seguono un movimento naturale, ma un movimento rotatorio. I passi sono piccoli e rapidi e la postura tende in avanti. Braccia e gambe non procedono alternate, ma si muovono contemporaneamente dallo stesso lato, mentre il busto resta frontale. Questo modo di camminare veniva adottato dai viaggiatori dell'epoca Edo che percorrevano anche 500 km in 3 giorni. L'obiettivo di questa corsa non è la velocità, ma lo sviluppo della resistenza e quindi un consumo minore di energia. Tra i benefici quindi una minore pressione sulle ginocchia e sulle articolazioni. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla sul tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.
1: Radio Meano, l'eco delle Dolomiti. Passione che risuona senza fine.

Bentrovati dalla redazione. L'attaccante del Cagliari, Jael Trepi, è in terapia intensiva all'ospedale di Sassari dopo aver rischiato di annegare in una piscina privata. Il giocatore si sarebbe trovato in un punto dove l'acqua è più alta ed ha avuto difficoltà non sapendo nuotare. Le sue condizioni sono gravi ed è in coma farmacologico. Sale a 9 il numero dei morti nei bombardamenti ucraini delle ultime ore sulla Russia. Autorità locali citate dalla TASS riferiscono che una donna è stata uccisa quando un drone ha colpito la sua abitazione nella regione di Astrakhan. Un uomo ha perso la vita in un raid di droni nella regione frontaliera di Bryansk. Due droni lanciati dall'Iran hanno preso di mira invece l'ufficio del primo ministro della regione del Kurdistan, Masrur Barzani, e la residenza del capo dell'agenzia di sicurezza nel distretto di Pirmam, nella provincia di Erbil. Non sono state segnalate vittime, ma la Direzione Generale per l'Antiterrorismo ha condannato l'attacco. Proseguono le indagini dopo il clamoroso colpo di Ferragosto al Museo di Messina. In queste ore in arrivo in Sicilia da Roma un gruppo di investigatori del Nucleo Tutela e Patrimonio Culturale dei Carabinieri per supportare i colleghi nelle indagini. Aperta intanto un'inchiesta. Calcio ufficiale, l'arrivo di Lucumi alla Juventus. Il difensore colombiano ex Bologna ha firmato fino al 2030. I bianconeri intanto hanno chiuso anche per Vicario, atteso oggi a Torino. È tutto, a più tardi.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Titolo: Fulmine in parete sulla Ragusela, due rocciatori feriti. Due rocciatori polacchi sono stati colpiti da un fulmine mentre si trovavano legati alla sosta sull'ultimo tiro della via Mamma e Papà, sulla Ragusela. Un'altra coppia di connazionali, presente in cima alla montagna, ha avuto difficoltà a muoversi a causa dell'incidente. Titolo: Giro del Lago, 4201 partecipanti. La solidarietà corre più del cronometro. La 32ª edizione del Giro del Lago di Santa Croce ha visto la partecipazione di 4201 atleti, tra ciclisti, podisti, pattinatori, handbikers e camminatori. L'evento, organizzato dal Comitato Alpago Due Ruote in Solidarietà, ha avuto luogo in una giornata di sole, confermando il successo della manifestazione. Titolo: Saccani, Eurogol per la qualificazione, passa la Dolomiti Bellunesi. La Dolomiti Bellunesi ha superato il Treviso nel primo turno di Coppa Italia, segnando la terza vittoria consecutiva contro questa squadra. A differenza delle precedenti edizioni, questa volta la competizione si svolge a livello professionistico. Il mister Bonatti ha guidato il gruppo a un debutto positivo per la stagione 2026-2027. Titolo: Condannato per prostituzione e pornografia minorile, arrestato a San Pietro di Cadore. Un trentenne di Treviso è stato arrestato a San Pietro di Cadore, in seguito a un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Venezia. L'uomo, condannato a 4 anni e 4 mesi di reclusione, è accusato di prostituzione e pornografia minorile, reati commessi tra il 2019 e il 2022. Titolo: Non era rientrato da un giro in montagna, ritrovato senza vita. Luigi De Silvestro, un uomo di 79 anni di Domegge di Cadore, è stato trovato senza vita dopo essere scomparso durante un'escursione in montagna. Il suo corpo è stato individuato dai vigili del fuoco e dai tecnici del soccorso alpino nei pressi della cima del Chadin. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

vinci nel game. Chiunque altro fra solo un collega. So che non vedi l'ora di un fail. Nella tua invidia verde bottega. Sembra quasi che qua appena parlo si scatenano l'alfa e l'omega. Dovrò essere l'unico a farlo che permetta

non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa quella luce.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

dimmi, dimmi quello che vuoi anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me. Mi hai tolto tutto l'amore che ho. Ora non sento più niente però. Non sono bravo a mentirti. Ho una fottuta paura di ferirti.

lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura, ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà. E colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa, stessi ogni volta. Ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare, se questo farà sopravvivere il meglio di te.

0: Bentrovati dalla redazione. USA e Iran rilanciano il braccio di ferro sul controllo di Hormuz mentre scade la tregua di 60 giorni col memorandum di Islamabad. Intanto l'inviato statunitense Kushner incontrerà il primo ministro israeliano Netanyahu dopo una serie di colloqui con i leader di Hamas in Egitto mirati a rilanciare il piano di pace per Gaza. Walter Lavitola si prepara a tornare in aula per tentare di fare chiarezza su alcuni dei passaggi più controversi dell'inchiesta che lo vede accusato di essere il mandante dell'attentato ai danni di Sigfrido Ranucci. Davanti ai magistrati l'ex faccendiere dovrà cercare di fugare dubbi legati ad aspetti della sua testimonianza ritenuti verosimili dagli inquirenti. È morto all'ospedale Cannizzaro di Catania l'escursionista trentenne di origine americana che ieri sera era stato colpito da un fulmine sull'Etna. L'uomo sarebbe salito sul vulcano lungo una zona vietata. Intanto nuove limitazioni all'aeroporto di Catania, fino alle 14 limitate le attività di volo. Una 18enne in gravi condizioni dopo essere stata travolta da un barchino di migranti nelle acque di Tuerredda in Sardegna. La ragazza avrebbe riportato diverse fratture dopo essere stata colpita e un principio di annegamento. Arrestato il presunto scafista. L'attaccante del Cagliari, Yael Trepi, è in terapia intensiva a Sassari dopo aver rischiato di annegare in una piscina privata. Il giocatore si sarebbe trovato in un punto dove l'acqua è più alta e ha avuto difficoltà non sapendo nuotare. Le sue condizioni sono gravi. È tutto, al prossimo appuntamento. Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il calcio, la Juventus ha un nuovo portiere, accordo raggiunto tra i bianconeri e il Tottenham per Guglielmo Vicario, che arriverà in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni. Il giocatore sarà oggi già a Torino. Trattativa che si è chiusa dopo i contatti continui delle ultime ore con l'agente di Vicario, che da giorni nel capoluogo piemontese per parlare con la Juve. È ufficiale intanto l'ingaggio di John Lucumi, il difensore colombiano in arrivo dal Bologna, ha firmato un contratto con i bianconeri fino al 30 giugno 2030. Sono ore di ansia in casa Cagliari per le condizioni di Yael Trepi, ricoverato in terapia intensiva a Sassari dopo aver rischiato di annegare in una piscina privata. Il giocatore sarebbe finito nella parte della piscina nella quale l'acqua è più alta. Si è trovato in difficoltà perché a quanto si è appreso non saprebbe nuotare. È stato tirato fuori, ma la gravità della situazione ha reso necessario l'intervento del 118. L'attaccante intubato è stato trasportato in elisoccorso in ospedale. Ai mondiali di atletica, l'Italia si è confermata la regina d'Europa. L'appuntamento principale della stagione è andato ufficialmente in archivio con un bilancio trionfale per l'atletica italiana, con gli azzurri che sono riusciti nell'impresa di vincere il medagliere per la seconda edizione consecutiva. L'Italia reduce anche da due successi consecutivi nella Coppa Europa, ha collezionato 10 titoli, 6 argenti e 6 bronzi, per un totale di 22 medaglie, una in più rispetto alla Germania. La nazionale è stata la migliore del lotto anche nella classifica a punti e per piazzamenti nelle prime 8 posizioni. Nuova giornata di tennis al Masters 1000 di Cincinnati con Flavio Cobolli protagonista. Il tennista romano testa di serie numero 7 in Ohio viene dalla vittoria al debutto contro Kecmanovic in 3-7 e affronterà per un posto agli ottavi di finale il giovane Alexander Block, numero 32 al mondo. Sarà la seconda sfida tra i due che si sono già incontrati nel corso di questa stagione. Dopo le vacanze estive, la Formula 1 torna in pista in Olanda nel weekend. Il GP del Bahrain, invece non disputato ad aprile, verrà recuperato in una location diversa, la Malesia Sepang, dal 2 al 4 ottobre. Posizionato tra i Gran Premi dell'Azerbaigian e di Singapore, questo evento diventerà il Gran Premio di Formula 1 del Golfo Persico. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling. Just the radio. Just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. Just the radio. We could turn away to another station. Dalla redazione. redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda Ram 7 va to 5.
2: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, microfoni aperti ma anche discussione aperta, perché c'è chi fa confusione tra l'Epifania e il giorno dell'Assunta, ma l'Assunta non c'entra niente con la Befana, ci mancherebbe, non facciamo errori davvero grossolani. Beh, insomma, il Ferragosto dovrebbe portare via tutte le feste, invece non è vero, arrivano i tedeschi, arrivano gli olandesi sulla costa adriatica. No dai, no, a parte tutto, a parte loro, i mesi più belli sono quelli che ci portano verso ottobre. No, ma dai, siamo ancora in pieno agosto, dai, non iniziamo a fare questi discorsi qua, è ancora presto per i Righeira, dai, è ancora, no, l'estate non sta finendo affatto, diciamo che inizia adesso, non è

signorina, perché adesso arriva Sally Baby Modella. Ce l'abbiamo sicuramente, perché sta per arrivare ed eccola qui con un pezzo davvero incredibile, assetato di pace. In questo momento sul pianeta ce n'è bisogno, quindi perché non rivolgersi proprio a quello che è il satellite naturale della nostra mamma pianeta Terra. Beh, il pianeta dovrebbe essere maschile, però la Terra è femminile. Insomma, si parla di Luna. Luna, lei mi guarda, Sally Baby Modella in posizione 22.

brutte pagine della guerra, delle guerre, ce ne sono davvero tante in questo periodo. Bisogna pensare davvero alla stanchezza dei bimbi che non riescono davvero a sopportare la loro sete di pace a tutti i livelli. Sally Baby Model, secondo album per lei, con questa traccia che torna su questo argomento che in realtà aveva già esplorato. Una maturazione c'è, quindi c'è una crescita, e si rivolge alla Luna, Sally, per avere più pace sul nostro pianeta. Occhi neri, dedicata a tutte le mamme giovani che ci

discografia in posizione numero 7 per quanto concerne la graduatoria di Ramsey Vacciufai in onda su oltre 80 emittenti. Bandiera a scacchi per quanto concerne questa sintesi, poco male perché tornerà

0: Culturile From 7va Sene Alte Radio Alcoltei
1: From 7va FM LT Radio Alcoltei
2: From 7va FM barra diagonal Alte Radio Alcoltei
3: From 7va FM Alte Radio Alcoltei
4: From 7va.fm barra Alte Radio Alcoltei
5: From 7va.fm Nauti Rádio Alcoltei
6: From 7va.fm / Alte Radio Alcoltei From 7va.fm / Alte Radio.
7: E questo l'orario solito in cui la vostra radio del cuore collega tutto quanto il suo in con la redazione di 7va.fm. Le Alte Radio trasmettono Alcoltei, trasmissione che è partita nel febbraio 2024 e che tutti i giorni tiene compagnia tutti coloro che la seguono e sono sempre più numerosi. Tra l'altro abbiamo il bollettino di A4F, qualcosa che stiamo imparando a conoscere grado per grado, ma senza troppi fronzoli e troppe introduzioni. Parliamo di musica e poi soprattutto l'ascolteremo anche un personaggio per cui ci ha fatto da gancio Super Antonio Petrino, che salutiamo senz'altro. C'è Magali, ci sei Magali? Ciao.
8: Sì, ciao a tutti gli ascoltatori di 7va, ciao a tutta la redazione, io sono Magali e sono davvero felice di essere qui con voi, grazie dell'invito Chico.
7: Grazie a te. Magali con l'accento sulla I, perché è una che c'ha l'accento ma che lo mette un po' dove le pare, perché sulla J non ci andrebbe, quindi...
8: Infatti.
7: È qui che è valida la nostra azione multimediale, no? Perché se facessimo solo radio ci sarebbe il problema. Invece noi poi dopo abbiamo anche le riviste e potete imparare a leggere, imparare come che si scrive correttamente Magali con l'accento insolito sulla I lunga, vabbè. Però che poi tra l'altro è un vezzeggiativo inventato da te, che ti chiami Margherita, giusto per dirlo,
8: sì,
7: no?
8: Sì.
7: Vabbè, io ti voglio già bene di riflesso perché la mia mamma si chiamava così, però togliamo i romanticismi. Una storia bellissima che ti ha portato alla composizione, non so di quanto si possa parlare, quanto approfondire nei particolari, perché a volte si dice l'artista per creare deve avere un attimino questo malessere, questa sofferenza, questa quasi solitudine per essere concentrato.
8: Sì, infatti Delivery nasce in un momento davvero particolare. Ho avuto molto tempo per stare con me stessa. Non so se questo è un bene o un male, ovviamente. E praticamente è nata questa canzone perché in seguito ad un infortunio sono stata costretta sulla sedia a rotelle, non potevo camminare e quindi mi sono addentrata nel social, perché non potendo avere vita sociale ho iniziato comunque a fare conoscenze, comunque era quello il mio modo, metodo comunque di comunicazione, e mi sono accorta che è anche brutto dirlo, oggi come oggi non esiste più la conoscenza solita e tradizionale, tipo in un cinema, un teatro, per strada, ma comunque le conoscenze che siano in amicizia oppure che possano sfociare in qualcosa di più avvengono tramite social. E quindi Delivery per me, giustamente come dice anche la parola, è come una consegna a domicilio dove ognuno di noi, non so, inizia a seguire magari la ragazza di turno, il ragazzo di turno, è tutto molto così virtuale, e quindi è nata Delivery, che poi anche mi sono ispirata anche molto a Gianna Nannini, perché quando si inizia magari così a chattare c'è uno scambio di foto e magari si fanno i complimenti, sei bellissimo, bellissima, e quindi mi sono un po' diciamo così, addentrata sulla canzone Sei bellissimo, cioè Sei bello, bello impossibile, diciamo, di Gianna Nannini, insomma. Questo è il delivery.
7: E beh, una volta c'era il tragitto casa-chiesa, che ne so, adesso invece c'è Instagram, Facebook, roba del genere, no? Vabbè, è questo il mondo che cambia, del resto scagli la prima pietra chi non ha avuto una storia nata squisitamente in maniera virtuale, però poi dopo ci sono, c'è tutta un'antologia anche di umorismo, no? Su quello che può succedere, perché le apparenze poi magari possono anche essere disattese, perché se uno spende un po' di tempo tra filtri e perizie varie.
8: Infatti perché... vedevo delle cose su TikTok dove magari inizierà il primo appuntamento e magari dice: ma io non ti avevo conosciuto così, cioè praticamente sei completamente diversa. E quindi lui prende, mette in moto e se ne va, perché comunque alla fine è rimasto così deluso. Infatti
7: comunque attenzione al testo, ma è molto curata la confezione, gli arrangiamenti, tutto quanto, di cui magari parleremo dopo. Adesso ascoltiamo appunto Magalì con questa sua Delivery.

0: Di Magalì, vi ricordo che ce l'abbiamo in telefonica, non vediamo l'ora di ospitarla proprio tridimensionalmente qua in studio, però l'importante però l'importante è per il momento portarti e portare la tua musica alle oltre 80 alte radio collegate con la redazione di 7va.fm. Quindi vabbè, abbiamo già spiegato prima il testo, l'abbiamo annunciato, in effetti ci sono queste citazioni bello impossibile verso la Nannini, quindi molto particolare, curato in ogni dettaglio, però sei stata anche aiutata negli arrangiamenti, giusto?
1: Sì, sono stata aiutata da un mio caro amico musicista. Quando gli ho presentato il progetto, ovviamente io ero impossibilitata nel raggiungerlo, però facendo un po' l'equilibrista ho raggiunto Flavio Loponte, questo mio amico che ha una mansarda adattata e arrangiata a me in studio di registrazione, che mi ha curato gli arrangiamenti. Insieme abbiamo creato insomma questa canzone.
0: E beh, una tana magica che ha partorito questo pezzo particolare, però dalla regia mi dicono che abbiamo un altro pezzo da ascoltare, noi l'abbiamo già un attimino assaggiato, anche questo è molto particolare, molta attenzione per il testo, e questo qui si intitola invece Lascia stare, no? Dove c'è questo prendere armi e bagagli, baracche e burattini, così come si dice quando è che finisce una storia, no? C'è questa cosa particolare perché è quasi inusitato, no? Inaspettato, non concepito, perché prima c'è se l'amore scocca veramente è qualcosa di assoluto, di insostituibile, di irrinunciabile, e poi le cose cambiano.
1: È vero, e poi bisogna fare i conti con la realtà e dire vabbè, lascia stare, è stato bello finché è durato, amen, arrivederci e magari ci vediamo in una prossima vita.
0: Sono incoerenze, delusioni che davvero mal si concepiscono, no? Io dico che le cose dovrebbero durare, cioè l'amore è per sempre, poi veniamo sempre smentiti perché magari uno approfondendo prende anche lui la decisione, però diciamo la prende sempre quella persona un po' più incoerente, un po' più con la testa pazza, secondo me, che non ha abbastanza carattere, però vabbè, ce ne sono di soggetti di questo genere. E allora cosa vuoi dirci? Questo pezzo invece come è nato? È nato su una autobiografia, su un'esperienza autobiografica?
1: Sì, è nato su un'esperienza mia, dove comunque c'è stata una chiusura di una relazione, però io sono sempre per il positivo, nel senso che ogni fine secondo me ci riserva un inizio, quindi è anche una canzone di rinascita, perché per me bisogna sempre ricostruirsi, quindi come dicevi tu, se i rapporti ormai oggi come oggi sono così molto superficiali, alla fine se non stai bene in una situazione è inutile insomma prolungarsi, quindi amichevolmente ognuno prende le proprie strade e poi magari domani ci possiamo riservare qualcosa di migliore.
0: Si dice vai.
1: È una canzone di rinascita, ricostruirsi sempre, ovviamente pensare sempre che ci sia dietro l'angolo qualcosa di bello, senza battersi, senza comunque, perché queste cose possono essere anche, diciamo così, traumatiche.
0: Si dice finché c'è vita c'è speranza, bravo, si chiude bravissimo. Una porta, si apre un portone, tutte queste cose che ci aiutano molto nei momenti di difficoltà. Io aggiungo che la vita va vissuta e a volte non siamo stanchi di vivere, ringraziando Dio finché ce la dà, perché siamo spinti soprattutto da un'energia che è la curiosità. Certe volte, no, siamo sorpresi a pensare adesso voglio vedere proprio come va a finire. Certo che
1: sì.
0: Non siamo nemmeno eterni, quindi abbiamo anche un tempo in cui consumare le nostre giuste, però noi adesso sentiamo questo pezzo interessantissimo, anche questo, quindi eccola qui Magalì con Lascia stare.

0: pensare, non pensare alle cose che mi hai detto. Lascia stare, senza me tu sarai più contento.
1: Beh, gustosa anche questa Lascia Stare. Abbiamo realizzato una bellissima doppietta con due bei pezzi firmati ambedue da Magalì, che abbiamo il piacere di avere in telefonica. Magalì, più che una promessa e una minaccia, torneremo ad essere elementi di disturbo e continueremo a interpellarti, perché vogliamo sapere tutto di te. L'ultima domanda, perché abbiamo fatto tardi, perché sei una che, grazie a Dio, è di buona compagnia e parla parecchio. La domanda con il live: hai avuto esperienze, come le vivi, il palco, sì, che ti dice?
2: Sì, io ho avuto esperienze comunque con i live, ho fatto molte serate di piazza, ho fatto anche Miss Italia in Basilicata, la cantante, ho fatto la cantante del tour in Basilicata. I live per me sono sempre emozionanti, e ovviamente ho sempre c'è sempre quel timore di sbagliare, di fare gaffa, però è l'adrenalina che poi alla fine ti porta ad amare quello che è la musica, e comunque l'approccio anche con gli altri, perché comunque ti trovi a cantare di fronte a un pubblico a cui puoi piacere oppure no, però comunque già il fatto di creare una connessione di emotività e quant'altro ti fa sentire viva.
1: Eh beh, il senso del live. Tra l'altro, abbiamo citato la Basilicata, terra che è quella delle mie origini, quindi fai centro nel mio cuoricino, perché appunto Magalì è lucana. Lucana più precisamente di dove?
2: Io sono di Ferrandina, in provincia di Matera.
1: Benissimo, quindi insomma, la Basilicata, lo sappiamo, la terra con due mari e tutte le sue particolarità. Sì. Benissimo, tanto torneremo, ripeto, ad averti con noi nel corso di qualche altra puntata di Algo Day, e ci si sente molto presto. Grazie Magalì.
2: Ti ringrazio, grazie mille, un saluto a voi.
1: Magalì, abbiamo ascoltata, la ringraziamo ancora. Algo Day termina qui per quanto concerne questo aggiornamento, ma tornerà domani alla stessa ora, sempre poliedrico e sfaccettato, il nostro programma in onda sulle oltre 80 Alte Radio, collegate con la redazione di Seteva.fm. È tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
3: From 7va.fm/altiradio. All go day. All go day. From 7va.fm/altiradio.
4: Dolomiti Meteo, messo lunedì 17 agosto. Il tempo per il pomeriggio sera, intensificazione della nuvolosità fino a cielo irregolarmente o anche molto nuvoloso, con schiarite verso sera a partire dalle Dolomiti, precipitazioni, rovesci temporali sparsi, 50-70% in estensione da Dolomiti, dove cesseranno entro sera alle prealpi al pomeriggio e in serata, specie su quelle centro-orientali, un po' meno probabili sui settori veronesi. 40-50% possibili fenomeni di forte intensità, temperature in calo con minime la sera su molti settori, su Prealpi a 1500 metri 18 gradi, a 2000 metri 13, su Dolomiti a 2000 metri 12 gradi, a 3000 metri più 6, venti nelle valli deboli a regime di brezza, con possibili raffiche in corrispondenza dei temporali in quota in intensificazione e rotazione da nord-ovest. Martedì 18 agosto, giornata in prevalenza soleggiata con velature e cumuli pomeridiani un po' più sviluppati su prealpi e con temperature un po' più fresche, specie le minime. Precipitazioni generalmente assenti, al più limitate a qualche breve sporadico piovasco nelle ore più calde, eventualmente un po' più probabili su prealpi, 10-30%, temperature minime in calo, massime stazionarie o in aumento in funzione del soleggiamento. Su prealpi a 1500 metri minima 15, massima 20, a 2000 metri minima 12, massima 15. Su Dolomiti a 2000 metri minima 12, massima 16, a 3000 metri minima 4, massima 7. Venti nelle valli deboli o moderati a regime di brezza, in quota in attenuazione, da moderati tesi a deboli moderati da nord-ovest. A 15-40 km orari 2000 metri e 25-45 a 3000. Mercoledì 19 agosto, per lo più soleggiato al mattino, parzialmente nuvoloso al pomeriggio e verso sera per qualche annuvolamento cumuliforme, precipitazione. Dalla sera non sarà escluso qualche rovescio temporale, specie su prealpi, 30-50% temperature con un temporaneo rialzo termico con valori nuovamente sopra la media ma senza raggiungere gli eccessi della prima metà di agosto, su Preappi a 1500 metri minima 16, massima 20, a 2000 metri minima 12, massima 14, su Dolomiti a 2000 metri minima 13, massima 18, a 3000 metri minima 5, massima 9, venti in quota moderati al mattino da ovest e nord-ovest, poi in rotazione da sud-ovest dal pomeriggio e in rinforzo fino a Tesi, a 15-40 km orari a 2000 metri e 25-45 a 3000. Giovedì 20 agosto, tempo in peggioramento, con cielo fino a molto nuvoloso coperto e precipitazioni che diverranno diffuse tra le ore centrali e pomeriggio sera, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con tempo termico più fresco per effetto dei temporali del limitato soleggiamento, venti in quota forti da sud-ovest. Venerdì 21 agosto, tempo instabile, con cielo per lo più nuvoloso, saranno possibili a tratti rovesci sparsi e isolati temporali durante tutta la giornata, temperature in generale calo, venti in quota tesi da sud-ovest e deboli variabili nelle valli. La quota dello zero termico oggi lunedì 4000 metri, martedì 3009, mercoledì e giovedì 4300 metri, venerdì 3800 metri. Prossimo bollettino domani, martedì 18 agosto.

0: Buon pomeriggio dalla redazione. Un uomo di 43 anni di Dolo, Venezia, è stato trovato morto impiccato nella sua abitazione dopo aver probabilmente ucciso la sua ex compagna Tania Terrin di 39 anni, il cui cadavere è stato rinvenuto nella sua abitazione di Campo Nogara. La scoperta dei due cadaveri è avvenuta nella tarda serata di ieri. Ennesima tragedia nelle acque del Mediterraneo centrale. La Life Support di Emergency ha soccorso in mattinata un'imbarcazione con una cinquantina di migranti a bordo nelle acque internazionali della zona SAR libica. 7 migranti sono morti durante la traversata, 2 sono in gravi condizioni per soffocamento. Sono gravi le condizioni di Yael Trapi, il calciatore di 20 anni del Cagliari, ricoverato da ieri sera nel reparto rianimazione dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, in seguito ad un principio di annegamento in una piscina di una villa di Porto Cervo in Costa Smeralda. Il giovane è in coma farmacologico. L'Iran afferma di aver raggiunto un accordo con l'Oman su un piano per il transito delle navi attraverso lo stretto di Hormuz. Intanto, nel giorno in cui scade il cessate il fuoco di 60 giorni tra Stati Uniti e Iran, Trump ribadisce l'obiettivo numero uno è che Teheran non possegga l'arma nucleare. Cinema Odissea di Christopher Nolan torna al vertice della classifica Cinetel. Scende così al secondo posto Spider-Man, Brand New Day. A completare il podio la new entry La fine di Oak Street, incassi in calo del 43% rispetto allo scorso weekend. È tutto, a più tardi.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il calcio, la Juventus, nuovo portiere, accordo raggiunto tra i bianconeri e il Tottenham per Guglielmo Vicario, che arriverà in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni. Il giocatore sarà oggi già a Torino. Trattativa che si è chiusa dopo i contatti continui delle ultime ore con l'agente di Vicario, che da giorni nel capoluogo piemontese per parlare con la Juve. È ufficiale intanto l'ingaggio di John Lucumi, il difensore colombiano in arrivo dal Bologna, ha firmato un contratto con i bianconeri fino al 30 giugno 2030. Sono ore di ansia in casa Cagliari per le condizioni di Yael Trapi, ricoverato in terapia intensiva a Sassari dopo aver rischiato di annegare in una piscina privata. Il giocatore sarebbe finito nella parte della piscina nella quale l'acqua è più alta. Si è trovato in difficoltà perché, a quanto si è appreso, non saprebbe nuotare. È stato tirato fuori, ma la gravità della situazione ha reso necessario l'intervento del 118. L'attaccante intubato è stato trasportato in elisoccorso in ospedale. Ai mondiali di atletica, l'Italia si è confermata la regina d'Europa. L'appuntamento principale della stagione è andato ufficialmente in archivio con un bilancio trionfale per l'atletica italiana, con gli azzurri che sono riusciti nell'impresa di vincere il medagliere per la seconda edizione consecutiva. L'Italia reduce anche da 2 successi consecutivi nella Coppa Europa, ha collezionato 10 titoli, 6 argenti e 6 bronzi, per un totale di 22 medaglie, una in più rispetto alla Germania. La nazionale è stata la migliore del lotto anche nella classifica punti e per piazzamenti nelle prime 8 posizioni. Nuova giornata di tennis al Masters 1000 di Cincinnati con Flavio Cobolli protagonista. Il tennista romano, testa di serie numero 7 in Ohio, viene dalla vittoria al debutto contro Kecmanovic in 3-7 e affronterà per un posto agli ottavi di finale il giovane Alexander Block, numero 32 al mondo. Sarà la seconda sfida tra i due che si sono già incontrati nel corso di questa stagione. Dopo le vacanze estive, la Formula 1 torna in pista in Olanda nel weekend. Il GP del Bahrain, invece non disputato ad aprile, verrà recuperato in una location diversa, la Malesia Sepang, dal 2 al 4 ottobre. Posizionato tra i Gran Premi dell'Azerbaigian e di Singapore, questo evento diventerà il Gran Premio di Formula 1 del Golfo Persico. Dalla redazione sportiva è tutto.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
11: Non riesco a capire, sono persone.
12: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
11: Cosa vuoi fare?
12: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

Ogni venerdì alle 22 su Radio Meano, Lorenzo Spid ti aspetta con Fridays, un viaggio sonoro speciale nella musica contemporanea. Non mancare, venerdì alle 22 su Radio Meano.

Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

0: quale allegria. Se ti ho cercato per una vita senza trovarti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Se l'Oman si mette di mezzo lo bombarderemo senza pietà, è la promessa di Donald Trump dopo che Teheran ha dichiarato di aver raggiunto un accordo con Muscat per la riapertura dello stretto di Hormuz. Mancano i dettagli prima di una dichiarazione congiunta, spiega il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Baghei. Un uomo di 43 anni di Dolo, Venezia, è stato trovato morto impiccato nella sua abitazione dopo aver ucciso la sua ex compagna, Tania Terrin, 39 anni, e il cui cadavere è stato rinvenuto nella sua abitazione di Camponogà. Al termine della relazione la donna avrebbe denunciato l'uomo che aveva ricevuto un ammonimento ufficiale dal questore di Venezia. Sono gravi le condizioni di Gael Trepi, il calciatore di 20 anni del Cagliari, ricoverato da ieri sera nel reparto rianimazione dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, in seguito a un principio di annegamento in una piscina di una villa di Porto Cervo in Costa Smeralda. Il giovane è in coma farmacologico. La Life Support di Emergency ha soccorso in mattinata un'imbarcazione con una cinquantina di migranti a bordo nelle acque internazionali della zona SAR libica. 7 migranti sono morti durante la traversata, 2 sono in gravi condizioni per soffocamento, fa sapere la ONG. Dopo il grande caldo, una perturbazione in transito sull'Europa centrale porta rovesci e temporali anche intensi sull'Italia. La Protezione Civile ha emesso un'allerta gialla per rischio meteo idrogeologico per 13 regioni. È tutto, ma più tardi.

Ogni venerdì alle 22 su Radio Meano, Lorenzo Spid ti aspetta con Fridays, un viaggio sonoro speciale nella musica contemporanea. Non mancare, venerdì alle 22 su Radio Meano.

0: May I have your attention, please?
1: STS, Station to Station.
2: Music Discovery.
3: Station to Station. Alla scoperta e riscoperta della musica più bella. Si sale a bordo e si viaggia con noi. Sono Roberto Arricale e dalle 22 alle 24 ogni martedì in diretta vi aspetto qui su Radio Meano.

Ciao Giorgia, sono il milanese imbruttito. Questa è Radio Meano. Musica, informazione e intrattenimento. Dalle Dolomiti alle Ande, passando per il Vesuvio e la Val Brembana. Uè Giorgia, basta pensare solo al fatturato. Godetevi la vita. Godetevi Radio Meano.

0: Ogni weekend Radio Meano si trasforma nella discoteca più famosa di tutti i tempi, lo Studio 54.
1: 54.
0: Un'ora con i più grandi successi disco and dance 70-80 suonati nella mitica discoteca di New York City.
1: New York City.
0: Studio 54. Ogni sabato alle 21 e domenica alle 11 su Radio Meano. Music selected by Paolo Giusti.

Radio Meano, la voce delle Dolomiti bellunesi. Un impegno costante per portare nelle vostre case la musica di tutti i tempi, unendo tradizione e innovazione, con un orecchio al passato e uno sguardo al futuro. Offriamo una selezione unica di programmi, condividendo le migliori realtà radiofoniche italiane. Sintonizzatevi con noi per un viaggio musicale senza tempo, dove ogni nota racconta una storia, ogni programma apre un mondo. Radio Meano, passione pura.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla sul tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

0: voi siete già sposati, quindi non è che dovete fare una nozze d'oro, nozze di qualcosa, no?
1: No, pure già fatte pure le nozze d'oro, perciò...
0: Ho capito. Vabbè, allora io magari fra un poco arrivo, suono e poi vediamo di risolvere il problema,
1: no,
0: d'accordo?
1: Senza che viene, che io non l'accetto.
0: No, suono e vediamo dopo come fare. Ma non è che quel signore sotto che si sta lamentando le ha ordinate lui a volte, no?
1: No, ma questo è mio marito, non è il signore sotto, è mio marito.
0: Ah, non è che le ha ordinate suo marito, no?
1: No, sì, mio marito ordinò le colombe.
0: Ah, vabbè, allora ci vediamo fra un poco. Grazie signora, dopo.
1: Senti, è inutile che viene, che io non prendo niente, eh.

Ho deciso di ascoltare di più il mio corpo oggi. Mi ha detto chiaramente che ha bisogno di riposo, possibilmente di qualcosa di buono da mangiare. Il problema è che parla sempre molto chiaro.

0: Amici di Supermarket Show, giunge al termine questa puntata. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Speriamo di avervi strappato un sorriso. Vi invito su TuneIn, Amazon Music ed Audible per riascoltare i nostri podcast. Appuntamento alla prossima. Ciao.
1: Stay tuned, Supermarket will be back soon.
2: Un saluto dalla redazione. Nuovi sviluppi nell'inchiesta sull'attentato a Siegfriedo Ranucci. Dal carcere di Rebibbia Walter Lavitola si dice pentito per aver messo nei guai persone a cui tiene, definendo il giornalista un fratello. Il suo legale ribadisce che la decisione dell'attentato sarebbe stata un'iniziativa esclusivamente di Lavitola. Era stata colpita alla nuca con un proiettile sparato dal marito il 23 luglio scorso all'interno del bar che gestivano insieme a Solanas nel Cagliaritano. Michela Rubio, 47 anni, è morta oggi in ospedale dopo 25 giorni di agonia. Per il 39enne, che aveva già confessato di aver sparato anche al fratello, l'accusa contestata sarà probabilmente modificata in duplice omicidio volontario. Nel veneziano ha ucciso l'ex compagna e si è tolto la vita. L'uomo, Dino Keber, di 43 anni, avrebbe ucciso l'ex fidanzata la sera di Ferragosto. La vittima è Tania Terrina, 39 anni, trovata morta nella sua casa di Campo Nogara dopo essere stata soffocata. Ad aprile l'uomo aveva già tentato di strangolare la donna. Donald Trump ha chiesto ad Israele di fermare gli attacchi a Gaza. Hamas, ha detto il presidente americano, ha accettato di deporre le armi. Il premier israeliano Netanyahu ha intanto ribadito all'inviato americano Kushner che Israele non ritirerà le proprie truppe dalla striscia di Gaza fino a quando il processo non sarà completato. Calcio Coppa Italia, oggi si completa il quadro dei 32esimi con le ultime quattro sfide. Si parte alle 18 con Pisa-Empoli, seguita alle 18.30 dal Sassuolo contro il Cesena. In serata alle 20.45 c'è Cremonese-Sampdoria, alle 21.15 Palermo-Lecce. È tutto, a più tardi.
3: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
4: Dalla redazione di Sette Va, arma con il già farsa di con DJ.

Eccoci qua, oh, insomma, una volta tanto quella che batte con l'indice sul polso, l'indice della mano destra sul polso sinistro per indicare che siamo in ritardo, ovvero alias Giulia Mancini, per una volta è tranquilla. Vabbè, non c'entra lei, però insomma è sficcanasa e supervisiona, perché oh, qua le danze sono aperte da Armahan DJ, ci mancherebbe, però insomma ci siamo. Poi arriva Velvet Boys, da un po' di tempo non le diamo molto spazio perché abbiamo da correre, da raccontare 1300 cose e anche

tantissimo, è davvero difficilissimo tirare delle sonorità, tirare fuori dal cappello al cilindro, che ed è sempre di grande profondità quello di Allergy Queen, delle sonorità nuove, perché nella dance è stato fatto davvero di tutto e di più, eppure

0: Abbiamo trasmesso 7va DJ K7 per 7va and 7va.it Arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

0: from 7va.fm オリトラジオオールゴーデー from 7va.fm アルトラジオオールゴーデー from 7va セアルテラジオアルゴーデー from 7va.fm アルティラジオオールゴーデー from 7va FM / / Alter Radio Algo Day
1: From 7va FM Alter Radio Algo Day
0: From 7va.fm / Alter Radio Algo Day
2: From 7va.fm Alter Radio Algo Day
3: From 7va.fm/Alter Radio Algo Day from 7va.fm/LTRadio.
4: E questo l'orario solito in cui la vostra radio del cuore collega tutto quanto il suo in con la redazione di 7va.fm. Le alte radio trasmettono Algo Day, trasmissione che è partita nel febbraio 2024 e che tutti i giorni tiene compagnia tutti coloro che la seguono e sono sempre più numerosi. Tra l'altro abbiamo il bollettino di A4F, qualcosa che stiamo imparando a conoscere grado per grado, ma senza troppi fronzoli e troppe introduzioni. Parliamo di musica e poi soprattutto l'ascolteremo anche un personaggio per cui ci ha fatto da gancio Super Antonio Petrino, che salutiamo senz'altro. C'è Magali, ci sei Magali? Ciao.
5: Sì, ciao a tutti gli ascoltatori di 7va, ciao a tutta la redazione, io sono Magali e sono davvero felice di essere qui con voi, grazie dell'invito Chico.
4: Grazie a te. Magali con l'accento sulla I, perché è una sì, che c'ha l'accento, ma che lo mette un po' dove le pare, perché sulla J non ci andrebbe, quindi...
5: Infatti.
4: È qui che è valida la nostra azione multimediale, no? Perché se facessimo solo radio ci sarebbe il problema. Invece noi poi dopo abbiamo anche le riviste e potete imparare a leggere, imparare come che si scrive correttamente magari con l'accento insolito sulla I lunga, vabbè. Però che poi tra l'altro è un vezzeggiativo inventato da te, che ti chiami Margherita, giusto per dirlo,
5: sì,
4: no?
5: Sì.
4: Vabbè, io ti voglio già bene di riflesso perché la mia mamma si chiamava così, però togliamo i romanticismi. Una storia bellissima che ti ha portato alla composizione, non so di quanto si possa parlare, quanto approfondire nei particolari, perché

0: artista per creare deve avere un attimino questo malessere, questa sofferenza, questa quasi solitudine per essere concentrato.
1: Sì, infatti, infatti Delivery nasce in un momento davvero particolare, ho avuto molto tempo per stare con me stessa, non so se questo è un bene o un male ovviamente, e praticamente è nata questa canzone perché in seguito ad un infortunio sono stata costretta sulla sedia a rotelle, non potevo camminare e quindi mi sono addentrata nel social, perché non potendo avere vita sociale ho iniziato comunque a fare conoscenze, comunque era quello il mio modo, metodo comunque di comunicazione, e mi sono accorta che è anche brutto dirlo, oggi come oggi non esiste più la conoscenza solita e tradizionale, tipo in un cinema, un teatro, per strada, ma comunque le conoscenze che siano in amicizia oppure che possano sfociare in qualcosa di più avvengono tramite social, e quindi Delivery per me, giustamente come dice anche la parola, è come una consegna a domicilio dove ognuno di noi, non so, inizia a seguire magari la ragazza di turno, il ragazzo di turno, insomma, è tutto molto così virtuale, e quindi è nato Delivery, che poi anche mi sono ispirata anche molto a Gianna Nannini, perché quando si inizia magari così a chattare c'è uno scambio di foto e magari si fanno i complimenti, sei bellissimo, bellissima, e quindi mi sono un po' diciamo così addentrata sulla canzone Sei bellissimo, cioè sei bello, bello impossibile, diciamo, di Gianna Nannini, insomma, e questo è Delivery.
0: Eh beh, una volta c'era il tragitto casa chiesa, che ne so, sì. Adesso invece c'è Instagram, Facebook, roba del genere, no? Vabbè, sì. È questo il mondo che cambia, del resto scagli la prima pietra chi non ha avuto una storia nata squisitamente in maniera virtuale, però poi dopo c'è tutta un'antologia anche di umorismo, no? Su quello che può succedere, perché le apparenze poi magari possono anche essere disattese, perché se uno spende un po' di tempo tra filtri e perizie varie,
1: infatti perché... vedevo delle cose su TikTok dove magari si era dato il primo appuntamento e magari dice: ma io non ti avevo conosciuto così, cioè praticamente sei completamente diversa, e quindi lui prende, mette in moto e se ne va, perché comunque alla fine è rimasto così deluso. Infatti
0: comunque attenzione al testo, ma è molto curata la confezione, gli arrangiamenti, tutto quanto, di cui magari parleremo dopo. Adesso ascoltiamo appunto Magalì con questa sua Delivery.

0: Viveri di Magalì, vi ricordo che ce l'abbiamo in telefonica, non vediamo l'ora di ospitarla proprio tridimensionalmente qua in studio, però l'importante però l'importante è per il momento portarti e portare la tua musica alle oltre 80 alte radio collegate con la redazione di 7va.fm. Quindi vabbè, abbiamo già spiegato prima il testo, l'abbiamo annunciato, in effetti ci sono queste citazioni bello impossibile verso la Nannini, quindi molto particolare, curato in ogni dettaglio, però sei stata anche aiutata negli arrangiamenti, giusto?
1: Sì, sì, sono stata aiutata da un mio caro amico musicista. Quando gli ho presentato il progetto, ovviamente io ero impossibilitata nel raggiungerlo, però facendo un po' l'equilibrista ho raggiunto Flavio Loponte, questo mio amico che ha una mansarda adattata e arrangiata a me in studio di registrazione, che mi ha curato gli arrangiamenti. Insieme abbiamo creato insomma questa canzone.
0: E beh, una tana magica che ha partorito questo pezzo particolare, però dalla regia mi dicono che abbiamo un altro pezzo da ascoltare, noi l'abbiamo già un attimino assaggiato, anche questo è molto particolare, molta attenzione per il testo, e questo qui si intitola invece Lascia stare, no? Dove c'è questo prendere armi e bagagli, baracche e burattini, così come si dice quando è che finisce una storia, no? C'è questa cosa particolare perché è quasi inusitato, no? Inaspettato, non concepito, perché prima c'è se l'amore scocca veramente è qualcosa di assoluto, di insostituibile, di irrinunciabile, e poi le cose cambiano.
1: È vero, e poi bisogna fare i conti con la realtà e dire vabbè, lascia stare, è stato bello finché è durato, amen, arrivederci e magari ci vediamo in una prossima vita.
0: Sono incoerenze, delusioni che davvero mal si concepiscono, no? Io dico che le cose dovrebbero durare, cioè l'amore è per sempre, poi veniamo sempre smentiti perché magari uno approfondendo prende anche lui la decisione, però diciamo la prende sempre quella persona un po' più incoerente, un po' più con la testa pazza, secondo me, che non ha abbastanza carattere, però vabbè, ce ne sono i soggetti di questo genere. E allora cosa vuoi dirci? Questo pezzo invece come è nato? È nato su una autobiografia, su un'esperienza autobiografica?
1: Sì, è nato su un'esperienza mia, dove comunque c'è stata una chiusura di una relazione, però io sono sempre per il positivo, nel senso che ogni fine secondo me ci riserva un inizio, quindi è anche una canzone di rinascita, perché per me bisogna sempre ricostruirsi, quindi come dicevi tu, se i rapporti ormai oggi come oggi sono così molto superficiali, alla fine se non stai bene in una situazione è inutile insomma prolungarsi, quindi amichevolmente ognuno prende le proprie strade e poi magari domani ci possiamo riservare qualcosa di migliore.
0: Si dice vai.
1: È una canzone di rinascita, ricostruirsi sempre, ovviamente pensare sempre che ci sia dietro l'angolo qualcosa di bello, senza battersi, senza comunque, perché queste cose possono essere anche, diciamo così, traumatiche.
0: Si dice finché c'è vita c'è speranza, si chiude una porta, si apre un portone, tutte queste cose che ci aiutano molto nei momenti di difficoltà. Io aggiungo che la vita va vissuta e a volte non siamo stanchi di vivere, ringraziando Dio finché ce la dà, perché siamo spinti soprattutto da un'energia che è la curiosità. Certe volte, no, siamo sorpresi a pensare adesso voglio vedere proprio come va a finire, certo che non siamo nemmeno eterni, quindi abbiamo anche un tempo in cui consumare le mostre giuste, però noi adesso sentiamo questo pezzo interessantissimo, anche questo, quindi eccola qui Magalì con Lascia Stare.

0: pensare, non pensare alle cose che mi hai detto. Lascia stare, senza me tu sarai più contento.
1: Beh, gustosa anche questa Lascia Stare. Abbiamo realizzato una bellissima doppietta con due bei pezzi firmati ambedue da Magalì, che abbiamo il piacere di avere in telefonica. Magalì, più che una promessa e una minaccia, torneremo ad essere elementi di disturbo e continueremo a interpellarti, perché vogliamo sapere tutto di te. L'ultima domanda, perché abbiamo fatto tardi, perché sei una che, grazie a Dio, è di buona compagnia e parla parecchio. La domanda con il live: hai avuto esperienze, come le vivi, il palco, sì, che ti dice?
2: Sì, io ho avuto esperienze comunque con i live, ho fatto molte serate di piazza, ho fatto anche Miss Italia in Basilicata, la cantante, ho fatto la cantante del tour in Basilicata. I live per me sono sempre emozionanti, e ovviamente ho sempre c'è sempre quel timore di sbagliare, di fare gaffa, però è l'adrenalina che poi alla fine ti porta ad amare quello che è la musica, e comunque l'approccio anche con gli altri, perché comunque ti trovi a cantare di fronte a un pubblico a cui puoi piacere oppure no, però comunque già il fatto di creare una connessione di emotività e quant'altro ti fa sentire viva.
1: Eh beh, il senso del live. Tra l'altro, abbiamo citato la Basilicata, terra che è quella delle mie origini, quindi fai sì, centro nel mio cuoricino, perché appunto Magalì è lucana. Lucana più precisamente di dove?
2: Io sono di Ferrandina, in provincia di Matera.
1: Benissimo, quindi insomma, la Basilicata, lo sappiamo, la terra con due mari e tutte le sue particolarità. Sì. Benissimo, tanto torneremo, ripeto, ad averti con noi nel corso di qualche altra puntata di Algo Day, e ci si sente molto presto. Grazie Magalì.
2: Ti ringrazio, grazie mille, un saluto a voi.
1: Magalì, abbiamo ascoltata, la ringraziamo ancora. Algo Day termina qui per quanto concerne questo aggiornamento, ma tornerà domani alla stessa ora, sempre poliedrico e sfaccettato, il nostro programma in onda sulle oltre 80 Alte Radio, collegate con la redazione di Seteva.fm. È tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
3: From 7va.fm/Alti Radio. All go day. All go day. From 7va.fm/Alti Radio.

Buonasera dalla redazione. Israele ritirerà le proprie truppe da Gaza solo dopo il completo disarmo di Hamas, operazione che dovrà avvenire sotto la supervisione di un generale americano. Lo ha concordato il premier israeliano Netanyahu con l'inviato statunitense Kushner, che chiede a Tel Aviv di non ostacolare il piano per il cessate il fuoco. L'Ucraina ha praticamente esaurito le scorte di missili intercettori, lo rivela la CNN in un articolo esclusivo che sottolinea come l'arma più ambita al mondo, i Patriot, giacciono inerti in un campo di mais con i contenitori vuoti. L'ultimo lancio risale a 10 settimane fa. Walter Lavitola torna a parlare dal carcere di Rebibbia, dove è detenuto dopo aver confessato di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. «Sono pentito di aver messo nei guai un fratello», avrebbe dichiarato Lavitola, ribadendo di aver agito da solo. «L'idea è stata soltanto mia». Un uomo di 33 anni, Francesco Mazzocchi, è morto questa mattina a San Colombano al Lambro, nel Milanese, schiacciato dal trattore che stava guidando in via della Malpensata. Il giovane residente a Milano era impegnato nella vendemmia nella sua azienda agricola. Nuovo rinvio per il Palio di Siena dell'Assunta. Il maltempo ha costretto il comune a esporre la bandiera verde e a spostare la carriera a martedì 18 agosto. È il secondo rinvio consecutivo dopo quello del 16 agosto. Per il Palio dell'Assunta un rinvio di 2 giorni non accadeva dal 1976. È tutto, a più tardi.

0: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trepimeteo.com.
1: Ben ritrovati da Nikos, che ho detto, di Trepimeteo. Nuovo aggiornamento previsionale. La giornata di martedì si presenterà con l'anticiclone disturbato dai filtrazioni di aria un po' più fresca in alta quota, che innescherà durante il pomeriggio dei temporali lungo l'Appennino ed il Basso Tirreno. Quindi al nord cielo sereno o poco nuvoloso, ancora giornata calda con massime fino a 33-34 gradi. Al centro inizialmente sole, durante il pomeriggio brevi temporali sull'Appennino centrale e poi il sud con maggiore variabilità e lungo l'Appennino meridionale ed il Basso Tirreno qualche rapido e fugace temporale. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trepimeteo.
2: Dalla redazione di 7 Va a Roma.
3: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
4: Un'invasione di campo? Non poteva che accadere nello studio verde di Sporting Go. Si sa, noi della redazione fucsia di Seteva.fm siamo un po' invadenti. Invero, mentre i giornalisti sportivi e gli opinionisti fanno solo finta di essere in pausa perché continuano febbrilmente a seguire tutti gli eventi agonistici per preparare nuove fiammanti puntate, ci siamo noi ad entrare dalla panchina. Avremo una puntata però a più pronunciato carattere musicale. Occhio, o meglio, orecchio ai testi. Sono tutti a tema sport. Bentrovati in antenna da Raffaella Bucci. Da una Raffaella ad un...

0: Raffaello, così è soprannominato il centrocampista Roberto Baggio. Gioco elegante, fluido, vincente. Il vicecampione del mondo è stato eletto nel 1999 dal World Soccer il miglior calciatore italiano del XXI secolo ed è pallone d'oro nel 1993. 205 gol segnati, due scudetti, una Coppa Italia, una Coppa UEFA e il Divincodino.
1: Più di 20 anni in un pallone.

era tutta la partita. Era nel raggio di sole che incendiava i tuoi sogni di bambino. Era nel vento che spostava il tuo codino.

0: popolare in Italia, anzi amatissimo e famoso nel mondo, Baggio è testimoniale in varie campagne pubblicitarie in cui si ricrea quel disgraziatissimo rigore dei mondiali 94. Protagonista ed ispiratore di fumetti, opere teatrali, il nostro vanto calcistico è stato omaggiato anche nel celeberrimo cartoon Holly e Benji.
1: Sono un grande falso mentre fingo l'allegria.

0: uno dei più grandi piloti del suo tempo. Nessuno correva come lui sul bagnato. Ayrton Senna, bello, generoso, icona della Formula 1. Record di pole position dal 1989 al 2006. 6 vittorie sulla pista di Monte Carlo e 41 gran premi vinti. La curva del tamburello di Imola gli fu fatale.
1: Il mio nome è Ayrton e faccio il pilota e corro veloce per la mia strada, anche se non è più la stessa strada, anche se non è più la stessa cosa, anche se qui non ci sono piloti, anche se qui non ci sono bandiere, anche se qui non ci sono sigarette e birra che pagano per continuare, per continuare poi.

Un vincitore vale quanto un vinto. Ho capito che la gente amava me. Potevo fare

0: Anche noi della Sound Edition di Sportingo sorseggiamo un tè freddo prima della seconda parte. A prestissimo, sempre qui sulla vostra radio preferita, in collegamento con la redazione di Seteva.fm.
1: From 7va.fm/LTRadio.
2: Dalla redazione di Seteva a Roma.
3: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
0: Nessun cambio di formazione per il secondo tempo di questo match di Sporting Go. Ovviamente però Chico Catenacci, Simona Sorbara, Fabrizio Gerolla, Fabio Cantelmo e Leo Menegazzi torneranno in campo prestissimo. Oggi proseguiamo con musica sportiva. 1990, l'Italia canta, l'Italia ci crede, ma otteniamo solo il terzo posto nella classifica dei mondiali. L'Italia crede in lui, Salvatore Schillaci. Solo 8 anni prima faceva volare il Messina dalla Serie C alla B. Pallone d'oro Adidas, scarpa d'oro Adidas come miglior capocannoniere.

Che Antonello Venditti sia un grande amante del calcio e della magica Roma lo sappiamo tutti. L'inno scritto per la squadra e nel 1999 un omaggio in note all'allenatore Zeman, di cui ne apprezza lealtà, integrità e grinta.

Coppa del Mondo negli Stati Uniti d'America. Ma davvero? Davvero? Si giocò dal 17 giugno al 17 luglio del 1994 e fu vinta dal Brasile, dopo aver sconfitto l'Italia in finale ai rigori per 3-2. E tutto il mondo si chiedeva: ma davvero il calcio negli Stati Uniti? Non il rugby? Non il football? Il calcio? Se lo chiedevano anche Elio e le storie tese.

0: Termina qui questa edizione di Sporting Go Sound Edition. L'appuntamento è fissato per la prossima settimana alla stessa ora, sempre qui sulla vostra radio del cuore per Seteva.fm, Alte Radio, Raffaella Bucci.
1: From 78.fm/Alti Radio.

0: Ogni weekend Radio Meano si trasforma nella discoteca più famosa di tutti i tempi, lo Studio 54.
1: 54.
0: Un'ora con i più grandi successi disco and dance 70-80 suonati nella mitica discoteca di New York City.
1: New York City.
0: Studio 54. Ogni sabato alle 21 e domenica alle 11 su Radio Meano. Music selected by Paolo Giusti.

0: Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.
1: Occhi lucidi se penso, quanto tempo abbiamo perso. Tu che mi uccidi ridendo, siamo polvere nell'universo. Lo sapevo e te l'avevo detto, sono sempre stato un po' diverso. Avrei fatto qualcosa di grande, lo sentivo crescere da dentro. E ora,

promesse le mantengo. Si è fatto tardi, sono nel parcheggio, le luci si spengono. Io non sono ancora pronto, voglio gridare fino a perdere la voce, non mi sento, no. Domani finisce il mondo, salgo sul tetto a guardare il tramonto, così non mi prendo, no. Non sai quanto ne ho bisogno, ti chiedo scusa per ciò che t'ho fatto.

colpa, anche se non mi importa, mi conosci, non cambierò mai. Per quando non siamo d'accordo, per quando pensavo è troppo, il filo non lo puoi scalfire, è fatto di granito. Ciò che vuole sentire un figlio è solamente ti amerò, indipendentemente da ciò che farai. La tua famiglia è il bene più prezioso e unico, ma se la vivi male è di

te lo prometto, oh, oh, te lo prometto, oh, oh, te lo prometto, oh, oh, te lo prometto.

Ogni venerdì alle 22 su Radio Meano, Lorenzo Spid ti aspetta con Fridays, un viaggio sonoro speciale nella musica contemporanea. Non mancare, venerdì alle 22 su Radio Meano.

0: perché mi dici basta e basta più non è.
1: Buonasera dalla redazione. Senza il completo disarmo di Hamas non ci sarà nessuna ricostruzione di Gaza, è la pregiudiziale posta dal premier israeliano Netanyahu durante l'incontro con l'inviato statunitense Kushner e il Board of Peace. Sarebbe meglio se Tel Aviv non attaccasse la striscia, rilancia Trump, mentre Kushner invita Israele a non creare ostacoli al piano di pace. Continuano a filtrare esternazioni di Walter Lavitola in carcere con l'accusa di essere il mandante della bomba esplosa sotto casa di Sigfrido Ranucci il 16 ottobre scorso. È pentito di aver inguaiato Ranucci, che come un fratello fa sapere il legale, ma si attribuisce la totale paternità dell'idea dell'attentato al giornalista. È morto in ospedale a Roma dopo poche ore il 24enne che ieri pomeriggio era stato trasferito in condizioni disperate al Policlinico Casilino con una grave ferita all'addome. Il giovane sarebbe stato aggredito nel quartiere Tor Sapienza. La dinamica è attualmente al vaglio della squadra mobile. Ogni precauzione è stata vana per Tania Terrin, 39 anni, uccisa dall'ex Dino Keber, poi suicida. La donna lo aveva denunciato e aveva avvisato i suoi vicini: se viene non gli aprite. L'uomo aveva già tentato di strangolare la donna che lo aveva denunciato. Il femminicidio si è consumato nell'appartamento della donna a Campo Nugara, Venezia. Ha rischiato di annegare, ora l'attaccante del Cagliari, Yael Trepi, 20 anni, versa in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. L'attaccante è in coma farmacologico e ha i polmoni pieni d'acqua. Siamo tutti con te, Yael, il messaggio del presidente del Cagliari, Giulini. È tutto, buon proseguimento di serata. Buonasera dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. La Coppa Italia, dopo la clamorosa eliminazione della Lazio per mano del Mantova, oggi si completa il quadro dei 32esimi con le ultime quattro sfide. Dalle 18 in campo Pisa-Empoli, dalle 18.30 Sassuolo-Cesena, in serata alle 20.45 c'è Cremonese-Sampdoria, poi alle 21.15 ecco Palermo-Lecce. In campo in questi minuti anche la Juve nell'ultima amichevole precampionato. La squadra di Spalletti affronta la Next Gen all'Allianz Stadium nella storica sfida in famiglia. Ultime prove generali prima della trasferta di Frosinone. E intanto la Juve ha trovato il suo nuovo portiere. Vicario è arrivato nel pomeriggio a Torino per svolgere le visite mediche al J-Medical con il club bianconero. Accordo raggiunto con il Tottenham per un prestito gratuito con diritto di riscatto senza obbligo, fissato a 8 milioni più 2 di bonus. Il Milan ha invece chiuso per Diego Moreira. L'esterno offensivo mancino, in passato accostato alla Roma, è il nuovo rinforzo scelto per l'attacco di Amorim. Grazie alla regia di Mendes, suo agente, potrebbe sbarcare a Milano domani per le visite mediche. Un affare economicamente rilevante, visto che allo Strasburgo andrebbero circa 45 milioni di euro più 5 di bonus. Ai francesi anche il 10% sulla futura rivendita del belga. Il Como ha presentato una prima offerta alla Fiorentina per il cartellino di Ken. L'offerta complessiva è di circa 30 milioni di euro tra prestito e obbligo di riscatto. L'Atalanta comunica invece di aver ceduto a titolo definitivo all'Al Diriyah Football Club il diritto alle prestazioni sportive di Jim City. Il 33enne difensore albanese chiude così un lungo ciclo a Bergamo, dopo aver vestito 334 volte la maglia nerazzurra. Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, vicino al suo giocatore, Yael Trepi, in terapia intensiva e in coma farmacologico all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dopo aver rischiato di annegare in una piscina in Costa Smeralda. Siamo tutti con te, Yael, questo è il suo messaggio sui social. La tua famiglia rossoblù prega di poterti riabbracciare al più presto. Tennis, mentre Flavio Cobolli a Cincinnati affronta il giovane Blox per un posto agli ottavi di finale. Yannick Sinner, dopo la domenica di relax dedicata al compleanno, è tornato a Torino per focalizzarsi sul piano di recupero dall'infortunio al ginocchio destro in vista degli US Open. L'agenda prevede un blitz al J-Medical per gli ultimi controlli. Sono ore decisive queste per stabilire i prossimi passi e la data di partenza per l'America. Sinner comunque volerà per New York solo se starà bene al 100%. Chiudiamo col volley. Julio Velasco ha definito la lista delle 14 convocate della nazionale italiana, campionesse olimpiche del mondo in carica, che proveranno a vincere anche gli europei in programma in Turchia, Repubblica Ceca, Azerbaigian e Svezia dal 21 agosto al 6 settembre. Il CT ha scelto di affidarsi alla regia di Cambi e Orro, alla solidità delle schiacciatrici Nervini, Silla, Giovannini ed Antropova. Non ci sarà Love Tomorrui, costretta allo stop dopo l'infortunio rimediato durante il torneo in Polonia. La partenza delle azzurre per Göteborg è prevista per domattina. Venerdì 21 agosto alle ore 16 invece l'esordio contro la Croazia. È tutto, buon proseguimento di serata.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Rocca Pietore, fungaiolo disperso, ricerche in corso nella zona del rifugio Migon. Un uomo di 68 anni è attualmente disperso a Rocca Pietore, dopo essere uscito questa mattina per raccogliere funghi. L'allerta è stata lanciata dai familiari alle 12:15, quando l'uomo non è rientrato. Era partito dall'aste di Rocca Pietore intorno alle 7. Le ricerche sono in corso nella zona del rifugio Migon. Fulmine in parete sulla Ragusela, due rocciatori feriti. Nel pomeriggio, due rocciatori polacchi sono stati colpiti da un fulmine mentre si trovavano legati alla sosta sull'ultimo tiro della via mamma e papà sulla Ragusela. Un'altra coppia di connazionali, in cima alla montagna, ha avuto difficoltà a muoversi a causa delle condizioni meteorologiche avverse. Giro del Lago, 4.201 partecipanti. La solidarietà corre più del cronometro. La 32ª edizione del Giro del Lago di Santa Croce ha visto la partecipazione di 4.201 atleti, tra ciclisti, podisti, pattinatori, handbikers e camminatori. L'evento, organizzato dal Comitato Alpago Due Ruote in Solidarietà, ha confermato il suo successo e la sua importanza nella promozione della solidarietà. Saccani, Eurogol per la qualificazione, passa la Dolomiti Bellunesi. La Dolomiti Bellunesi ha superato il Treviso nel primo turno di Coppa Italia, segnando la sua terza vittoria consecutiva contro la stessa squadra. Questa volta la partita si è svolta in un contesto professionistico, segnando un importante inizio per la stagione 2026-2027. Condannato per prostituzione e pornografia minorile, arrestato a San Pietro di Cadore. Un trentenne di Treviso è stato arrestato a San Pietro di Cadore in seguito a un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Venezia. L'uomo è stato condannato a 4 anni e 4 mesi di reclusione per reati di prostituzione e pornografia minorile, commessi tra il 2019 e il 2022 nella provincia di Treviso. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

diamante in un pezzo di vetro, una strada nel cielo. A chi resiste anche nei giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni, per i sogni di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti anche ad occhi chiusi. Tu chiamali come vuoi.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Rock Wave, l'onda del rock. Rock Mail Vocals. Mike and Chris on the Filter Show. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
16: Si rinnova l'appuntamento con Rock Wave. Un grande abbraccio da Alberto Prisco. Stiamo per partire con una puntata speciale di questa trasmissione. Ogni tanto facciamo delle puntate a tema, andando a riscoprire cose del passato. In quella di oggi ascolteremo delle cover di brani storici usciti in tempi passati, però ripresi in chiave più attuale, quindi versioni uscite negli ultimi 2 o 3 anni al massimo. Cominciamo subito con un pezzo datato 1966, portato al successo da una band che si chiamava Loving Spoonful, guidata dal cantautore John Sebastian, uno degli eroi qualche anno più tardi a Woodstock. Si intitola Summer in the City e lo riascoltiamo in questa versione un po' punk, un po' gotica, di una band che si chiama Damned. Summer in the City.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Un album molto interessante, questo dei Damned, che è uscito a gennaio 2026. Varie cover di vari artisti molto molto importanti, cito i Kings, Rolling Stones, Pink Floyd, gli Animals, gli Yardbirds, ma in questo caso una rilettura di un brano del 1966 di Loving Spoonful, si intitolava Summer in the City. In questa versione molto particolare di questa band londinese, attiva dal 1976 e sempre guidata dal leader storico Dead Danian. Una formazione che in tempi recenti ha perso anche il proprio chitarrista originale, ovvero Brian James. Ma noi continuiamo con un brano datato 1967, si intitola People Are Strange. È un brano dei Doors che riascoltiamo in questa versione molto particolare dei Birds on a Wire. Un duo franco-brasiliano ci fanno riascoltare alla loro maniera People Are Strange, con una cosa molto particolare intitolata When I Ride.

Rock Wave. Rosemary Stanley e Dom Lanenia interpretano questa canzone con arrangiamenti minimali basati principalmente sulla voce e sul violoncello. Un modo particolare per unire un classico dei Doors del 1967 e una composizione di Moriarty. Terzo album per questo duo franco-brasiliano dal titolo Nues Ardentes, che è stato pubblicato ad ottobre 2025. Continuiamo con Melissa Kassab, che ci fa riascoltare un brano di un anno dopo, del 1968, portato al successo da Tommy James e The Shondells. Si intitola Crimson and Clover, un brano famoso anche nella versione italiana di Patrick Sanso, ma lei è Melissa Kassab.

canzone, così come la dà Lucinda Williams a un classico dei Beatles, si intitola Don't Let Me Down, brano del 1969 registrato durante le sessioni di Let It Be. Il brano è stato scritto da John Lennon ma fu poi accreditato a Lennon McCartney. Don't Let Me Down, Lucinda Williams.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Trasmissione in particolare di Rock Wave, quella di quest'oggi. Questa era una riedizione di Don't Let Me Down dei Beatles, brano del 1969, nella versione di questa bravissima cantautrice molto sfortunata, ovvero Lucinda Williams. Lei che ha omaggiato tantissimi artisti nella sua carriera, nel 2025 ha fatto uscire un omaggio ai Beatles, registrato ad Abbey Road, con 12 brani da lei reinterpretati. Artista classe 1953, nata in Louisiana. Curiosità, nella versione originale c'era presente al pianoforte il bravissimo e compianto Billy Preston. Ma ora un altro classico, 1970, stiamo andando più o meno in ordine cronologico, ma dopo faremo anche qualche salto. Questo è un brano targato Crosby, Stills, Nash & Young, si intitola Helpless.

Bisognava ascoltare anche l'ultimo acuto vocale di questa formazione che si chiama Wandering Hearts. Hanno ripreso interamente l'album Deja Vu del 1970 di Crosby, Stills, Nash & Young e l'hanno rifatto alla loro maniera, con dei cori veramente molto interessanti, quelli di Tara Wilcox e di Chess Whiffen. Questo è un trio che ha esordito nel 2019 tra folk moderno, folk attuale, anche in questa loro personale versione di Helpless, capolavoro di Neil Young, che tornerà più tardi con un altro pezzo, Neil Young, ma non ovviamente i Wandering Hearts. Quella che arriva ora è una canzone di Bobby Charles del 1972, reinterpretata da Paul Weller, si intitola Small Town Talk e Paul Weller la ripropone con uno stile molto particolare, molto intimo, che esalta un po' la sua voce ma anche il testo di questa canzone. Fa parte di un album uscito nel 2025 dal titolo Find Eldorado, in cui Paul, ricordo ex leader degli Style Council prima ancora dei Jam, ha rieletto alcuni autori che hanno in qualche modo influenzato la sua carriera musicale. Cito i Kinks, Bobby Charles per l'appunto in questa canzone, ma poi anche Richie Evans, Brian Protreau e molti altri che vi invito ovviamente a scoprire. Small Town Talk nella versione di Paul Weller.

Collaborazione molto particolare tra Brian Fallon, che è il leader dei Gaslight Anthem, e il progetto Flotilla, nato a Los Angeles, che è nota per fare delle pubblicazioni con vari ospiti e vari stili musicali. Il pezzo è del 1976, un classico della band Blue Oyster Cult, qui riletto in una versione molto intimista ed atmosferica, una versione molto particolare di questo classico della musica americana. Vi avevo detto che Neil Young sarebbe tornato, in questo caso è insieme a Stills per quanto riguarda questo progetto Stills Young Band del 1976, l'unica uscita discografica di questi due personaggi che sembra non andassero poi molto molto d'accordo. Noi lo riascoltiamo in una versione del cantautore americano Steve Earle, nato in Virginia nel 1955. Long May You Run per voi qui a Rock Wave.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Ed era Steve Earle con questa versione di Long May You Run attribuito alla Thieves Young Band, anche se poi la canzone è stata scritta dal grande Neil Young ed era una canzone dedicata a una sua chitarra del 1948. Lui diceva che tu possa correre a lungo. Un album di cover intitolato Heart of Gold, The Songs of Neil Young, è uscito nel 2025. I proventi sono andati alla Bridge School Orchestra, un'organizzazione che Neil sostiene da tanti e tanti anni. C'erano vari artisti, oltre a Steve, hanno collaborato i Lumineers, Eddie Vedder, Doobie Brothers, Fiona Apple e tantissimi altri. Una canzone italiana per un cantautore romano che riprende un classico di Lucio Battisti, Amarsi un po'. Lui è Valerio Billeri e lo ascoltiamo in questa versione registrata dal vivo al Teatro Trastevere di Roma nel marzo 2025. L'originale era del 1977, faceva parte dell'album Io Tu, Noi Tutti, Amarsi un po', da Valerio Billeri.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Amarsi un po' l'abbiamo riascoltata in questa versione di Valerio Billeri, cantautore romano, tra l'altro tifosissimo della Roma, e mi sembra anche giusto, che restituisce la delicatezza dell'originale, però senza tradirne lo spirito del grande Lucio di Mogol, brano che ribadisce anche il legame di Billeri con la canzone d'autore italiana, ripeto, registrata al Teatro Trastevere nel 2025. Ora Blonde Shell ci fa riascoltare un classico dei Talking Heads, si intitola Thank You for Sending Me an Angel, brano d'apertura dell'album del 1978 More Songs About Buildings and Food, una canzone coprodotta da Brian Eno. Blonde Shell.

Blonde Shell, pseudonimo di Sabrina Teitelbaum, artista losangelina che ha esordito come Baum, ha riproposto questa versione molto particolare di un pezzo dei Talking Heads, Thank You for Sending Me an Angel. Il brano è stato inserito in una compilation che celebra il film del 1984 diretto da Jonathan Demme, Stop Making Sense, un film concerto in cui venivano ripresi i pezzi più famosi della band di David Byrne. A quella scaletta avevano partecipato 16 artisti, tra cui Paramore, Cavemen, Linda Lindas, i grandiosi The National e molti molti altri. Il pezzo che arriva ora è un brano del 1982, si intitola Let's Go to Bed, che riascoltiamo in questa versione di Broken Beer.

0: Shockwave, il meglio della musica rock.
1: Broken Mirror, Let's Go to Bed. Questa formazione che arriva da Londra è un duo che è stato paragonato a band come Radiohead, Cranberries, Fleetwood Mac, addirittura Nirvana, ma loro hanno ripreso questo brano del 1982 dei Cure, che a suo tempo ha segnato la svolta pop della band. Era uscito come singolo e poi è stato incluso nella compilation Japanese Whisper e poi in varie raccolte uscite anche successivamente. Questa versione è stata inclusa in una compilation che si intitola Pictures of You, una compilation benefica con artisti di vari paesi da tutto il globo. E a proposito di Londra, la band che arriva ora si chiama London Plane. Loro però sono newyorkesi e sono nati nel 2014. Sono guidati da David Mosey e riprendono un classico del 1984 dei Bronski Beat, un trio synth pop scozzese nato nel 1983 e autore di 3 album. Il brano si intitola Small Town Boy, è famosissimo, e questa versione è stata prodotta da Carlos Dengler, ex componente degli Interpol. Brano molto oscuro, con questa voce molto teatrale di Mosey, con sintetizzatori e chitarre che rompono un po' questa atmosfera molto drammatica. Small Town Boy in questa versione dei London Plane, tutta per voi qui a Rock Wave.
2: Leave in the morning with every-

State ascoltando una trasmissione un po' particolare per quanto riguarda Rock Wave, una puntata di cover che ogni tanto facciamo. Spero che la trasmissione vi stia piacendo, anche perché noi la continuiamo alla grande con questo brano famoso e portato al successo dai Cult. Loro si chiamano Dandy Warhols e si intitola Rain.

0: Bene di Warhols con questa versione di questo pezzo dei Cult del 1985, grande successo di questa band dall'album Love, la band di Ian Hensbury e di Duffy, dove veniva fusa il punk rock con atmosfere gotiche e anche hard rock, in questa versione un po' diversa dall'originale, anche se l'energia tutto sommato è la stessa. Dandy Warhols, band nata nel 1994, arrivano dall'Oregon e hanno fatto quest'album di cover intitolato Pin-Ups nel 2026. Il titolo richiama un altro album di cover di tanti anni prima del grande David Bowie. In questo caso loro riprendono brani dei Cure, dei Clash, degli America, Bob Dylan, Grateful Dead, Birds, Beatles, Marilyn Manson, Damned, New York Dolls.
1: Rock Wave, l'onda del rock. Tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
0: A Young My Head è un brano di Sting del 1996, ripreso nel 2002 da Johnny Cash, che l'aveva resa una ballata molto cupa e molto intensa. Noi l'ascoltiamo in questa versione degli Endless Blue dal vivo nel garage di uno dei due componenti della band. I Hang My Head.

registrato dal vivo nel garage di uno dei due componenti di questo duo americano, ovvero nel garage di Nick Mitchell. La cantante invece si chiama Laura Hill. Erano gli Endless Blue con I Hang My Head, brano di Sting, portato al successo anche da Johnny Cash, ma ora dalla Svezia arriva un rifacimento di Into My Arms, grande brano di Nick Cave and the Bad Seeds. Lei si chiama Likely Lee.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Grande brano, anche l'originale di Nick Cave, Into My Arms, nella versione di Lucky Lee, cantautrice svedese che ha pubblicato vari album, 5 esattamente, una carriera molto importante. È una bella versione di questo classico del 1997. Fa parte di un EP di covers dove reinterpretava alla sua maniera, con delle versioni minimaliste, alcuni classici. Per esempio c'era anche Stand By Me di Benny King. Una band italiana che si chiama Lennon Kelly, arrivano da Cesena, sono nati nel 2011 e ci fanno riascoltare un brano del 2002 portato al successo dai Bad Religion. Il brano si intitola Sorrow, loro sono i Lennon Kelly.
2: Father, can you hear me? How have I let you down?

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Bella versione di Sorrow, brano del 2002 dei Bad Religion. Lennon Kelly insieme ad altre band hanno fatto parte di questa raccolta The Kids Are Alright, pubblicata nel 2025 per il collettivo PGA, che sarebbe l'acronimo di Punk Goes Acoustic. Praticamente una raccolta benefica di cover di band con una certa attitudine punk per sostenere il progetto L'Isola Che Non C'è, impegnata nell'inclusione delle persone con disabilità. Band romagnola che unisce folk e punk con strumenti tradizionali. Ancora un progetto italiano, che è quello di un tributo ai Bright Eyes. Intanto ci ascoltiamo la canzone, poi vi dirò qualcosina di più. L'originale è del 2005, si intitola Poison Oak, loro sono Linda e Boccaleone.

Vi dicevo di questo progetto italiano che è dell'etichetta Wadafaz Records, in cui 17 artisti tra l'indie folk e lo-fi rieleggono alcuni brani di Bright Eyes, ovvero la band di Conor Oberst. In questo caso il pezzo era Poison Oak del 2005, reinterpretata da Linda Gambino e Boccaleone, progetto bergamasco guidato proprio da Marco Boccaleone. Una versione molto intima, sicuramente di grande impatto emotivo. La compilation, lo ricordo, è stata curata da Carlo Pinchetti. Ma ora attenzione, perché arriva il boss, arriva Bruce Springsteen, proprio insieme a Jess Malin, un pezzo dal titolo She Don't Love Me Now, brano del 2015, ripreso in questo tributo a questo artista sfortunatissimo.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: She Don't Love Me Now, un brano bellissimo reinterpretato da Bruce Springsteen per questo originale del 2015, scritto da Jess Malin, incluso in un album in cui 30 artisti hanno reinterpretato 27 canzoni del suo repertorio, dagli esordi degli anni 80 fino all'album del 2021. I proventi di questo tributo vanno interamente a Jess Malin, che è stato colpito da un ictus inoperabile al midollo spinale che l'ha lasciato paralizzato dalla vita in giù. Molti i nomi coinvolti, come Billy Joe Armstrong dei Green Day, poi Susanna Hoffs delle Bengals, Little Steven, Lucinda Williams, Elvis Costello, i Counting Crows, ma ce ne sono veramente tantissimi per arrivare per l'appunto a 30. L'ultimo brano in scaletta è una cover di un brano di Elliott Smith del 2007, bravissimo artista scomparso nel 2003. Il brano si intitola Angel in the Snow e viene ripreso dai Fleet Foxes in un brano che è stato contenuto in una colonna sonora di un film natalizio uscito a dicembre 2025 dal titolo Oh What Fun. Il film è il classico film senza grandi pretese, comunque carino, ma questa cover mi è piaciuta in modo particolare. Siamo alla fine, vi mando un abbraccio fortissimo ed ora Fleet Foxes per voi. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

Ancora una chitarra che ci dà sollievo, che ci colpisce per la pulizia del sound. Lui è Freddy Fox, il chitarrista, compositore e produttore che torna con un nuovo brano dal suono eccezionale e dalle sonorità estive rilassanti. Con la partecipazione di musicisti di altissimo livello come Barry Eastmond, Michael Browning, Al Turner, Michael White, Lenny Castro, dimostra ancora una volta la sua immensa capacità di musicista, autore e produttore. Ecco per tutti voi Grateful. E poi un'altra chitarra, oggi strumento top, Joel Del Rosario. L'abbiamo già passato diverse volte in trasmissione, ma sinceramente lo farei passare ogni settimana. È bellissima e da ritmo tipicamente estivo. Suona Chasing Sunset. Proseguiremo il jazz e dintorni che vi porterà nel mondo di questa grande artista, Nicole Henry. Fin dal suo debutto si è affermata tra le interpreti più acclamate del mondo jazz, grazie ad una potente combinazione di capacità vocali dinamiche, fraseggio impeccabile e profonda risonanza emotiva. La sua voce è unica e lo potrete notare ascoltando Everything Is Fine.

Siamo quasi giunti alla conclusione del programma. Ci arriveremo ascoltando tre canzoni che non hanno in comune nulla, se non il fatto di essere suonate da grandi artisti di questo mondo, il nostro, quello dello smooth jazz o contemporary jazz. L'abbiamo già ospitato con una delle tracce importanti da Slight Ascent, disco del 2026. Molto bello. Ho scelto per voi, nella nostra passeggiata musicale, questo ritmo fresco di Second Time Around. Lui è Ray Obiedo. Italianissimo invece è il signor Rocco Ventrella, una delle prime produzioni targate 2005, un disco dedicato a Grover Washington Jr. Simpatico il suo sax che suona Mr. Grover, un disco che più passa il tempo e più diventa buono da ascoltare in relax, un po' come il vino. Vi faccio una domanda: quale sarà la prossima canzone e di chi? Ci sarebbero troppe risposte. E allora ve lo presento. Sono molto preso dal suono della chitarra di Adam Ably, e forse ve ne siete accorti. Potevo chiudere la trasmissione senza un suo pezzo? Credo di no. E quindi lo ascolteremo insieme a Dave Cotts nel pezzo che si chiama Automatic, da Electric, il suo ultimo album. Vi saluto, ci sentiamo al prossimo Jazz Dintorni, qua, sempre con Marco Del Weiss. Alla prossima, e adesso, buon ascolto con la musica.

Ancora una chitarra che ci dà sollievo, che ci colpisce per la pulizia del sound. Lui è Freddy Fox, il chitarrista, compositore e produttore che torna con un nuovo brano dal suono eccezionale e dalle sonorità estive rilassanti. Con la partecipazione di musicisti di altissimo livello come Barry Eastmond, Michael Browning, Al Turner, Michael White, Lenny Castro, dimostra ancora una volta la sua immensa capacità di musicista, autore e produttore. Ecco per tutti voi Grateful. E poi un'altra chitarra, oggi strumento top, Joel Del Rosario. L'abbiamo già passato diverse volte in trasmissione, ma sinceramente lo farei passare ogni settimana. È bellissima e da ritmo tipicamente estivo. Suona Chasing Sunset. Proseguiremo il jazz e dintorni che vi porterà nel mondo di questa grande artista, Nicole Henry. Fin dal suo debutto si è affermata tra le interpreti più acclamate del mondo jazz, grazie ad una potente combinazione di capacità vocali dinamiche, fraseggio impeccabile e profonda risonanza emotiva. La sua voce è unica e lo potrete notare ascoltando Everything is Fine.

Siamo quasi giunti alla conclusione del programma. Ci arriveremo ascoltando tre canzoni che non hanno in comune nulla, se non il fatto di essere suonate da grandi artisti di questo mondo, il nostro, quello dello smooth jazz, contemporary jazz. Lo abbiamo già ospitato con una delle tracce importanti da Slight Ascent, disco del 2026. Molto bello. Ho scelto per voi, nella nostra passeggiata musicale, questo ritmo fresco di Second Time Around. Lui è Ray Oviedo. Italianissimo invece è il signor Rocco Ventrella, una delle prime produzioni targate 2005, un disco dedicato a Grover Washington Jr., simpatico il suo sax che suona Mr. Grover, un disco che più passa il tempo e più diventa buono da ascoltare in relax, un po' come il vino. Vi faccio una domanda, quale sarà la prossima canzone e di chi? Ci sarebbero troppe risposte. E allora ve lo presento, sono molto preso dal suono della chitarra di Adam Ably, e forse ve ne siete accorti. Potevo chiudere la trasmissione senza un suo pezzo? Credo di no. E quindi lo ascolteremo insieme a Dave Cotz nel pezzo che si chiama Automatic da Electric, il suo ultimo album. Vi saluto, ci sentiamo al prossimo Jazz Dintorni, qua, sempre con Marco Del Weiss. Alla prossima e adesso buon ascolto con la musica.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

Ciao, sono Paolo Spagnolo. Ogni mercoledì a partire dalle 21.30 fino alla mezzanotte, Night Train su Radio Meano. Vi aspetto.

0: Remix.
1: Sei all'ascolto di Radio Meano, la web radio delle Dolomiti Bellunesi. Radio Meano, ci puoi trovare anche su Play Store. Scarica la nostra nuova app. Radio Meano, passione vera. Ascoltala in tutta la sua semplicità.

0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono, melodie che risuonano nell'anima. Per chi desidera sognare, amare e pensare, emozione notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte. Tutte le notti, dopo mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
2: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Ogni notte.
1: Dopo mezzanotte.

0: Sorry, the number you have reached is not in service. Please check the number or try your call again. This is a recording.
1: Emozione notte.
2: Selezione speciale per sognare e amare.
1: Emozione notte.
2: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
1: Emozione notte.
2: Emozione notte. La musica c'è.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Tutte le notti dopo mezzanotte.

0: Lasciati avvolgere dall'emozione della notte, con tutta la musica per sognare. Solleva il tuo spirito e lasciati trasportare dall'incanto delle parole e delle note.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.

0: se sei qui anche questa notte, è perché vuoi sognare con noi. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.

0: La notte ha un potere magico che ci avvolge tutte le sere, dopo la mezzanotte. La musica, con le sue note incantate, diventa il nostro compagno di viaggio in questa avventura notturna, toccando le corde più profonde del nostro cuore e donandoci emozioni che solo la notte sa accendere. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.